guardo il tuo corpo nudo, è stato mio lo spazio di un minuto, quanti altri volti, storie avremo noi, rispondimi, e stelle, cieli, toccheremo noi.

0: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
1: This is a Lethal Media Production.
0: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla! Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.

0: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezione fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
3: Medjugorje, messaggio della Regina della Pace 25 luglio 2026. Cari figli, mentre le tenebre e l'inquietudine regnano in molti cuori, voi, figlioli, siate preghiera e le mie mani tese d'amore. Mettete, figlioli, la Sacra Scrittura in un posto visibile nella vostra famiglia e leggetela, affinché sia per voi esortazione alla conversione e alla vita nuova. Perché Satana è forte e seduce i cuori. Desidero affidare i vostri cuori, attraverso il mio cuore materno, al cuore di mio figlio Gesù, affinché in voi regni Lui, il risorto, e la gioia regnerà in voi e intorno a voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5: Amen.
4: O Dio, vieni a salvarmi.
5: Signore, vieni presto in mio aiuto.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Alleluia.
5: Alleluia.
4: Meditiamo questa sera i misteri della gloria del Signore. E nel primo contempliamo la risurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel secondo mistero della gloria si contempla l'ascensione di Gesù al cielo.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero della gloria si contempla la Pentecoste, cioè la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e Maria nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel quarto mistero della gloria si contempla Maria assunta in cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

0: il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria Regina del cielo e della terra, la gloria degli angeli e dei santi in paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Per l'acquisto delle sante indulgenze e secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore,
0: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore, splenda ad essi la luce perpetua,
0: riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Padre del cielo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
3: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
0: Madre Purissima,
3: prega per noi.
0: Madre Castissima,
3: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
3: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
3: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
3: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
3: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
3: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
3: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
3: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
3: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
3: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
3: prega per noi.
0: Vergine Potente,
3: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
3: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
3: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
3: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
3: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
3: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
3: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
3: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
3: prega per noi.
0: Rosa mistica,
3: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
3: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
3: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
3: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
3: prega per noi.
0: Porta del cielo,
3: prega per noi.
0: Stella del mattino,
3: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
3: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
3: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
3: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
3: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
3: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
3: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
3: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
3: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
3: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
3: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
3: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
3: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
3: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
3: prega per noi.
0: Regina del rosario,
3: prega per noi. per noi.
0: Regina della famiglia,
3: prega per noi.
0: Regina della pace,
3: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: e saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio nostro Padre, come da radice in terra fertile tu hai fatto sbocciare dalla Vergine Maria il santo germoglio, Cristo tuo Figlio, fa che ogni cristiano innestato in Lui per mezzo del battesimo nello Spirito Santo possa rinnovare la sua giovinezza e dare frutti di grazia a lode della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
3: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
3: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buongiorno dalla redazione. Il premier israeliano Netanyahu è arrivato ieri alla Casa Bianca per incontrare il presidente americano Trump. Intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. In Israele intanto il ministro della difesa Katz ha ordinato all'IDF di tenersi pronte per l'occupazione di un altro campo profughi in Cisgiordania. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha così dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Il boss Andrea Utiero, elemento di spicco della fazione russo schiavone del clan dei Casalesi, è stato posto in stato di fermo dai carabinieri di Caserta. Autiero, 65 anni, uscito dal carcere dopo una detenzione ultraventennale, parte della quale trascorsa al 41 bis, è accusato del tentato omicidio su commissione di una donna e due gravi episodi intimidatori avvenuti a Gricignano. L'uomo è ora rinchiuso nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. L'adesione dell'Italia a SAFE agita la maggioranza. Il vice premier Antonio Tajani annuncia a sorpresa che l'Italia utilizzerà il fondo europeo nato per rafforzare la difesa, fino a 14,9 miliardi di prestiti potenziali a lungo termine e a tassi agevolati da spendere, per esempio in equipaggiamenti, cybersicurezza e infrastrutture militari. Parole che fanno saltare sulla sedia più di un esponente della maggioranza del governo. In serata poi il leader azzurro ha corretto il tiro parlando di una tempesta in un bicchiere d'acqua. È chiaro, ha così spiegato Tajani, che la decisione deve essere presa dal Parlamento. Tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore. Attese a partire da oggi temperature fino a 40 gradi, oltre 7 gradi sopra la media. Il caldo non dà tregua anche al resto d'Europa. In Spagna 13 regioni sono in stato di allerta e in Francia resta l'allarme incendi con 4.000 turisti evacuati preventivamente da campeggi della Gironda. E ora il calcio. L'Italia ha trovato il suo commissario tecnico, ufficiale l'ingaggio e il ritorno di Roberto Mancini, scelto dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Claudio Ranieri sarà il direttore tecnico. La coppia, chiamata a risollevare l'Italia, sarà presentata oggi alle 18. Ed è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
3: Giornata decisamente anticiclonica sul nostro paese, caratterizzata da un generoso soleggiamento ovunque e da temperature via via più calde. Al mattino i cieli risulteranno sereni o al massimo velati al centro-sud, eccezion fatta per la Sicilia, dove qualche addensamento potrebbe formarsi. Nubi sparse al nord, ma senza piogge associate. Nel pomeriggio nuvolosità un po' più compatta sui rilievi alpini, specie su quelli di confine, dove non sono del tutto da escludere dei rovesci. Poche variazioni sul resto del paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Eccolo qua, buongiorno, ben ritrovati, caldamente ritrovati in questo mercoledì 29 luglio 2026. Siamo praticamente arrivati quasi alla fine di questo mese, anche oggi insieme, per incominciare bene questa giornata. E mentre voi fate colazione, io sono qua pronto a farvi ascoltare della buona musica, le rubriche, gli appuntamenti, insomma ce n'è per tutti come al solito. Salutiamo tutti coloro che ci seguono da Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e ovviamente da Milano Power 927. E è tutto pronto per andare a ricordare che oggi è il 210° giorno dell'anno, siamo nella 31esima settimana, la Chiesa ricorda Santa Marta di Betania, il sole è sorto alle 6.02, tramonta alle 20.32, la luna è luna piena ed è illuminata al 99.4%, e già che ci siamo andiamo subito anche con il proverbio del giorno, che pancia piena non crede a digiuno. È inverosimile una completa comprensione da parte di chi non ha mai avuto modo di sperimentare la stessa sofferenza. Il proverbio mette a fuoco il senso di indifferenza di chi ha più di altri nei confronti di chi invece è privo anche del minimo indispensabile per la sopravvivenza, ritenendo che chi ha la fortuna di mangiare tutti i giorni non può capire quale sofferenza sia il digiuno forzato. Questo per quanto riguarda il nostro proverbio. Vogliamo partire con il primo brano di oggi? Ma partiamo, vai! E partiamo con Black Machine Haughey. Bello, bello, bello, ci dà subito il ritmo giusto.

ci ha dato il ritmo giusto per incominciare questa OG Black Machine. Va bene, dai, andiamo perché stanno passando i minuti, i secondi ed è iniziata una nuova giornata. Siamo arrivati già quasi a metà di questa settimana, la viviamo insieme con il nostro

0: Sono le 7:15.
1: È il momento della storia di questo 29 luglio. Iniziamo dal 29 luglio 1836. Voluto da Napoleone Bonaparte, si inaugura a Parigi l'Arco di Trionfo, commissionato nel 1806 dopo la battaglia di Austerlitz per celebrare tutte le vittorie dell'esercito francese. È alto 50 metri, largo 45, profondo 22 metri. 1851, l'astronomo e matematico Annibale De Gasparis dell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte a Napoli scopre un nuovo asteroide del diametro medio di 250 chilometri. 1856, 46enne, muore a Endenich in Germania il compositore Robert Schumann. Sofferente di disturbo bipolare, la morte sarebbe avvenuta per avvelenamento da mercurio presente in un medicinale prescritto per varie malattie come la demenza, oltre che per la sifilide. 1890, in Francia muore suicida il pittore Vincent van Gogh, che da due giorni si era sparato un colpo di pistola allo stomaco. 37enne, era nato a Zundert in Olanda nel 1853. Nel 1900 muore a Monza re Umberto I di Savoia. Gli ha sparato l'anarchico Gaetano Bresci mentre il monarca rientrava alla sua residenza locale dopo aver assistito a un saggio ginnico. I carabinieri catturano il regicida e devono proteggerlo dalla folla che vuole linciarlo. Nel 1928, a film solo parzialmente completato, Walt Disney organizza una proiezione di prova di Steamboat Willie, che è il primo film sonoro di Topolino. L'audio è realizzato dal vivo da personale nascosto dietro un lenzuolo. 1948, cerimonia inaugurale a Londra per la 14ª edizione delle Olimpiadi, presieduta dal sovrano Re Giorgio VI. 1957, con l'entrata in vigore dello statuto approvato il 23 ottobre dell'81 Stati mondiali, prende vita l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. L'organismo delle Nazioni Unite promuoverà l'utilizzo pacifico dell'energia atomica, contrastandone l'uso per scopi militari. 1957, con uno stanziamento di 2.069 miliardi di lire, viene rifinanziata l'attività della Cassa per il Mezzogiorno. 1958, con la firma del presidente Dwight Eisenhower, gli Stati Uniti istituiscono la National Aeronautics and Space Administration, l'agenzia spaziale americana NASA. 1965, alla presenza della principessa Margaret d'Inghilterra, si tiene al Pavilion Theatre di Piccadilly Circus a Londra la prima proiezione di Help, il secondo film con i Beatles. 1968, viene diffusa in mattinata l'enciclica sulla vita umana di Papa Paolo VI, emanata il 25 luglio, illustrata in una conferenza stampa da Monsignor Lambruschini. Nel 1968 ancora, nello studio 2 della Emin Abbey Road a Londra, i Beatles iniziano a registrare le prime canzoni per la Apple, la propria etichetta discografica fondata in gennaio. La prima sessione di incisioni comprende Hey Jude e Revolution. Andiamo subito con un po' di musica, poi la seconda parte ovviamente della storia di questo 29 luglio. Si continua, vai!

E noi invece andiamo a completare la storia del 29 di luglio, tornando al 29 luglio 1973, vincendo il Gran Premio di Imatra in Finlandia, l'italiano Giacomo Agostini si conferma campione del mondo di motociclismo nella classe 350. Nel 1974 un annuncio positivo al termine della visita in Unione Sovietica del ministro degli esteri Aldo Moro. L'Unione Sovietica riprenderà a fornire petrolio all'Italia. 1976, la democristiana ed ex partigiana Tina Anselmi diventa la prima donna a ricoprire la carica di ministro della Repubblica Italiana, sarà capo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale nel terzo governo Andreotti, che giurerà al Quirinale. 1981, Carlo d'Inghilterra e Lady Diana Spencer si sposano nella cattedrale di St. Paul a Londra. Il matrimonio fiabesco del principe e della principessa viene seguito in televisione da oltre 750 milioni di spettatori in tutto il mondo. 1983, un'autobomba uccide a Palermo il giudice antimafia Rocco Chinnici e due uomini della sua scorta, oltre al portiere dello stabile davanti al quale è stata collocata l'auto con l'esplosivo. 1987, cerimonia di giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica Italiana Francesco Cossiga per il governo pentapartito formato dal democristiano Giovanni Goria, 44enne, e il più giovane primo ministro italiano, un primato che conserverà fino al 2014. 1988, su ordine della magistratura vengono arrestati Adriano Sofri, Giorgio Pietro Stefani e Ovidio Brompressi per l'omicidio del commissario Luigi Calabresi, avvenuto a Milano nel 1972. Il caso è stato riaperto dopo le dichiarazioni spontanee di Leonardo Marino, che, confessando di aver partecipato all'agguato, ha indicato nei primi due i mandanti dell'azione e in Bonpressi l'esecutore dell'omicidio. 1994, nel processo di primo grado per il conto protezione in Svizzera utilizzato in un'operazione finanziaria del Partito Socialista, l'ex presidente del Consiglio dei Ministri Bettino Craxi viene condannato a 8 anni e 6 mesi di reclusione. 1995, torna in campo Monica Seles, ferma dal 1993 quando fu accoltellata da un fan squilibrato che voleva restituire a Steffi Graf il primo posto nella classifica WTA. Ad Atlantic City la tennista batte per 6-3-6-2 la collega amica Martina Navratilova, che l'ha incoraggiata a tornare a giocare. 1999, a Riom in Francia, la nazionale italiana di tiro con l'arco vince il titolo mondiale di specialità in squadre maschile e femminile. Nel 2004 la Camera dei Deputati approva l'abolizione del servizio di leva militare obbligatorio. Nel 2006 il Parlamento italiano approva l'indulto, che riduce di 3 anni le pene detentive per reati commessi fino al 2006. Nel 2009 i campionati mondiali di nuoto in corso a Roma, la nuotatrice Federica Pellegrini migliora ulteriormente il record mondiale dei 200 metri stile libero. Nel 2012 alle Olimpiadi di Londra il nuotatore sudafricano Cameron Van den Burg conquista la medaglia d'oro e fissa il nuovo record dei 100 metri rana. Nel 2015 il produttore statunitense di software Microsoft inaugura la distribuzione del nuovo sistema operativo per personal computer Windows 10, il successore di Windows 8, che in fase di sviluppo veniva chiamato Threshold, da un nucleo base che lavora a 32 e 64 bit. Ed è tutto per la storia di questo 29 di luglio. Si continua.

Io direi che è già arrivato il momento di fare gli auguri ai nostri ascoltatori, alle ascoltatrici e agli ascoltatori che seguono il Morning Show, perché oggi, se è il vostro compleanno, beh, dobbiamo farvi gli auguri per forza. Buon 29 luglio. Oggi sono nati anche Walter Hunt, inventore della macchina per cucire e spilla di sicurezza. Benito Mussolini, capo del partito fascista e primo ministro dal 1922 al 1943. Mikis Theodorakis, compositore, quello di Zorba il Greco. Franco Sensi, imprenditore e dirigente sportivo AS Roma 1993-2008. Nando Orfei, circense, ma anche attore in Amarcord di Federico Fellini. Sergio Fiorentini, attore e doppiatore. Gian Piero Reverberi, compositore e direttore d'orchestra. Peter Dal Monte, regista. Piero Marrazzo, giornalista e politico. Giacomo Zito, doppiatore e conduttore radiofonico. Andrea Zorzi, pallavolista e commentatore TV, due volte oro mondiale. Martina McBride, cantante. Roberto Poletti, giornalista e conduttore TV. Danger Mouse, musicista e produttore discografico. E beh, come non fare gli auguri a Fernando Alonso, pilota, due volte campione mondiale di Formula 1. Auguri, auguri, auguri a tutti. Si continua ancora il Morning Show, è solamente all'inizio. Buon mercoledì 29 luglio 2026.

Siamo così giunti al momento dell'oroscopo, segno per segno anche per questo mercoledì 29 luglio. Partiamo con i primi sei segni zodiacali, partiamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, diamo il benvenuto alla Luna, l'astro d'argento fa l'ingresso nel vostro segno e stringendo un meraviglioso infuocato intarsio con il Sole in Leone, vi regala un mercoledì semplicemente spettacolare. Ritrovate grinta, carisma, velocità di azione e una carica contagiosa, il momento perfetto per lanciare nuove idee e prendervi la scena. Toro, l'ingresso della Luna in Ariete muove i suoi passi nel dodicesimo campo, suggerendovi una giornata di avvio caut e di lavoro dietro le quinte. Dopo la grande concentrazione dei giorni scorsi, usate questo mercoledì per ricaricare le batterie, riordinare la mente e prepararvi a nuovi successi in arrivo. Gemelli, mercoledì brillante, leggero e ricchissimo di ottimi contatti, lo splendido e dinamico sestile della Luna dall'Ariete si sposa a meraviglia con il Sole in Leone, regalandovi una parlantina irresistibile, nuove intuizioni e una grande voglia di fare squadra. Cancro, la Luna in Ariete tocca il punto più alto del vostro cielo, chiedendovi un pizzico di pazienza di fronte ai ritmi di lavoro serrati o a richieste pressanti. Mantenete la vostra calma proverbiale, il vostro valore è indiscutibile e una gestione intelligente delle priorità vi permetterà di superare ogni ostacolo. Leone, con il Sole trionfante nel vostro segno e la Luna in splendido trigono dal segno amico dell'Ariete, questo mercoledì è un trionfo assoluto di energia, fascino e autorevolezza. Siete un punto di riferimento carismatico e vincente, è il momento di osare, proporre grandi progetti e vivere l'amore con passione. Per quanto riguarda la Vergine, la Luna si sposta nel vostro ottavo campo, invitandovi a concentrarvi con il consueto acume su questioni pratiche, amministrative o finanziarie. Avete una lucidità straordinaria per scovare ogni dettaglio e risolvere pendenti con efficienza, garantendovi totale serenità per i prossimi giorni. Ci fermiamo un attimo e poi la seconda parte del nostro oroscopo di oggi. Nel frattempo un po' di caffè, moliendo caffè. Lei è Mina, naturalmente.

È il momento degli altri sei segni zodiacali. Ripartiamo dalla Bilancia. Amici della Bilancia, la Luna fa il suo ingresso in opposizione dal segno dell'Ariete, suggerendovi prudenza, molta diplomazia nei rapporti diretti di collaborazione di coppia. Non fatevi spiazzare dalla frenesia altrui. Mantenete il vostro innato equilibrio ed evitate le decisioni prese d'impulso. Scorpione, un mercoledì dedicato alla concretezza, all'organizzazione pratica del lavoro, al benessere personale. La Luna nel sesto campo vi dona una grande forza di volontà per portare a termine ogni compito con precisione impeccabile, regalandovi la soddisfazione di una giornata produttiva. Sagittario, giornata fantastica, piena di entusiasmo, lo splendido trigono della Luna dall'Ariete si unisce al Sole in Leone, regalando al vostro segno una carica di ottimismo straripante, creatività e fortuna nei contatti. È il mercoledì perfetto per viaggiare, fare sport, vivere momenti indimenticabili. Capricorno, la Luna in Ariete tocca il vostro settore della casa, delle radici, chiedendovi di ritagliare del tempo per la famiglia e la cura del vostro spazio personale. Con la solida determinazione saprete gestire ogni impegno di lavoro con successo, per poi godervi una serata rigenerante in ambiente intimo. Acquario, l'ottimo sestile della Luna dall'Ariete vi regala un mercoledì ricchissimo di vitalità, di ottime idee, di grande scioltezza nella comunicazione. Avete un intuito brillante ed una capacità straordinaria di coinvolgere chi vi circonda. Una giornata ideale per contatti, riunioni e nuovi accordi. Pesci, dopo il grande protagonismo dei giorni scorsi, la Luna si sposta nel vostro secondo campo, portando la vostra attenzione sugli aspetti pratici, economici e sulle risorse a vostra disposizione. Mercoledì ideale per accogliere i frutti del vostro impegno e pianificare i prossimi traguardi con serenità. Ed è tutto anche per quanto riguarda l'oroscopo di questo 29 luglio, ma non è tutto per il nostro Morning Show.

Siamo così giunti anche al momento dedicato alle prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, iniziando con il Corriere della Sera. Italia no zero, si riparte da Mancini e Ranieri, Malagò, mi assumo tutte le responsabilità. Lite sui fondi per la difesa, Tajani, prenotati 14,9 miliardi del SAFE, la Lega decide l'aula, missioni all'estero, campo largo diviso, Netanyahu alla Casa Bianca, allineati sull'Iran, Trump vede anche Zelensky, Ilva e battaglia per salvarla, i sindacati 8 ore di sciopero. La Repubblica, Trump, mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni, Stati Uniti alla Russia, il riasmo spacca i due poli, il governo prenota 14,9 miliardi dal fondo europeo SAFE per investire in difese e armamenti, Crosetto punta ad alzare la spesa, è solo un'alternativa ai bot, protestano Lega, 5 Stelle e AVS, Mancini, CT, il bis che divide, Ranieri al posto di Maldini. La Stampa, Nazionale da usato sicuro con Mancini e Ranieri, difesa strappo nel governo, nuovo scontro sul SAFE, prenotati 14,9 miliardi dopo incontro a Washington sulle guerre in Medio Oriente e Ucraina. L'arsenale dei no-tav, Chiomonte, armi nascoste con aiuto di anarchici. Scontro alla Camera e in Consiglio regionale. Il Fatto Quotidiano, Cipriani, controfatto e tipica lite temeraria. I test per i PM fuori, egomani, narcisi e rigidi. DAP, il capo era con Del Mastro alla bisteccheria, la nomina di Nordio. I nostri aiuti, Crosetto, scostamento per 21 miliardi di riarmo, sono medicine, sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra droni. Il Resto del Carlino, prestiti europei per le armi, l'Italia prenota 14,9 miliardi, l'Italia Mancini e Ranieri, Malagò la scelta migliore, profanata la Madonna di Medjugorje. Scritte deliranti e blasfeme sopra la statua. Proseguiamo con il Messaggero. Questa è l'Italia di Malagò, presidente della FIGC ha scelto. Mancini torna a CT, Ranieri direttore tecnico, Tajani difesa, chiederemo il SAFE all'Unione Europea. Stop della Lega, frenata anche da Fratelli d'Italia. Cantiere manovra. Si parte dagli stipendi, contratto infermieri, aumenti da 240 euro. La Verità, colpa dei servizi, la sinistra riassume la vecchia strategia della tensione. In Europa 80.000 islamici radicalizzati, il risultato della politica dei confini spalancati. Finalmente La Verità, Fauci ha ingigantito la mortalità del Covid e il mondo l'ha seguito. Mai così pochi nati, 355.000, l'Italia è andata in menopausa. Il Giornale, il proclama di guerra dei no-tav, l'internazionale dei violenti, carchi anarchici francesi, sempre più uniti sui social, il piano eversivo per nuove azioni contro il governo, due tedeschi in manette, ma la regia dell'operazione contro l'alta velocità e del centro sociale a Scatasuna. Legge elettorale, Unione Europea, intercettazioni, scintille a destra, veti incrociati, maggioranza. Nazionale, Mancini 2 divide l'Italia, con un nuovo CT arriva anche Ranieri. Andiamo con Libero, liberi tutti, già a casa due dei quattro arrestati per l'assalto ai cantieri della TAV, eppure gli identificati sono 3.300. Covid, parla Arcuri, piovono bufale, l'ex commissario sentito alla Camera. Le dogane lo smentiscono subito, l'83% degli elettori di sinistra ha ancora paura del fascismo. Il Tempo, quotidiano indipendente, la supercazzola di Arcuri, il Tempo pubblica il documento Arcuri, non ancora depositato, scoppia il caos in commissione e lui attacca il Giornale. Lepore, ma che stai a dì, si ributtano sul fascismo, propaganda disperata del sindaco di Bologna. Il Sole 24 ore, super bonus, un euro su due al nord, Tesla fonde in borsa contagiata dalla bolla di SpaceX, meno 32%. Il 62% degli italiani rinuncia ad avere più figli, costa troppo,
MPS Governance sotto tiro, ex Ilva, verso una nuova gara per vendere l'area a freddo. Andiamo con i giornali sportivi, passiamo dalla Gazzetta dello Sport di taglio alto: Supercoppa con Akanji, Inter sbarca Stones, domani le visite. Amici miei, Malagò ha scelto Mancini, CT e Ranieri DT, il presidente vara un'Italia costruita al circolo Aniene. Roberto, l'uomo giusto, ho riflettuto sulla rabbia, la ha delusa, voleva Conte. Il commento: balletto inutile, era meglio dirlo subito, il ritorno del tecnico, la rinascita con un flop e quella fuga. Il piano Infantino, vendere la FIFA e privatizzare il mondiale, la rivelazione del Times, l'affare con Trump. Gabbia, seconda stella, la maglia del Milan, chiede il massimo. Che giornata per la scherma, oro più oro, fioretto e spada mondiali, tutti azzurri. Corriere dello Sport, l'Italia riparte, rimancio. Il presidente federale ribalta il tavolo in 24 ore, linea Malagò, nazionale Robby, Ranieri fa il DT. Mancini ha firmato fino al 2030, sarà presentato con Claudio proprio oggi. Due missioni, europeo e mondiale. Il capo della FIGC ha fermato Pirlo per lo sponsor russo, Maldini e Leo, giusto lasciarsi, credo al destino. Gravina, basta parlare del 2023, è un grande tecnico, 10 miliardi di dollari mondiale per gli azionisti, l'ultima follia di Infantino. Ed ancora Juve, stretta finale per Colo, portiere, idea Trabin. Andiamo con tutto sport, Mancio sciogli il gelo, Malagò decide il CT che e fa pure Ranieri DT, Mugugni. Teo si offre a Juve e Napoli in attesa di Colo e forse Zirze. Dalla rabbia risponde Hernandez, Toro, ora Perry e l'olandese di Hong Kong. Mondiali ceduti ai privati, l'UEFA contro Infantino, fiorettisti e spadiste, Italia d'oro. Ed è tutto per quanto riguarda il nostro consueto appuntamento con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Salutiamo anche gli amici di Radio Tiguglio Web, perché sapete che a questo punto ovviamente ci salutano e ci sarà la possibilità ovviamente di ritrovarci domani mattina a partire dalle 7:09 in punto, mi raccomando, perché si fa sempre colazione, le nostre prime rubriche e soprattutto la buona musica è protagonista nel morning show. E poi continuiamo in questo mercoledì 29 luglio 2026, siamo tutti allertati perché sta ritornando questo caldo, chi dice il terzo, chi dice il quarto momento più difficile di questa estate, beh insomma estate ed estate, cerchiamo di non farci prendere dal panico e viviamo bene queste giornate nel migliore dei modi. E soprattutto un saluto a tutti coloro che se ne stanno già beatamente in vacanza. Torniamo alla musica, già che ci siamo, che ne dite? E lo facciamo con un brano che insomma abbiamo ascoltato e riascoltato nel corso degli anni. Questo è Black Man Ray ed è un grande successo dei China Crisis. Si continua Morning Show, buongiorno, buon mercoledì 29 luglio 2026.

0: 8.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: Seconda parte del nostro Morning Show di oggi, di questo mercoledì 29 luglio. Abbiamo la possibilità di continuare fra musica, notizie, appuntamenti vari. Oggi torneremo a parlare di cinema, ci raggiungerà il nostro Alan Viezzoli, quindi vi invito ovviamente a rimanere con noi. Ora ci spostiamo sul fronte delle innovazioni più curiose. Sapete che siamo curiosi anche noi di natura, curiose queste innovazioni soprattutto per la mobilità urbana, con una invenzione arrivata dalla Svizzera, pensata per i pendolari che amano muoversi in bicicletta anche nelle giornate più calde dell'estate. Parliamo del casco da ciclismo con ventilazione ad aria condizionata integrata. Quindi dimenticatevi i vecchi caschi caldi e fastidiosi durante la marcia sotto il sole. Un gruppo di giovani ingegneri ha sviluppato un casco ultra leggero in fibra di carbonio, dotato di una microturbina silenziosa e di una cella refrigerante alimentata da un piccolo pannello solare flessibile posto sulla parte superiore. La curiosità risiede nel suo funzionamento: mentre pedalate, il flusso d'aria esterna viene incanalato, raffreddato di circa 5 gradi e distribuito omogeneamente sulla testa, mantenendo quindi una temperatura fresca e piacevole senza consumare batterie e senza appesantire la struttura. Soluzione perfetta per arrivare ovunque sempre freschi e riposati. Non male, non male. Per arrivare alle 8:15 all'appuntamento con il cinema ci pensa Ligabue con uno dei suoi tantissimi brani che spesso e volentieri selezioniamo nelle nostre playlist, anche questa mattina insieme con M'abituerò. E voi siete già abituati bene con il Morning Show.

0: Ed eccoci al nostro consueto appuntamento settimanale con il cinema e con il nostro Alan Viezzoli, che saluto. Ben ritrovato, Alan.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati.
0: Vedo che anche tu ferie zero praticamente, sempre al lavoro.
1: Sì, più o meno, farò un po' di ferie a settembre tra Venezia e poi c'è il congresso di enigmistica, che quello sì, mi prendo una settimana tutto per me. Bene. Ma a parte quello sì, diciamo che fino a fine agosto si lavora.
0: Perfetto, benissimo. E allora approfittiamo ovviamente per... così ritornare a chiederti qualche buon consiglio cinematografico, ovviamente al cinema, perché si va d'estate se non altro per rinfrescarsi un po'.
1: Esatto.
0: Esatto, e anche magari qualcosa dalle piattaforme. Cosa ci proponi questa settimana?
1: Allora, purtroppo al cinema non c'è tanta roba, nel senso che adesso questa settimana uscirà Spider-Man Brand New Day, che è il nuovo capitolo di Spider-Man, in cui ritroviamo sia Tom Holland che Zendaya, quindi sono contemporaneamente al cinema con due film, perché sono sia nell'Odissea, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, sia nel nuovo Spider-Man, di cui forse parleremo la settimana prossima, adesso vediamo se sì o se no. Al cinema, ancora in qualche sala, trovate A New Dawn, che è un film d'animazione che era passato alla Berlinale di quest'anno, io l'avevo vista là, e è diretto da questo animatore che si chiama Yoshitoshi Shinomiya, che è un...
0: facilissimo da pronunciare.
1: Infatti ho fatto le prove prima del collegamento, sono sincero, me lo sono detto un po' di volte, che è stato uno degli animatori di due film di Makoto Shinkai, che sono Il giardino delle parole e Your Name, e lui è uno sfondista, mi hanno detto, e si cimenta per la prima volta come animatore, come regista di un film d'animazione, e diciamo che secondo me si vede molto che è uno sfondista, nel senso che è un film che è molto molto bello visivamente, è veramente stupendo. La storia è quella di tre fratelli che vogliono salvare una ditta di fuochi d'artificio, e vogliono farlo ricreando il fuoco d'artificio supremo, quello che il nonno aveva creato e di cui poi si è persa la ricetta, quindi un po' contro il tempo, contro la chiusura di questa fabbrica, che evidentemente non porta più.

0: Loro cercano in tutti i modi di fare questo fuoco d'artificio supremo, bellissimo, per provare a dare un nuovo rilancio alla fabbrica e salvarla in qualche maniera. Il film è molto, molto. Sì, insomma, niente di eccezionale, soprattutto dal punto di vista della storia, però, ripeto, è veramente stupendo da un punto di vista visivo, quindi io vi consiglio, dura 76 minuti, quindi
1: Veloce.
0: neanche tanto, è veloce, sì, e ha però degli sfondi, ha dei momenti di cinema disegnato, animato, che sono veramente belli, quindi il mio consiglio in sala per questa settimana, non essendoci molto altro, è questo. Il mio consiglio delle piattaforme è una cosa un po' strana, che adesso probabilmente qualcuno di voi riderà tu per primo, perché voglio consigliarvi, è uscito in sala a inizio giugno ed è già disponibile su Prime in maniera compresa con l'abbonamento, non dico gratuita perché non è vero, ma compresa con l'abbonamento, per cui chi ha l'abbonamento Prime non deve poi aggiungere delle cose, nonostante appunto il film sia praticamente uscito in sala poco più di un mese fa, ed è Masters of the Universe, che è il nuovo film sui Men.
1: Ah, ok.
0: Ok, lo so che sembra un po' strano, sembra un po' così, ma l'ho visto, me l'avevo perso quando era uscito in sala, perché ho detto, ma sì, cosa vado a vedere in Man? L'ho recuperato adesso che è disponibile online su Prime, e devo dire che nel suo è molto divertente, perché è palesemente un film di quelli che noi definiremmo, o forse una volta avremmo definito, un'americanata, molto statunitense, molto
1: Immagino.
0: tipico, molto classico, ma che per una volta non si prende sul serio. Cioè, è lui, è proprio il film per primo, il
1: Si prendono in
0: regista,
1: giro.
0: a prendersi in giro, a capire i limiti di quello che stanno facendo, a capire che stanno praticamente facendo un film con dei pupazzetti, perché insomma poi sono tutti in carne ed ossa, ma la base sono i pupazzi appunto di He-Man, quindi appunto questo tipo di narrazione qui, quindi insomma zero profondità, zero carattere dei protagonisti, c'è il buono che è super buono, c'è il cattivo che è Skeletor, che è super cattivo, e tra l'altro Skeletor doppiato da Jared Leto e realizzato anche bene in realtà in CGI. Devo dire che la CGI funziona molto molto bene, gli effetti speciali funzionano bene in questo film. È un film molto leggero, appunto per l'estate, diciamo così, che però, ripeto, secondo me è più divertente di quello che si potrebbe pensare. Ovvio, appunto, non bisogna cercare profondità, non bisogna cercare assolutamente niente se non del divertimento molto facilone, diciamo che anche molto prevedibile nell'andamento, molto standard, niente di eccezionale. Però dai, tutto sommato, con questo caldo che adesso riprenderà, e magari appunto una serata davanti al televisore con una bibita fresca,
1: È una buona idea.
0: si passano un paio d'ore senza troppa fatica. Se poi qualcuno è molto nostalgico del vecchio film, del precedente He-Man, quello con Dolph Lundgren degli anni 80, c'è anche quello su Prime, per cui se uno non vuole vedere il nuovo perché dice no, il nuovo non mi piace, sono affezionato al vecchio,
1: Può
0: può
1: recuperare.
0: rivedersi il vecchio,
1: Certo,
0: esatto.
1: certo, certo. Beh, insomma, veramente mi hai stupito oggi, da questo punto di vista. Comunque,
0: Lo so, però devo dire che insomma se serve anche un po' di questo,
1: io
0: dai.
1: ho visto pecore sotto copertura, ecco, giusto per rimanere in temi così molto impegnati.
0: Ma guarda, devo recuperarlo anch'io, solo che non ho capito perché c'è qualche amico che dice voglio vederlo anch'io,
1: È
0: allora
1: piacevolissimo,
0: sto
1: piacevolissimo.
0: aspettando, magari
1: Fatto
0: ne
1: molto bene.
0: parliamo la prossima
1: C'è
0: settimana.
1: anche un cameo di Emma Thompson, giusto? Sì. Ed è veramente fatto molto bene. Quindi io lo
0: Ok.
1: consiglio personalmente, poi magari fammi sapere, insomma. Ecco,
0: Senz'altro, assolutamente sì,
1: quindi
0: ti
1: vedi, ci
0: ripeto,
1: scambiamo delle idee. Delle cose.
0: Devo recuperarlo anch'io prossimamente, senz'altro.
1: Bene, bene, bene. E beh, insomma, per sta settimana belli leggerini e rinfrescati, grazie.
0: Ma sì, esatto, visto che appunto d'estate siamo un po' così, siamo un po' leggeri anche noi, quindi è giusto stare su così.
1: Grazie, grazie allora ad Alan Viezzoli per questo suo piacevole intervento settimanale. Ci ritroviamo la prossima settimana. Tanto noi siamo sempre qui, va bene?
0: Perfetto. Ciao, grazie, grazie
1: ciao,
0: a te. Buona
1: ciao.
0: Giornata.
1: Ciao, ciao, ciao.

Sono le 8:26 e tutto va bene, si fa per dire, come sempre. Siamo nel morning show con voi, Graziano D'Andrea, e direi che dopo aver parlato di cinema, ora passiamo a una tendenza turistica decisamente insolita e nostalgica che sta spopolando tra i viaggiatori in Gran Bretagna, pensata per chi vuole riscoprire il valore delle foto d'epoca e dei ricordi stampati. Sto parlando dei tour turistici dedicati alla riscoperta delle cabine fotografiche analogiche. In diverse città inglesi è stata una vera e propria mappa turistica d'autore per guidare visitatori alla ricerca delle ultime cabine fotografiche a pellicola chimica degli anni 70 e 80, ancora perfettamente funzionanti. La curiosità risiede nel format: niente filtri digitali, niente smartphone e nessuna possibilità di ripetere lo scatto. I turisti si mettono in fila per inserire le monete, attendere 4 minuti lo sviluppo chimico delle strisce di carta fotografica in bianco e nero e conservare un ricordo unico con quella inimitabile sapore vintage che nessuna applicazione moderna riesce ad applicare e a replicare. Un tuffo nel passato per riscoprire il fascino autentico e tangibile della fotografia. Che bella questa cosa qui. Intanto un po' di vintage ci sta bene, ci sta tutto.

Siamo arrivati alla pagina del nostro almanacco musicale di questo mercoledì e andiamo subito a fare gli auguri a un musicista virtuoso, influente, soprattutto nella storia del rock progressivo mondiale. Oggi, 29 luglio, festeggiamo il compleanno del grandissimo Geddy Lee, nato a Toronto nel 1953. È stato per oltre 4 decenni lo storico cantante, bassista e tastierista del leggendario trio canadese dei Rush. Dotato di una estensione vocale inconfondibile, di una tecnica al basso sbalorditiva, capace di fondere quella che è la potenza del rock con complessi incastri ritmici, Lee ha firmato capolavori immortali come Tom Sawyer, Limelight e Free Will. La sua arte continua a essere un punto di riferimento assoluto per generazioni di musicisti. Facciamo un salto indietro nel tempo, atterriamo a metà degli anni 70 per celebrare un momento d'oro della scalata a successo della band mascherata più famosa del pianeta. Il 29 luglio del 1975 i Kiss ricevevano il loro primo importante riconoscimento di vendita per l'album Dressed to Kill, pubblicato pochi mesi prima e prodotto dal capo della Casablanca Records, Neil Bogart. Il disco vedeva Gene Simmons, Paul Stanley, Ace Frehley e Peter Criss mostrare un sound particolarmente asciutto, diretto. L'album conteneva la primissima versione di Rock and Roll All Night, il brano destinato per diventare l'inno definitivo del gruppo e una delle canzoni sicuramente più famose della storia del rock, capace proprio di infiammare le arene di tutto il mondo. Ed ora spostiamo le lancette del nostro orologio, apriamo la consueta raffinata parentesi dedicata al grande jazz internazionale, ricordando una pietra miliare assoluta per lo sviluppo dello swing e di quella che è l'improvvisazione moderna. Il 29 luglio del 1939 il giovane chitarrista Charlie Christian veniva scoperto da John Hammond, che lo segnalò a Benny Goodman. Quell'incontro cambiò la storia della musica. Christian, armato della sua Gibson elettrica, si unì al sestetto di Goodman, inaugurando l'era della chitarra come strumento solista principale al pari del sax e della tromba. Il suo senso unico del ritmo, il fraseggio fluido, le sue intuizioni armoniche posero le basi dirette per la nascita del bebop. Chiudiamo la pagina del nostro almanacco ripercorrendo i giorni in cui prendeva forma la produzione del festival rock più famoso di tutti i tempi. Il 29 luglio del 1969 gli organizzatori del festival di Woodstock annunciavano il completamento della scaletta ufficiale che avrebbe cambiato la cultura giovanile, con la conferma della presenza di leggende come Jimi Hendrix, The Who, Janis Joplin, Creedence Clearwater Revival e Santana. Il festival trasformò 3 giorni di pace, amore e musica in uno spartiacque epocale per la storia del costume e della discografia mondiale, radunando oltre 400.000 ragazzi nelle campagne dello stato di New York, un evento irripetibile.

0: Ed ecco lui, il nostro Renato Lorenzi. Buongiorno Renato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Eccoci qua, che piacere.
1: Sì, sì. Allora, per iniziare io mi riaggancerei a una notizia di ieri di cui si parlava di Donald Trump, ovviamente, che ha postato, ha postato attraverso dei cartoons, no? Dei meme praticamente, così li chiama MAGA, non lo so, come si chiamano. E lui sai che ha tutte queste colorite definizioni, no?
0: Sì.
1: E lui ha detto che praticamente c'è il panico a Washington, si vedono lui e Vance in un disco volante inseguiti dagli alieni, no? Praticamente in questi cartoni. E poi c'è qualcosa, dice Trump, che sconvolgerà l'establishment, che sta per accadere, qualcosa di serio, perché lui, sai, nasconde un po' la verità in questi cartoons, che poi lui è inseguito addirittura da Chuck, no? E per poi una serie di messaggi indicano che la situazione si sta facendo davvero seria, sai, caro Graziano. Ecco, attraverso queste immagini si vedono alieni che inseguono Trump e Vance, appunto, a bordo di un disco volante, poi la maschera di Chuck che viene svelata, e lui è un robot praticamente, si vede che è un robot. Si tratta di cloni? Si tratta forse di cloni, chi lo
0: può
1: sa?
0: Darsi, può darsi.
1: Poi ci sono una valanga di post, sai, su Trump 2028, perché secondo me
0: sì, questa cosa della ricandidatura,
1: lui si candida sicuramente per il 2028, vuole essere ancora presidente, sarà presidente a vita, io credo, sai?
0: Sì, sì, non lo spostano più da là, c'è una cosa,
1: non lo scacciano più,
0: troverà mille modi,
1: troverà mille modi. Poi sai, in tutti questi messaggi, chiamiamoli subliminali oppure come vogliamo chiamarli, c'è anche, ci sono state delle cose importanti, la scala di Schumann per esempio, il famoso diciamo la frequenza, no?
0: Sì,
1: di Schumann,
0: sì,
1: che è fuori controllo ormai, perché è andata a livelli stratosferici, no? E poi la Terra colpita da un raggio laser, cosa sarà mai, cosa vorrà mai dire la Terra colpita da un raggio laser?
0: Chissà.
1: Quante cose, no? Giornate che si fanno sempre più surreali, che si fanno, diciamo, bibliche, ecco, giornate bibliche. Tutto sta precipitando, no? Tutto precipitando nel senso che si sta arrivando al punto dove Donald Trump ha sempre detto si vuole arrivare, no? L'America diventerà grande, queste cose qui, verrà cambiato quello, quell'altro, il QFS, poi ci sarà l'EPS, tutte queste cose qua, capito? L'interruttore è pronto, basta solo schiacciarlo, quindi siamo tranquilli, cari ascoltatori, perché quello che ci dice in questi messaggi Donald Trump non è altro che il futuro praticamente, che potrebbe essere anche il passato.
0: Chissà.
1: Se poi guardiamo, lui dice che ci sono anche delle linee, si sono unite delle linee temporali a Washington, ragazzi.
0: Back to the future.
1: Sai quell'attentato che c'è stato qualche mese fa, no?
0: Sì.
1: Si parla che fosse un che poi è chiaramente morto, è sparito, l'ha fatto sparire, non si sa, venuto da un'altra linea temporale.
0: Certo, sai? Venuto dal
1: perché
0: passato.
1: Perché qui, sai, è chi ci crede, no? Perché queste cose qui le diciamo per chi ci crede, ovviamente. Perché poi uno dice, questo è diventato pazzo completamente, è andato fuori.
0: Sì, sicuramente.
1: Un po' come Orlando Furioso, no?
0: Esatto.
1: Che era andato fuori di senno cercando la luna, no?
0: Vero.
1: Comunque, l'alleanza, restando in tema, l'alleanza inoltre ha fatto anche irruzione attraverso i dams, che sono i tunnel praticamente sotterranei, in diverse strutture di clonazione, liberando molti originali.
0: Vedi?
1: Perché questi qui clonano, capito? Clonano i personaggi, quelli importanti, ma si tengono gli originali, perché il clone dura poco, capito? E poi devono riclonarlo di nuovo. Allora, questi erano tenuti in stasi, no? Questi originali. E hanno neutralizzato i laboratori di produzione. Cosa vuol dire? La tecnologia per clonare, caro Graziano, per clonare un essere umano, è stata perfezionata già negli anni 70.
0: Pensa a te.
1: Molto prima che la pecora Dolly, ricordi la pecora Dolly?
0: Pecora Dolly,
1: ecco, fosse presentata al pubblico, siamo riusciti a clonare una pecora.
0: Sì, ma era già clonato l'uomo, probabilmente.
1: Che poi è morta dopo pochi
0: non
1: giorni.
0: Non so quanto è durata, no? Non lo so, ecco. No, è durata di più, sai.
1: È durata un po' di più, qualche mese, insomma, comunque.
0: Lo so.
1: Ma è quello che durano i cloni alla fine, perché l'elite globale, l'elite globale sono gli alieni alla fine, no?
0: Ecco,
1: non siamo noi umani, umani siamo bravi, abbiamo l'anima, questi non hanno neanche l'anima. Comunque l'elite globale ha utilizzato un processo chiamato maturazione rapida per far crescere un essere umano adulto, dimensioni normali, diciamo, per poterlo clonare e far finta che sia lui, in meno di 6 mesi.
0: Addirittura.
1: Quindi questa operazione dura circa 6 mesi. Questi cloni però non sono copie biologiche, ma sono dei vasi vuoti praticamente, programmati con memorie e tratti di personalità. Questa naturalmente è una garanzia per la cabala, no? Che può, in caso di malfunzionamenti o di qualsiasi altra cosa, sostituire il clone con un altro. Ecco perché gli originali sono tenuti in vita, capito? Ecco, anomalie in figure pubbliche potrebbero presentarsi, strani comportamenti, ed ecco che il clone viene sostituito.
0: Ecco, io nel frattempo mi sono informato, la pecora Dolly è durata 6 anni.
1: Pensate. 6 anni, vedi.
0: Dal 96 al 2003.
1: Ah bene, questa è una bella notizia, perché vuol dire che anche questi cloni probabilmente possono durare questo tempo qui, ma non di più, hai capito? Vabbè. Cioè, fanno un clone che dici dura tutta la vita, no, hanno una durata limitata.
0: Certo, a tempo determinato, come si
1: dice. A tempo determinato, quindi diciamo che i cloni vivono così, richiedono vari aggiornamenti ovviamente,
0: certo.
1: E da qui poi la scomparsa programmata di alcuni personaggi, no? Perché poi dopo un po' scompaiono, poi riappaiono un po' diversi magari, con le orecchie più grandi, con il naso un po' storto, e così li fanno un po', non sono mai perfetti, capito? Restano giovani magari un po' più a lungo, ed ecco perché ora, diciamo adesso, dopo le irruzioni dell'alleanza che ci sono state in questi giorni, stiamo assistendo ad una ondata improvvisa di morti di celebrità e sparizioni.
0: Vedi.
1: Sparizioni inspiegabili, no? Cioè, come? L'ho visto l'altra settimana. Ecco, le maschere stanno cadendo, sai, ecco. Quindi lo spettacolo è finito, i veri protagonisti stanno tornando a casa.
0: La musica
1: finalmente
0: è finita, gli amici se ne vanno, ecco.
1: Che inutile serata.
0: Certo che proprio andiamo alla grande anche oggi.
1: Andiamo veramente alla grande, ragazzi. Sì.
0: Diciamo delle cose meravigliose.
1: Sì. Si sapeva già dal 2005, caro Graziano, tra l'altro, da un video trapelato dal Pentagono, che esisteva un progetto volto a utilizzare un vaccino virale per sopprimere il gene VMAT2, si chiama, che è il gene comunemente noto come il gene di Dio.
0: Eccolo.
1: Ecco, cos'è responsabile questo gene? Della capacità umana di avere esperienze spirituali. Ma non solo, anche intuizioni e il senso di connessione con forze superiori.
0: Vedi.
1: Quindi attraverso questo gene VMAT2 tu puoi, diciamo, connetterti anche, diciamo, con forze superiori. Ecco, definiamole così. Allora, la scusa ufficiale era quella di neutralizzare gli estremisti religiosi, quindi per questo motivo hanno tentato diciamo di vaccinare, di eliminare questo gene, no? Ecco, il vero obiettivo invece era la soppressione del risveglio spirituale dell'intera umanità, hai capito?
0: Certo.
1: Ecco, disconnettendo l'antenna biologica umana dalle frequenze, attenzione, superiori dell'universo. Perché anche l'universo comunica con noi attraverso delle frequenze. Ecco, adesso lo sappiamo. Senza questo gene, VMAT2, si diventa come dei robot praticamente. Materiali, obbedienti, quindi diciamo personaggi non giocanti a questo punto, no?
0: Certo.
1: Ottimi per la Matrix,
0: vivere
1: questo,
0: perfetto.
1: Ecco, e questo è uno strumento che è stato adottato dal nuovo ordine mondiale,
0: ecco,
1: che ora però è stato rivelato dall'alleanza.
0: E qui casca il palco,
1: esatto, un altro segreto che cade finalmente.
0: Vedi.
1: Questa tecnologia è stata integrata in vari interventi medici, attenzione, negli anni è stata integrata in vari interventi medici, ecco, e anche tossine ambientali che sono state sparse e che continuano ad essere sparse dagli ultimi 20 anni ad oggi. Quindi l'improvviso, diciamo, aumento per esempio dell'apatia, la perdita di empatia e anche l'atrofizzazione dello spirito umano nella società moderna, nella nostra società, ecco, non sono effetti collaterali accidentali, sono il risultato di una guerra biologica calcolata contro la vostra connessione con la fonte, cari ascoltatori. Ora, il flash solare, soprattutto l'aumento della risonanza di Schumann, frequenza terrestre, stanno riequilibrando questi blocchi biologici. Quindi questo gene viene riattivato e nessun vaccino o prodotto chimico che si dica, che si voglia, può fermare l'evoluzione. Una volta che l'universo ha deciso che è giunto il momento, è giunto il momento.
0: Ecco, e basta.
1: Hai capito?
0: Mm-hmm.
1: Comunque ci hanno mentito, ci stanno mentendo ancora,
0: come sempre.
1: Mm-hmm. Ecco, vogliono interrompere la nostra connessione con il divino.
0: Vedi, questo è il motivo. Ho capito tutto.
1: Mario Draghi,
0: okay.
1: Una volta intervistato da un giornalista, che gli dice: signor Draghi, lei è uno di quegli uomini che pensano che l'Unione Europea senza di lei non potrebbe andare avanti.
0: Infatti, lo so
2: benissimo, figliolo, che invece potrebbe andare avanti, solo che non voglio che se ne accorgano.
0: Ecco, appunto. Quindi, ma cosa, Marco?
1: È un furbone, vedo.
0: Sì, lui e anche tutti gli altri,
1: voglio dire.
0: La banda Bassotti.
1: Veramente, guarda, ce ne sono talmente tanti di argomenti che non sappiamo un po' più da che parte cominciare.
0: Ma veramente. Ci lasci sempre stupiti e basiti, che dire, niente, dai, domani si replica, si va avanti così, perché ne sentiremo ancora delle belle.
1: Sì, mi hai fatto venire in mente un po' la Pantera Rosa, sai, con questa battuta.
0: Sì, è vero.
1: Riottosa e dispettosa, la Pantera Rosa.
0: La Pantera Rosa, esatto. Va bene,
1: buona
0: dai. Grazie Renato, buona giornata anche a te. Ciao, a domani, ciao. Allora, andiamo a chiudere il nostro appuntamento, è arrivato il momento dei saluti, quindi salutiamo tutti coloro che ci hanno seguito da Diffusione Europea, da Radioattività nella prima parte, da Radio Tiguglio Web. E poi Regional Radio, MRC Media Radio Castellana e Power 927 Milano. L'appuntamento è fissato per domani mattina, 7.09 puntuali, vi aspettiamo qui, non dovete assolutamente mancare. E vi lascio all'ultimo brano, dimmelo, Sal da Vinci e Serena Brancale. A domani, ciao da Graziano D'Andrea.

0: alle 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico intenso al traforo del Monte Bianco, attese code sia per chi deve entrare in Italia sia per coloro che sono diretti oltre Alpe. Anche in direzione della Svizzera sulla 9 Milano-Chiasso, code per le operazioni doganali tra Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 32 Torino-Bardonecchia si sta in fila a causa di un incidente avvenuto tra Vigliana Est e Rivoli Rosta in direzione di Torino. Incidente anche a Milano sulla tangenziale nord, code tra Monza Sant'Alessandro e Monza Centro in direzione della Milano Meda. Lavori invece c'è sulla 7 Milano-Genova in colonnamenti tra il raccordo Bereguardo-Pavia e la barriera di Milano in questa direzione. Sulla 1 Milano-Bologna code a tratti per traffico tra Parma e Terre di Canossa in direzione Bologna. Sulla 1 panoramica per lavori fino alle 13 di domani mercoledì 29 luglio chiuso il tratto tra la 1 direttissima e Roncobilaccio in direzione di Bologna. Chi da Firenze deve proseguire verso Bologna può percorrere la 1 direttissima, mentre chi deve raggiungere Roncobilaccio può percorrere la 1 direttissima, uscire a Badia e rientrare sulla 1 panoramica dalla stazione di Pian del Voglio in direzione di Firenze, dopo aver percorso la viabilità ordinaria. E sulla Firenze-Pisa-Livorno, code per un incidente tra l'autosole Firenze-Scandicci in direzione Livorno. A Roma, sul raccordo anulare per traffico, coda tratti in carreggiata interna tra Casilina e la Roma-Fiumicino, coda tratti anche in carreggiata esterna tra Prenestina e Tiburtina. Anche a Napoli, sulla tangenziale, rallentamenti e code per traffico tra Capo di Chino e Capo di Monte in direzione Pozzuoli. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
4: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Allora dovete pensare che questo è Tony Orlando, che Tony Orlando fece un brano bellissimo, Don't Let Go è il titolo, se non vado errato, sei un mix da discoteca meravigliosa delle cose. E poi è partito negli anni 70, più precisamente nel 1973, con questo brano che portava il titolo T.I.L.O. Rainbow Round the World. Allora parte un'altra puntata di Dolce Alice Live, e qua tutti quanti insieme appassionatamente. Abbiamo sempre dalla parte tecnica, di là del vetro, che non so che cosa sta facendo, ma sicuramente sta facendo qualcosa di buono, perché ho visto che ha messo la base sotto mentre parla suo padre. Allora, in redazione ancora tutto spento, sta facendo... io lo so dov'è, sta facendo la sì, la carne alla pizzaiola, io non so, ogni tanto che lei prende queste cose qua. Allora, che devo fare? Innanzitutto presentare i miei amici che ci sono, eccoli qua, Patrizia e Gianni, siete pronti, siete lì?
1: Salve Max, salve a tutti voi, sì, ci siamo.
2: Ci sono anch'io, ciao a tutti, ben trovati. Chi è che sta facendo la carne alla pizzaiola? Chi?
0: La sassa. Due computer accesi e il fornetto, quello elettrico.
2: Quello da campeggio?
1: No, quella induzione.
0: Quella induzione sta facendo la cosa.
2: Ma comunque lei mi ha chiesto oggi pomeriggio, la ricetta del coniglio alla cacciatora, quindi è impossibile che sta facendo le fettine alla pizzaiola.
0: Ascolta, non è in grado di fare un uovo sodo, pensa se fa il coniglio alla cacciatora. Allora va bene, poi...
2: Ma prima deve cacciarlo il coniglio.
0: Prima ha cacciato il coniglio. Sta bocca via e stai zitta. Allora, prima di partire, purtroppo...

0: Riposa in pace, Gino. Io ho 3-4 concerti di Gino Paolo, li ho visti. Purtroppo è l'evoluzione della vita che porta.
1: Canterà sicuramente il cielo in una stanza.
0: No, lui canterà quando t'ho visto arrivare.
2: Bella così come sei. In eredità ci lascia le sue bellissime canzoni.
0: Ma che scherzi, mamma mia. La musica, un altro che ci ha lasciato troppo presto.

0: Tutto mondo con Sexual Healing. Per gli amici, quelli che si inciucciano, quelli che si capita, quelli che si intrecciano, non soltanto le mani, le gambe. Allora, ma ammazza in questa puntata che deficienza mentale che esce fuori, no? Perché mi piacciono queste cose. Ricordarle, beh, perché insomma è tanto tempo, no, che non usufruisco di tanta cosa bella che è la vita. Si chiama in un'altra maniera, però vabbè. Allora, cara Patrizia, perché ridi, scusa?
1: Hai capito? No, perché Gianni Morandi ha fatto il nuovo singolo, no, si chiama Me lo prendi mamma, dopo Me lo prendi papà, capito?
2: Sì. No, perché ti sei detto che sei vecchio tra le virgole, tra sì, le righe.
0: Sì, sì, vabbè, ma chi se ne frega, ma tanto ormai bisogna dare atto. Bisogna dare
2: è la vita,
0: lo scorrere del tempo, è lo scorrere della vita che porta ad arrivare a una determinata età dove tutto si dimentica e dove diventano soltanto esclusivamente dei ricordi. Questa è una puntata camuriosa, perché non riesco a tirar fuori la mia deficienza.
1: È entrato dentro il tunnel e non esce più fuori.
0: Assolutamente no, sono entrato nel tunnel. Vabbè. Il tunnel. Allora, Brian, che c'è? Lo so, devo stare più dritto al microfono. Non venire a insegnarmi a me, per favore, faccino da pirla, perché poi lo sai che tutto quello che sai ti ho insegnato io, sì, l'applauso di tua sorella ti devi fare, guarda. Si fa l'applauso, ma che ti applaudi? Ecco, Cuffo. Senti.
3: Sono stato io, eccellenza.
0: Ecco.
3: E perché? Perché me lo dà il culo e mi batte il cuore.
0: Hai capito? Brian, non cercare cose che poi non puoi mantenere. Paul McCartney.

0: ho cominciato proprio in sordina, ho cominciato proprio a basso rito, a cose di rilassatezza notevole, ma però c'è ogni tanto ci vuole, perché chiaramente noi abbiamo, non possiamo spingere sempre al 100%, no? Perché insomma dobbiamo essere anche un po' così soft. Allora, Patrizia, non vedo. Sì. No, ci sei? Perché non ti vedo.
1: Io sì,
0: ah, no, perché.
1: Io...
0: Ah, ma ti sei seduta? È per quello che non ti vedo.
2: No, devi stare all'impiedi.
1: Sei un pirla.
0: Sì, lo so.
2: No, vabbè,
0: so.
2: Ma Dolce Alice là, in fatto di musica, non è un programma dove c'è la musica. È tutt'altro tipo di musica, esatto.
1: Ma ora perché mi hai chiesto se sono seduta?
0: No, mi è venuto così perché.
2: Non ti vedeva.
1: Allora,
2: non
1: guarda, ti dico una cosa che mi è successa al lavoro domenica scorsa. Dietro il bancone è arrivato un cliente che.
0: Sì.
1: Non era neanche sul 1,60 m, siccome
0: sì.
1: Io sono piccolina,
0: sì.
1: Mi ha chiesto quanto sei bassa.
0: Quanto sei
1: io gli ho detto quanto sono alta, no quanto sono bassa.
0: Ma lui ha fatto quanto sei bassa,
1: no,
0: cioè nel senso ha fatto
1: no,
0: una battuta.
1: No, no, e poi fa un'altra battuta, voleva essere un complimento, dice vabbè, no, non ti preoccupare tanto, sei giovane, continuerai a crescere.
0: Così ha detto?
1: L'ho mandato a quel paese. L'ho mandato,
0: beh, sì, sì. Quella sì che era una presa per il culo. Allora, sì. non l'altro.
1: Oh,
0: nel senso, era una brutta cosa.
1: No. Lui diceva veramente: sei ancora giovane, dice perciò non c'è il problema dell'altezza.
0: Ha voluto rimediare all'altra stupidaggine che
1: sì,
0: ha detto.
1: Sì,
2: esatto.
0: No,
1: sì.
0: Io pensavo che ti avessi detto quanto sei bella, allora era cecato.
1: No, ma perché... poi il bello che me l'avesse detto uno di 1,90 m, allora va bene, ci posso capire, però. Tu sei 1,60 m.
0: È vero.
2: Il tappo della Coca-Cola.
0: Che non esiste. No, esiste quella alla bottiglietta, la bottiglia.
2: Esatto.
0: Allora, tra non molto avremo la. No, è arrivata, eccola. Oh, quello che mi preoccupa, che è entrata.
2: Alessandra, hai portato cose buone? Sì, da mangiare.
0: È arrivata con un vassoio, non so cosa ci sia dentro. Il problema è quello, capisci? Che c'è dentro? Ah, fatti. Ok, capito. No, mi ha risposto. Fatti.
1: No, una padellata di cazzo. No,
0: stai là. Ma guarda che tremenda pure lei. Allora, a proposito di brani, quelli un po' particolari che a noi piacciono, io direi. Brian, ma sei andato a prendere l'originale? Ma sul serio? Quant'è che la cercavi? Tantissimo. Vabbè, quale portato? No.
2: Wow.
0: Roberta Fleck, original version,
2: riprodotto dai Fuji.

0: allora i primi Elton John, come li dico io, no? I primi brani di Elton John 1973, Crocodile Rock, per poi dopo passare a fare quei capolavori che ci hanno fatto ballare innanzitutto, e poi ci hanno fatto anche piangere, ci hanno fatto calmare i nervi. Your Song ad esempio, una bella, Blue Sky, quante lacrime hanno versato con Blue Eyes, Baby Sky, Blue Eyes, ammazza il vocecio. Allora, detto Nani, il cantare, sono intonatissimo, vado dalla Gasparetti, che salutiamo, che sta ascoltando, Tizianona.
1: Ciao Tizi.
2: Ciao Tizianona.
0: Mi sta aiutando a cantare, voglio andare al festival della... della patata sicula.
2: Alla corrida puoi andare.
1: Ecco.
0: Sì, alla corrida sicula.
1: A fare che cosa? Il toro.
0: A magnà. Allora, che volevo dire? Volevo dire, una notizuola, ti ha mandato qualcosa tra
1: sì, tra
0: una fetta panata e
1: all'altra, sì. Allora, arriva dalla Cina, precisamente da Macao, Macao in Cina.
0: È in Cina?
1: Sì.
0: Sicura? Sicura?
1: Sì, sì. Ma sì. Non è il lago Titicaca. No, quello è il Perù. Quello è il Perù.
0: Quello è il Perù.
1: Dalla Cina arriva questa notizia, precisamente come ti ho detto, da Macao, e diciamo che una donna, una settantenne, è stata molestata.
0: Là.
1: Portata in ospedale per alcuni accertamenti. La cosa strana è che il molestatore era un umanoide, un robot.
0: Pure.
1: Sì, la donna da settantenne era uscita per una passeggiata e poi si è fermata sul marciapiede per controllare il suo smartphone, e questo robot si avvicinava a lei molto molto vicina. La donna poi si è spostata di nuovo e il robot si avvicinava sempre, molto vicino, finché la donna ha iniziato a gridare, ha detto: mi stai spaventando. Allora il robot, arrivato a quel punto, ha alzato le mani in segno di arresa, però non si è allontanato. Hanno dovuto intervenire le forze dell'ordine e l'hanno portato via. E poi si è scoperto, hanno rintracciato il proprietario, che è un cinquantenne, e hanno detto che questo robot diciamo che girava per le strade come cose per fare promozione, per provare così
2: per provare a molestare le donne.
1: No,
2: insomma,
1: non quella, è una cosa così per...
0: Che poi,
1: stanno facendo...
0: Ma poi è comandato dagli ordini, no? Allora di conseguenza c'è da andare.
1: Un GPS, ha movimenti molto fluidi, per questo assomiglia molto a un essere umano, però comunque c'è qualcosa che non è andata bene. La donna comunque ha deciso di non sporgere denuncia.
0: E poi alla fine non è successo niente, no?
1: Si è solo preso una gran paura.
0: Ma si gli dava anche il robot, a 70 anni, anche se gli dà una palpata al culo un robot, ci sta! Hai 70 anni ormai, non era. Sto scherzando, signora.
1: Ecco.
0: Lei sicuramente è bellissima e avrà un sacco di uomini ancora. Sì, sembra vero. Allora, ma quello ormai da
2: come l'ha detto, sembra vero.
0: Sì,
1: ma certo, che se capita a Max umanoide donna,
0: sì, la piglio.
1: Ma voglio subito la di piglio, corsa.
0: L'unico problema.
2: La scambia per un essere umano.
1: No, ma io ho notato una cosa, Gianni, ma ti sei accorto che Max ha gli occhi a cuoricino?
0: Sì. Ha impepata di cose.
2: Quelli sono gli smile di WhatsApp che ha messo su.
0: Guarda, cose meravigliose. Allora, arriva Diana Ross e poi la... Mettiti le cuffie! Ah, quella sta sempre a magnà. Arriva Diana Ross e poi Alessandro Sassi.
3: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.

0: toccami in, cioè, allora, touch me in the morning, toccami in mattinata, cioè, svegliandomi, toccami, capisci quel che ha detto Diana Ross? Beata lei. Sassa, sei pronta, ragazzi? Diamogli via alla Sassa. Sassa, sei pronta? Ditelo anche voi. Diteglielo anche voi.
1: Alessandra, sei
2: lascia
1: pronta?
2: Lascia stare il piatto, lascia stare il piatto.
0: Mamma mia, ma che angoscia. Che, guarda, mi fai venire un'angoscia, veramente, Alessandra. Sei pronto? Brian, dagli il via a quella donna. Ci sei? Ci sei? Pronto? Pronto?
1: Perché il protagonista, quindi vi ho già svelato che è un uomo, è una persona che la prima domanda che mi viene da fargli sarebbe una unica: ma tu dormi? Ma tu riesci a riposarti ogni tanto? Perché il protagonista è lui, è Salvo, Salvo De Vita, che non sta mai fermo, è uno stacanovista, si occupa di cinema, cioè lui si occupa di arte, dal cinema, dalla produzione, marketing europeo, ha avuto un sacco di premi e riconoscimenti, un sacco di progetti cinematografici, è un produttore, cioè veramente. Salvo, ben arrivato in A Tu per Tu con la SAS.
3: Buonasera a tutti voi, grazie a te Alessandra, grazie a tutti gli ascoltatori.
1: Adesso dimmi,
3: piacere tutto mio.
1: Hai dormito? Hai dormito?
3: Ho dormito, cerco di dormire. La frase giusta è si cerca di dormire.
1: Adesso lo diciamo modo, perché tanto gli amici di Tu per Tu sanno che quelle cose le racconto. Allora, questa nostra chiacchierata con Salvo è un po' che la stavamo progettando, insomma. E la Sassa, sapete che ha un po' di problemi di insonnia, mentre lui non è che ha problemi di insonnia, è che lui lavora anche di notte, cioè, veramente,
3: soprattutto
1: di notte, perché sei più tranquillo e il cellulare ti suona meno, direi.
3: Sì, a parte il cellulare che suona meno, quello è l'emblema, però diciamo che la realtà è che, essendo che ci occupiamo anche primariamente di attività prettamente giornalistica, quindi noi lavoriamo in un certo senso H24.
1: Certo. Questo d'altra parte è il lavoro anche degli uffici stampa, il tuo ufficio stampa è appunto l'MP Ufficio Stampa e Produzioni, che è tua appunto, quindi a maggior ragione. Adesso io ho voluto un po' scherzare all'inizio, però effettivamente ancora quando si è poi titolari ovviamente di, insomma, della cosiddetta baracca, no? Quando, cioè, te la canti, te la suoni, te la dissi, ma non solo, perché poi tu c'è tutto un entourage che gira con te, che lavora con te, quindi obiettivamente mi rendo conto che è dura, è ancora più faticosa la vita, perché non ci sono veramente mai momenti per sé, non penso neanche sabato o domenica, spero che ogni tanto te li prendi qualche piccola pausa, però d'altra parte tu sei veramente un artista, perché comunque sei un artista nel tuo genere. Tra l'altro, sentite che come mi piacciono queste voci di sottofondo, perché è il tuo bimbo, che spero
3: è il mio bellissimo bimbo,
1: che spero per lui però possa avere da grande una vita un po' più tranquilla rispetto a quella del babbo, insomma. No, a parte gli scherzi. Allora Salvo, noi oggi parliamo un po' di, in generale, veramente di te, perché tu fai veramente tantissime cose. Tra l'altro ho avuto anche modo di chiacchierare con una persona che si chiama proprio come te, che tra l'altro ti abbiamo nominato più volte, quindi se ti sono affiscate le orecchie, sappi che eravamo io e appunto quest'altro Salvo, insomma. Abbiamo parlato di un contest musicale di cui tu sei anche appunto il produttore, ma tu non sei soltanto questo, ovviamente, perché io appunto ho parlato di ufficio stampo, ho parlato ovviamente di una produzione cinematografica, quindi di progetti cinematografici, e se già ti sei stato impegnatissimo nel l'anno concluso, insomma, non posso dire da poco, comunque nel 2025, il 2026 anche in ambito cinematografico ti vede veramente impegnatissimo con l'MP
3: Film. Che nel 2026 abbiamo appena finito di svolgere due conferenze stampa di livello nazionale, un'altra di livello internazionale, in collegamento con delle piattaforme giornalistiche internazionali, con sede Las Vegas e Chicago. Diciamo che il 2026, per il marchio MP Franchising, perché noi dal 2025 siamo diventati franchising, ad oggi la MP di Salvo De Vita svolge servizi internazionali per aziende, ma soprattutto per personaggi VIP. è diventato franchising grazie ovviamente all'attaccamento del dovere, alla serietà, alla trasparenza che ha ben custodito e portato avanti per ben 21 anni. Quindi è una realtà alle spalle che ha collaborato e ancora tutt'oggi con molti personaggi derivanti da trasmissioni, certo, e subappalto di reti internazionali Mediaset e Rai. Quindi oggi contiamo 3 uffici con 13 dipendenti e stiamo per aprire anche il quarto.
1: Io direi che insomma siete cresciuti tantissimo. Ecco, fammi una curiosità: quando tanti anni fa tutto è iniziato, avresti mai pensato di arrivare dove sei arrivato adesso?
3: Guarda, potrei essere molto sembrare presuntuoso da questa risposta. Diciamo che quando ho iniziato da 21 anni fa questo cammino, iniziando la gavetta nell'era berlusconiana, ecco, io ho iniziato a lavorare nel mondo della TV già in mezzo ai grandi, ecco, la mia fortuna è stata questa, far la gavetta, essendo nessuno ovviamente come tutti, fare una gavetta ma in mezzo ai grandi.
1: Certo.
3: Non in mezzo agli altri piccoli. Questo è stato soltanto un mio punto, diciamo, di fortuna. E ti dico, appunto, per non sembrare presuntuoso, ti dico che ho iniziato appunto quella gavetta sapendo già dove potessi arrivare, perché sono una persona molto determinata e determinante nei fatti e ciò che voglio. Io già so tutto dove potrei arrivare.
1: Ecco, hai involontariamente, insomma, anche perché non c'è nulla di prestabilito, quindi proprio la nostra è una chiacchierata, no?
3: Cioè,
1: mi hai dato lo spunto per farti questa domanda, considerato un po' anche l'epoca in cui si vive, no? Tu fai questo lavoro da una vita, ovviamente hai raggiunto i tuoi obiettivi e ancora ce ne saranno sicuramente sin quando dirai basta, adesso vado in pensione. Ecco, pensando invece un po' alla società di oggi, al mondo di oggi, no? Come tutti pensano di poter facilmente raggiungere dei risultati perché magari tutto è dovuto soltanto perché io sono, tu sei, non voglio far polemiche, o perché magari, non so, in ambito musicale c'è la grande major, in ambito cinematografico ma sono io il figlio di quell'attore famoso, quello lì, quindi io di conseguenza, ecco, oggi come oggi c'è questo che hai a che fare con tantissime persone di diverso rango, di diverso ovviamente ambiente, c'è ancora, si può parlare ancora di talento, di spirito di sacrificio, di rinuncia, perché chissà quante rinunce della tua vita a livello personale avrei dovuto anche fare per il lavoro.
3: Guarda, sinceramente ti dico subito sì, c'è ancora.
1: Meno male.
3: Siamo ancora, diciamo, un po' vittime di quel piccolo bullismo dipendente da persone che magari in famiglia hanno magari un qualcuno che abbia un ruolo importante alle spalle, anche figli di magistrati,
1: certo,
3: magistrati o figli di produttori ancora più grandi di me, assolutamente. Però questo bullismo, a mio parere, ci sarà sempre, perché il mondo dello spettacolo, come anche nel mondo della vita quotidiana e come in tutti gli altri lavori, a mio parere credo che sia naturale che qualcuno si mostri più di quello che potrebbe essere, diciamo, dinanzi a quello che si ha a che fare. Quindi oggi siamo ancora vittime e questo fenomeno, definiamolo così, ti dico a malincuore, che può soltanto aggravarsi e non mai ridursi, ecco.
1: Certo.
3: Si accelera sempre di più. Ancora oggi a me, durante molti progetti o una semplice conferenza stampa, c'è ancora magari quel giornalista che dice: ah, io ti posso porre queste domande oltre perché sono giornalista, ma ricordati che posso appartenere anche a quella testata importante, che se io parlo male di te tu non esci più lì. Quindi
1: sì, ho capito.
3: Sono quelle piccole affermazioni dove chi fa questo mestiere, che il produttore, il giornalista e tanto altro, sono mestieri un po' particolari. Uh-huh. Ti deve proprio piacere. Se tu hai voglia di competere,
1: sì,
3: allora di essere un protagonista o un vice protagonista, allora questi sono i mestieri giusti.
1: Sì.
3: Ma chi invece non ha pazienza, non ha pudore di se stesso o tanto altro, secondo me sono dei settori con la quale non avvicinarsi proprio, ecco, non avvicinarsi proprio.
1: Certo. Ecco, parlando proprio anche di comunicazione, no? Perché è vero, adesso poi parleremo anche di tutta quella che è stata la tua, cioè, ci proviamo perché avremo bisogno di ore, di quella che è stata la distribuzione cinematografica sia dello scorso anno, ma poi quella che sarà anche di quest'anno. Appunto, essendo tu anche un ufficio stampa, tu sei veramente un professionista a tutto tondo a livello appunto internazionale, come dicevi un attimo fa, collegandosi al discorso anche degli Stati Uniti, della comunicazione, no? E poi ovviamente della produzione. La comunicazione oggi com'è cambiata rispetto a quando tu hai iniziato?
3: Ma guarda, è cambiata tantissimo. Già ai tempi si sentiva un profumo di cambiamenti, in un senso non so come dirti, vorrei usare un termine molto più semplice. Sì, si sentiva comunque già un'area di cambiamenti, ecco, un'area che potrebbe dare in futuro dei frutti favorevoli e allo stesso momento non favorevoli.
1: Mm-hmm. Ecco, ma proprio anche pensando un po' alla comunicazione oggi, anche a livello proprio cinematografico, no? Il modo di esprimersi, di usare appunto l'immagine collegata con la voce, come sono gli artisti di oggi, con cui, perlomeno quelli con cui tu hai collaborato, collabori? Mi viene da pensare un po'.
3: Artisti,
1: sì.
3: Gli artisti di oggi sono totalmente diversi.
1: Sì.
3: Hanno una mentalità rispetto a quella, diciamo, uh-huh, quella di circa già 20 anni fa, perché 20 anni fa è cambiato.
1: Sì.
3: Totalmente il mondo dell'arte in generale.
1: Uh-huh.
3: 20 anni fa la tecnologia ha stupito tutti gli artisti, compresi noi. Cioè oggi l'artista ha una possibilità di interagire con il mondo nell'arco di 24 ore. Prima, per interagire, arrivare in quella parte del mondo,
1: uh-huh,
3: si doveva fare dei sacrifici, investire su una promozione, investire su un giornalista veramente che ti facesse da inviato e rispecchiasse veramente la tua persona a delle testate giornalistiche importanti. Invece oggi è diventato tutto digitalizzato.
1: Sì.
3: La digitalizzazione, diciamo, ha dato dei valori in più, soprattutto, mm-hmm, a noi uffici stampa, a vecchio giornalismo.
1: Sì.
3: Che ha dato dei valori di livello europeo, ma soprattutto comunque ci ha dato anche nello stesso momento delle problematiche, perché siamo stati costretti ad aggirarci in un mondo che non ci appartenesse,
1: mm-hmm,
3: quindi avvicendarci in una tematica che fosse la digitalizzazione internazionale.
1: Certo.
3: Gli artisti oggi hanno più sicurezza, se dovessimo parlare ad esempio di un cantautore, oggi il cantautore ha più sicurezza,
1: mm-hmm,
3: che la sua musica realmente possa essere ascoltata in un certo senso, mediante una distribuzione di piattaforme digitali musicali oppure distribuzioni video clip musicali. Quindi è cambiato tantissimo grazie alla digitalizzazione. È un mondo, la digitalizzazione l'ho sempre definito un mondo parallelo, un mondo,
1: sì,
3: più spettacolare, più affascinante, perché la digitalizzazione, mm-hmm, affascina, mm-hmm, il mondo artistico.
1: Certo. Ho poi una domanda in serbo per te, ma la farò dopo, perché naturalmente noi chiacchieriamo, ma c'è anche la musica. Quanto è importante, sì, per te la musica nel tuo lavoro? Ti aiuta?
3: Allora, la musica sia da protagonista che da dietro le quinte è stato comunque un cambio importante, soprattutto poi adesso che sono dietro le quinte,
1: certo,
3: con qualifica di autore e produttore.
1: Certo.
3: È stato protagonista in prima persona quando ho comunque avviato durante la mia carriera di fotoreporter e tanto altro, ho avviato anche una carriera da cantautore. Il mio sogno era cantare,
1: sì.
3: E ai tempi ci riuscii,
1: sì,
3: ad avere una prima produzione mediante l'etichetta discografica La Mia Sound, che è un'etichetta che è gestita dall'autore Paolo Sorrentino.
1: Sì.
3: Paolo Sorrentino credo che lo conosciamo un po' tutti.
1: Direi
3: è stato
1: di
3: autore,
1: sì,
3: di molti molti brani di personaggi big della musica,
1: sì,
3: italiana, soprattutto di Eros Ramazzotti e di Elisa. Quindi
1: hai detto un nome che tu lo sai che la Sassa piace tantissimo.
3: Esatto, e quindi da lì è iniziato, diciamo, anche il fascino,
1: sì,
3: del cantautorato, dove scrivessi più che altro anche dei brani,
1: sì,
3: sia autobiografici, un po' quelli che potessero avvicinarsi e avvicendarsi nella quotidianità della giornata, ecco,
1: certo,
3: del singolo comune mortale, mettiamola così.
1: E questo Il figlio di tutti cosa rappresenta per Salvo? E adesso prenderemo ad ascoltarlo
3: allora,
1: insieme.
3: Allora, Il figlio di tutti è un brano comunque uscito praticamente durante il Covid.
1: Sì.
3: E sai, durante il Covid, a nostro discapito purtroppo, siamo stati tutti limitati e in un certo senso a far fuoriuscire le nostre doti, ci siamo bloccati un po' tutti, però lo stesso, appunto, con lo spirito determinante del fatto e determinato della persona, appunto, come mi dicevo poc'anzi, che io sono molto determinata come persona. Diciamo che ho voluto rappresentare l'ultimo brano che rispecchiasse un po' la vita generica, sia della carriera che della vita vissuta fin da bambino,
1: certo,
3: proprio di Salvo De Vita.
1: E allora adesso ce l'ascoltiamo insieme, ma Salvo De Vita non va via, rimane qui con la Sassa. Noi ci ascoltiamo insieme il brano e poi lo sapete che mentre venendo il brano noi chiacchieriamo, ma poi magari qualcosa del backstage ve lo diciamo, ma adesso ascoltiamo insieme, dai, Il figlio di tutti. Grazie Salvo.
3: Grazie a voi.

0: Mr. Jones, Mr. Jones, Mr. Jones, Mr. Jones. Ah, che bella, che atmosfera che siamo riusciti a dare. Una bella atmosfera. Atmosfera natalizia, Patrizia.
1: Natalizia? Ancora ce ne vuole?
0: No, ma magari, guarda.
1: Però, sì.
0: Posso essere sincero, io l'estate non la sopporto, non so il perché.
1: No,
0: preferisco la primavera che sì, quel calduccio, ma proprio sul frescolino. Beh, non c'è quell'afalo.
1: Sono d'accordo con te, anche perché ma poi sì, quando si ha una certa età il caldo non si sopporta più.
0: Allora,
1: c'è il condizionatore,
0: I condizionatori fanno male. E poi succede che ti picchi il malanno in piena estate. Allora l'estate cosa porta? Sì, più luminosità.
1: La zanzara.
0: Porta la zanzara che rompe le balle, porta l'appiccicaticcio, porta l'umidità, ma che schifo, niente. Babaffa, no? E parte la ciabatta di nonna che va a spiaccicare la zanzara del muro. Allora però io amo questo periodo, marzo-aprile, anche maggio, dai, anche maggio.
1: Già, anche maggio è bello,
0: Maggio. Ecco, fermiamoci a maggio, bello, la temperatura non è troppo alta, non è troppo bassa, si riesce a dormire ancora in maniera adeguata la notte, non serve l'aria condizionata, non serve il riscaldamento vero e proprio, serve ed è tranquillo, per me la tranquillità è enorme, farebbe bene la salute quei 20 gradi fissi tutto l'anno, sarebbe
1: no, 20 una... gradi no, di più, se 25, no, 25.
2: Viva maggio, viva settembre.
1: 25 allora. Gradi si sta benissimo perché non c'è né caldo né anche freddo.
2: Sì, settembre si sta anche bene.
0: Ma perché questo uomo deve parlare, intervenire senza sapere? Ti abbiamo chiesto qualcosa? Scusa,
2: No, siccome vedo che tutte e due messi insieme non ne capite una cippa.
0: Ma come? No? Stiamo facendo un discorso.
1: Stiamo parlando. I meteorologi stiamo facendo.
2: I meteorologi.
0: Certo.
2: Se vi chiedo dove si trova Andromeda, nemmeno lo sapete voi.
0: Allora.
1: È in cielo.
2: Gesù Cristo è in cielo.
0: Patrizia, vedi che non sa. Noi si parlava di meteo e lui parla di Andromeda, che è astrologia. Noi si parla di e lui parla della
1: delle
0: parte.
2: Cos'è Andromeda, Max? Nemmeno lo sai che è una galassia.
1: È una galassia
0: che c'entra una galassia con il meteo. Cioè, ma ti rendi conto?
2: C'entra.
1: Ma c'entra. Guarda, ti dicono.
2: Quanti gradi ci sono nello spazio, Max?
0: Meno 27, va bene, così stai zitto.
2: Meno 27, ma che te sta inventando? 200 gradi sotto lo zero assoluto.
0: Ma
2: siamo.
0: Chi se ne frega? Ma immagini
2: Max lassù. Ah, un cetriolo. No.
1: Guardate, voglio dirvi una curiosità.
0: Muori.
1: Che il futuro è spazio. Sarebbe a dire che ci sono delle case gonfiabili nello spazio. Entro il 2026 verranno testati i primi habitat spaziali gonfiabili.
0: Sì.
1: Quindi se stai cercando un monolocale, prossimamente lo puoi trovare sullo spazio. Spazio.
0: Ci si può fare, vedo casa qui in Toscana e vado, che ne so, su Plutone. Vabbè, mi piace Plutone. Però sarà ghiaccio, sarà tutto, ma chi se ne frega, non ci sarebbe nemmeno. Detto questo, noi continuiamo con la musica. Vabbè, Brian! Mamma mia! Sta pagando.
2: Sarà sulla luna.
0: No,
2: sarà sulla
1: Brian si scrive come si pronuncia?
0: Lascia perdere. Allora, no, sta pagando Delivero perché si è fatto arrivare. Faceva schifo.
1: La pizza?
0: Faceva schifo la roba della Sassa? Immaginavo. Che ti sei fatto portare? Il sushi? Ma che schifo!
2: Occhio alla salmonella!
0: Mamma mia, epatite virali, CBHW, te le becchi tutte, sono fatti tuoi! In ospedale ci vai tu il conto della clinica lo fa. Sto scherzando, chiaramente. Tasty Brothers a Dolce Alicelai.
3: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica, all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
4: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato sul lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita A14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
5: LCE a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici o entrare nel mondo di internet con un sito web semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE Elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.

0: 100 delle prime, i primi 100 singoli nella Billboard 800 single. Era l'anno 1973, Isley Brothers, è una cosa... Chi entrava, chi entra tuttora nel Billboard nei primi 100?
1: Hot 100?

0: se chi è in voga in questo momento perlomeno sa usare 2-3 strumenti, guarda caso, guarda sì. caso, e non usa quello strumentino per diventare com'è che si chiama lo strumentino?
1: Che è l'autotune.
0: Brava. Guarda caso, l'autotune non lo usano perché non ne hanno bisogno, perché sono dotati di un'espansione
1: dello strumento
0: vocale.
1: Naturale. Strumento naturale.
0: Certo, guarda caso. Allora, che c'è? Che volevo dire? Patti, c'hai una notizola oppure ti hanno mandato qualcosa?
1: Ti ci hanno mandato? A te sì. Ci mando pure io, ti ci mando. Per direttissima.
0: Come vuoi. Che?
1: Allora, eccoci il genio del giorno. Che un quarantenne sì. ha pensato bene di farsi un giro notturno negli uffici della Protezione Civile.
0: Ma fa che?
1: Però non cercava un certificato. Cercava il bottino.
0: Il vil denaro?
1: Il denaro. Sì. A Raffa 300 euro.
2: Ha sbagliato edificio.
1: A Raffa 300 euro. Miseri 300 euro. E scappa convinto di essere il nuovo Lupin. Arsenio Lupin.
0: Il problema allora, è che tra
1: peccato, sì.
2: Peccato che era il nuovo Arsenio. Arsenio Stronzen. No?
1: Sì, perché appunto le telecamere lo hanno immortalato in 4K.
0: Addirittura.
1: E quindi sì. Quindi,
0: non scappi,
1: quanti carabinieri hanno bussato alla sua porta? Lui ha avuto l'illuminazione. Dove mi nascondo? Sotto il letto? No. Dietro la tenda? No. Si è nascosto nel cassettone del letto. Sai che ci sono i letti quelli che si aprono? Sì, e si è nascosto sì, là. Sì, però sì. I carabinieri cercando hanno aperto il cassettone, non hanno trovato i piumoni, i cuscini, le coperte.
2: Hanno trovato lui
1: e se lo sono portato in caserma.
0: Il sottoletto, no?
1: Sì,
0: è
1: sì precisamente.
0: È un uomo meraviglioso da sposare sicuramente. Allora, per favore, Gianni il WhatsApp e Patrizia la mail.
2: Subito, carissimo. Ecco, se mi dai un po'
0: il bigliettino.
2: 348-349-1141 il nostro WhatsApp per mandare dei dolci a Max. Sì. La mail. Vai.
1: Dolce Alice Live.
0: Sì.
1: gmail.com.
0: Sono anni non l'hanno imparato.
1: Non si impara. Ma guarda che io ho 57.000 email per lavoro, per privato e di qua e di là, quindi mica me le posso ricordare tutte.
2: No, quella di Dolce Alice Live è particolare.
1: Ma me la sono ricordata? Ho sbagliato?
0: No. Lasciamo perdere. Diceva Vittorio De Sica. Gun Funk.

0: Grand Funk Railroad, anche loro nel 1970, negli anni 70 erano nelle 100 hot charts della Billboard, anche loro grande musica, grande belle cose. Allora, io farei una cosa, visto e considerato che siamo arrivati a un momento bellissimo, che c'è? Perché fai così?
1: Non ho capito. Perché so il momento che è arrivato.
0: sì, è arrivato il momento che volge al desio, perché del domani non c'è certezza, cari miei. Allora, siamo andati, arriviamo e andiamo direttamente nel Vintage Italy, ok? Non so il ragazzaccio cosa sia andato a prendere, però vediamo, sentiamo cosa ha fatto in questa settimana.
2: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live vi porta, ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

E adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso. Volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti. Magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

Non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Allora dovete pensare, amici, che Villaggio Robertoli io non l'ho mai non l'ho mai amato.
1: A muso duro.
0: Non l'ho mai amato, non l'ho mai ascoltato, però questa non so il perché è veramente, a parte che poi dopo sono andato a riscoprirlo, sono andato a riascoltarlo e diciamo che qualche brano anche lui, tipo ad esempio non mi era molto simpatico Bruno Lauzi, no, però per quello che aveva cantato lui, poi a parte che due o tre canzoni sono bellissime, poi sono andato a vedere quello che ha scritto Bruno Lauzi e allora ho detto no, questo è un altro genio incompreso, chiaramente come tutti come tanti cantautori della musica italiana. Gino Paoli, che è venuto a mancare, ha scritto tanto, ha fatto tanto, mamma mia, dove andiamo, dove si va questa sera. Allora questa è una canzone questa, no?
1: Sì.
0: Patrizia, la canzone?
2: Sì, penso che sia una canzone, no, l'ho sentita.
0: È una canzone, non mi ricordo di chi. Dove si va? Questa sera. Non mi ricordo di chi è.
2: Neanche
0: perché...
2: io.
0: No, però è famosissima.
2: Però usata in qualche varietà, mi sembra.
0: Sì, sicuramente, anni 80, sicuramente. Perché l'ho inventato io. Hai capito? Grande Pippone.
1: detto così.
0: nel senso buono Pippone, perché lui era nazionale, no? Ragazzi, ecco, sì, purtroppo non si può, ma se il prossimo anno non sapevano a chi fa, anche a 90 anni Pippo Baudo ti presentava il Festival Sanremo in un'altra maniera e sicuramente esplodeva l'Arisa, perché lui era così.
1: Pippo Baudo ha inventato la TV, pensa.
2: Lo sai chi lo condurrà il prossimo Festival di Sanremo?
0: Culoritto De Martino, io lo chiamo Culoritto De Martino.
2: Perché Culoritto?
0: Perché alla Jalapas Band
2: che lo imitano
0: e gli hanno fatto a chi lo imita gli hanno fatto il sedere alto per far vedere che insomma, è una burlata.
2: Sì, ma comunque è bravo però quel ragazzo, diciamo che si è fatto strada.
0: Non mi piace. Allora, i pacchi sono i pacchi, Sanremo è un'altra cosa.
1: Un'altra storia, sì.
0: Sanremo...
2: Però guarda che ha fatto un sacco di gavetta, eh?
0: Sì, quale?
2: Ma come quale?
0: Ma
2: c'ha anche 40 anni ancora.
0: Appunto, allora voglio fare. Allora, facciamo una discussione. Sì. Non glielo far presentare a 40 anni il Festival di Sanremo, perché sicuramente si taglierà le gambe. Piglia uno che di musica se ne intende, perché è partito dalla radio. Chiami Gerry Scotti e ti fa uno super
2: Sanremo. Ma io non penso che lui.
1: Credo che un'edizione l'abbia fatta.
2: Ma
1: Gerry Scotti,
2: che io,
1: o no?
2: No.
0: Non l'ha mai presentato. Mai.
2: Però io ti posso dire che Stefano De Martino non è stupido.
0: Guarda che lui è molto
2: intelligente. Ma, guarda che si farà affiancare, perché lui ha detto che già sta iniziando a lavorare.
0: Ma certo, ma
2: quindi,
1: che non è stupido, non c'è ombra di dubbio, bisogna capirne di musica.
0: Ragazzi, bisogna andare dietro. Riesci a capire quello che intendo?
2: Sì, riesco a capire quello che.
0: Allora, noi non stiamo demonizzando De Martino, sicuramente farà un Sanremo fantastico, meraviglioso, perché bene o male insomma ha intrapreso quella carriera, sta studiando,
1: certo.
0: Però se tu ora vedi qual è l'ideuzza, quale sarebbe, metti un Stefano De Martino che presenta e lo metti in coppia di, come ho detto prima, con Gerry Scotti. Se tu lo metti con Gerry Scotti, che è un'enciclopedia musicale,
2: che ne sai quello che farà lui, può essere che lo farà, può essere che si farà affiancare da qualcuno.
0: Ci vorrebbe.
2: Ci vorrebbe.
0: Io farei la coppiata Linus Gerry Scotti, farebbe un Sanremo al top. Credo io. Poi magari sa perché Sanremo è un po' strano, perché Sanremo,
1: comunque il Sanremo originale rimane quello di Pippo Baudo,
2: ma anche quello di Mike Bongiorno, Sanremi. Anche Paolo Bonolis ha presentato bene.
0: Raimondo Vialelli. Corrado. Tutta gente che televisione non lo sapeva fare, guarda caso.
2: Quattro nomi a casa abbiamo detto.
0: Sì, infatti. Poi io, a me è piaciuto molto, che sono andato a rivederlo, quello di la vecchiaia. Brian, rimetti da parte il benvenuto Johnny Dorelli. Mi è piaciuto moltissimo,
2: sì, anche sì.
0: Perché lui era
1: Johnny Dorelli, un altro grande.
0: Un altro grande.

0: Blondie, e ripeto Blondie, sei con me. Chiamami, call me, chiamami. Così diceva quella donna. Allora, continuando con Dolce Alice Live, Brian, c'è il sottofondo? Non lo sento più. Sì. Ah, ok, scusami. Sono anziano, non lo sentivo. Scusami un attimo. Allora, torno molto, avremo l'altra nostra rubrichina, che è praticamente una canzone alla radio. Loris Marchi, che è già arrivata.
1: Il mitico. Loris.
0: Ma quale mitico? Io lo chiamo la sagra del napperone. Te lo sai cos'è il napperone in Toscana?
1: No, me lo spieghi.
0: Napperone è uno che un individuo che ha un naso più grande della testa. Il napperone. E quello è Loris Marchi.
1: C'era un personaggio storico, mi ricordo adesso come si chiama.
0: Cyrano de Bergerac, quando ha incontrato Loris, ha detto: ah beh, io c'ho un bel nasino per confronto di
1: la
0: quello.
1: Custodia. Loris è la custodia.
2: Non ha più il cappotto, però.
1: Adesso c'ha l'impermeabile.
0: Oggi
1: però
0: c'ha
1: ma dimmi una cosa, è vestito?
0: Sì, meno male che è vestito, perché sennò veramente già una schifezza a guardarlo vestito. Allora, Loris, sei pronto? Mi ha fatto il dito, no, per dirvi che mi ha fatto il dito, no? Giustamente, vedi Max, ma che cavolo.
1: Cosa? Il pollice in su, l'ok?
0: Sì, ha fatto l'ok, bravo Max. Allora, detto questo, che c'è? Cos'è? Sei pronto? Ryan, siete pronti? Allora andate a fare.
3: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme. Gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di autosostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.
4: Una polizza auto conveniente senza sorprese è Allianz.
5: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
6: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
4: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
7: I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

Oggi parliamo di un classico degli anni 80, The Captain of Her Heart. La firma è quella di Double. The Captain of Her Heart nasce nel 1985 dal duo svizzero Double, Kurt Malou e Felix Hogue, originariamente conosciuti come Ping Pong, inserito nell'album Blue. La canzone è nata da una melodia synth di Hogue, che ha subito conquistato Malou, il quale ha scritto il testo d'impulso, definendolo quasi un'ispirazione fantasmatica. Felix Hogue ha portato una demo con un synth Overheim. Successivamente la struttura è stata raffinata utilizzando un pianoforte a coda per definirne l'arrangiamento Double.

0: Allora, Loris, dove vai? Loris! Ah, non è ancora finito, aspettate, perché deve fare il teatro della mente lui.
1: Uscito nell'ottobre del 1985, sì. Il brano ha ottenuto un successo internazionale, raggiungendo ottime posizioni in classifiche in Europa, Italia inclusa, e negli Stati Uniti. The Captain of the Heart, Double.
0: Sì.
1: Perché la radio è il teatro della mente.
0: Ma va, ma cioè, tipo, ma.
2: Lei aveva una curiosità, ma tu la faccia da lavi nel lavandino o nel bidet?
3: Ma che dici?
2: No, siccome c'hai la faccia come il culo.
0: Infatti.
3: Hai capito?
0: Loris, smettila, vieni qua. Vieni, no, no? Non ce l'aveva con te. Ce l'aveva con me. Faccia da culo e via, no tu? Tu sei il napperone di turno. Basta questo.

0: Romagna, gli altri fanno altre cose, vabbè. C'è chi rutta che fa, vabbè. Allora, questa è Dolce Alice Live, lo sapete. E noi siamo...
1: Se c'era la Gasparetti, quella scorreggiava.
0: Sicuramente, lei sì, perché lei...
2: Mi capisci se te manda a fanculo? Passa sì, e no, chiudo.
0: Lo capisco, anche perché ogni tanto ho bisogno del vaffa, perché ci vuole, giustamente. Hai la notizuola? Stavi guardando la notizuola che è arrivata?
1: Ecco, hai visto, lo sai.
0: Io vedo tutto. Stravedo anche, vai.
1: Aspetta un attimo, fammela cercare. Ecco qua. Guarda la genegliata di un ragazzo turco 26enne.
0: Sì.
1: Rapina una gioielleria con un carrello elevatore perché aveva sete.
0: Ah, e che...
1: E poi, dopo aver rapinato la gioielleria, per cercare di sfuggire alla polizia, salta in sella al suo asino. Era già ubriaco.
0: Sì, aveva sete, ha preso il
1: corpo. Era già ubriaco. Allora, come si dice, ha visto un carrello elevatore e ha deciso di rompere la vetrina di una gioielleria per poter andare a comprarsi da bere ancora. Però per scappare dai poliziotti
0: ha preso l'asino,
1: l'asinello in giro,
0: un ciuccio. A cavallo all'asino
3: da 300 cavalli
0: da 300
3: è una metafora,
0: un ciuccio attaccato ai cavalli.
1: Che ti devo dire?
0: Nulla, che vuol dire, sono cretini, che ci posso fare io? Stomp dei Brother Johnson. È arrivato un WhatsApp dove dice: Max, non insultare Patrizia. Io
1: non l'ho mandato io, non l'ho mandato.
0: Chi lo sa, ora con

0: Qua a Dolce Lecce Live ci avviciniamo piano piano dolcemente anche al termine di un'altra puntata bellissima, perché devo metterla così. Beh, noi che poi chiaramente la facciamo, non è che possiamo renderci conto di determinate cose, ci rendiamo conto magari dopo quando andiamo a riascoltarla, perché giustamente poi noi riascoltiamo tutto, tagliamo se c'è qualche errore stupido, se c'è qualche problematica, che ne so, di cose tecniche, però insomma quasi mai, devo essere sincero, però riusciamo a capire nel contesto se è venuta una bella cosa oppure no. Tu Patrizia come te ne accorgi di questa cosa?
1: Come di come è venuta la puntata? Ascoltandola
0: anche te,
1: l'ascolto, poi se c'è qualcosa che ad esempio capita che ogni tanto mastico qualche parola, allora dico la prossima volta devo dirla meglio, devo essere più concentrata, però di solito mi piaccio comunque.
0: Ma infatti è il riascolto di qualsiasi cosa, no? da una trasmissione, da una base musicale, da un testo che si riesce a capire poi dopo piano piano dove si può andare a migliorare. Ci sono delle persone che fanno radio da 40 anni e non si sono mai migliorate.
2: Niente
0: da fare, non ce la fanno proprio, non riescono, ma tante, ce ne sono parecchie, eccetera, eccetera. Però il bello di quelle persone lì che cos'è che l'aiuta? La passione. Allora magari vanno avanti.
1: Sì, no. È la convinzione.
0: La convinzione.
2: No, io sto pensando di mettere due cannoni verso le uscite LR per far sì che quando si sente una canzone partano certe botte. Boom!
0: Per quale motivo?
2: No, perché ho ascoltato un paio di trasmissioni e mi sono piaciute queste escamotage sulla musica che partono delle fucilate di jitter a non finire.
0: Vuoi dare spiegazione a quelli che non sanno cos'è il jitter?
2: Il jitter è quando un segnale in digitale supera la soglia e quindi spara di brutto, sembrano delle fucilate agli altoparlanti, capito? E allora ne ho ascoltati un paio e ho detto: sai che vanno bene, vanno di moda, devo farlo pure io,
0: soprattutto a

0: Change. Ma che bello. Questo è ballabile, con questo abbiamo fatto tante belle cose. Cosa c'è, Brian? Perché parlo al microfono con gli occhi chiusi? Perché ho mal di testa. E tu dovresti saperlo bene. È la mia stessa malattia, sinusite cronica.
1: Mamma mia. Non te ne esci più proprio.
0: No, ci vuole aerosol.
2: Aerosol.
0: Spruzzini, cose, antibiotico, di tutto. Quando, poi il bello che il classico mal di testa parte piano piano, poi aumenta piano piano. No, la sinusite quando parte. Boom! Una botta secca, ma ti manca il respiro, comincia le vertigini, vabbè. Siamo anziani, sono anziano, che voi accettate assolutamente nulla, voi siete giovanissimi, siete giovani, brutti ma giovani.
2: Allora, Max, la vuoi una notizia dell'ultima ora?
0: No, dammi, che è successo?
2: Ma è molto divertente,
0: sì.
2: È successo, ecco. Qua in Germania,
0: sì.
2: I vigili del fuoco hanno impiegato 3 ore.
0: Sì.
2: Per liberare un uomo che era rimasto incastrato col pistolino.
0: Cos'era rimasto, scusa?
2: Era rimasto incastrato col pistolino,
0: sì.
2: In un disco da bilanciere di 2,5 kg.
1: Ora, dove?
0: In un bilanciere.
2: Ora io mi chiedo, sì, come si fanno i pesi? E si fanno con le braccia? Cioè, che c'entra il pistolino?
0: No,
2: che voleva fare,
0: ma perché questo? Loro sono talmente presuntuosi che fanno anche fanno allenare. Perché siccome che il pisello è molto volgarmente, è un muscolo, pensano che facendo il sollevamento pesi col pisello aumenta. Invece no, faccia da pirla.
1: No, ma forse quel vecchio, cioè, è un anziano.
2: No, è un ragazzo.
1: Pensavo fosse.
0: No, voleva fare le prove.
2: Un cretino.
1: Perché se era anziano c'è un detto che dice, a proposito di sinusite e catarro, eccetera, la morte degli anziani è con 3C.
0: Sì.
1: Caduta, sì. Catarro, cacarella.
0: In effetti è quella. Allora, quello era, voleva vedere se riusciva col pisello ad alzare, sì, il peso. Va. As close to me as you wanna be.

0: l'etichetta, pensate, RCA. No, per dirvi che poi, cos'erano una volta, ora non c'è più nulla. Ma poi a proposito, chi se ne frega poi anche. Allora ci avviciniamo, anzi facciamo i saluti, poi dopo magari c'è il brano finale. Salutiamo tutti quanti voi, quelli che siete stati all'ascolto di Dolce Alice Live anche in questa puntata. Speriamo che di essere stati d'aiuto per allietarvi un paio di ore, sia musicalmente che anche con le nostre stupidaggini, perché poi alla fine sono stupidaggini. Un ringraziamento va a chi ha curato la parte tecnica, Brian Bellè, bravo ragazzo, poi Alessandra Sassa, che è tutto spento, vabbè. Ma che fa sta donna? Mi devo formare. Allora, poi Loris Marchi, naturalmente Patrizia e Gianni di avermi fatto compagnia in queste due orettine belle belle.
1: Grazie a voi tutti.
2: Un piacere sempre. Ciao.
0: In che senso?
2: Un piacere sempre stare insieme, partecipare.
0: Ah, ok, perfetto, benissimo.
1: Portare due risate alla gente tramite Dolce Alice Live, sì.
0: Allora, noi portiamo risate, simpatie e minchiate. Sono tre cose che servono proprio per allentare magari la giornata che è stata piuttosto pesante su ogni tipo di situazione, no? Famiglia, certo. Lavoro, salute e tante altre cose. Max Vellè vi saluta, vi bacia, vi abbraccia, vi augura il meglio di da ora in poi. Fate l'amore se avete la possibilità e noi l'appuntamento lo diamo a quando? Alla prossima settimana. Ciao!

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: Sono le 11:14.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MR

Todo en todos. Todo en todos. Cada hombre en todos los hombres.

0: Mezzogiorno.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: frequenze di MRC Radio va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il nido della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8:30 realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo. Ascoltiamoci ora alcuni cenni storici.
2: Negli anni 70 cambiano molte cose dal punto di vista sociale ed economico. Nel 1972 arriva infatti una nuova proposta da Fiat, la 126, mentre la 500 viene offerta a 600.000 lire nella più spartana versione R, che resterà in vendita fino al 1975. Il motore cambia la cilindrata, che raggiunge quota 594 centimetri cubi, ma i cavalli sono i soliti 18 e il cambio è ancora senza i sincronizzatori. Fiat non intende metterla in concorrenza con la 126. Per questo motivo presenta anche delle finiture molto semplificate dentro e fuori. È decisamente meno equipaggiata della 500L e costa anche di più. Eppure diventa la seconda auto per eccellenza di molte famiglie italiane, per le donne e per i figli neopatentati.

0: L'incredibile storia della nuova 500 si chiude nell'agosto del 1975 con l'ultimo esemplare prodotto, ma continuerà a far parlare ancora di sé. Infatti, nel 2017, il MoMA di New York acquista un esemplare della serie F, prodotta tra il 1965 e il 1972, quella che ha avuto il miglior risultato sul mercato, con 4 milioni di esemplari venduti. Fino all'estate del 2019, gente da ogni angolo del mondo può così ammirare il cinquino, protagonista della mostra dedicata alla storia del design industriale.
1: Anni 70, cambio di modelli, cambio generazionale nella politica e nella società. Prime avvisaglie di turbolenza sociale e periodi di austerity. La 500 viene esposta al MoMA come un'icona inconfondibile del design e dell'ingegno italiano. Ascoltiamoci ora un grande successo dei Pooh, proprio del 1972.

0: Più di una persona coltiva il sogno di farsi un cinquino, magari restaurandolo poco alla volta, ma bisogna essere molto attenti quando si cerca una 500 da risistemare. Sentiamo qualche dritta fondamentale.
1: Controllo numero 2. Vano anteriore. Andiamo a controllare cosa c'è al di sotto della batteria della ruota di scorta. Controlliamo soprattutto che all'interno del vano anteriore non ci sia antirombo. La lamiera deve essere pulita perché l'antirombo può nascondere illeciti. Il vano anteriore è molto importante, in particolar modo sotto la ruota di scorta e sotto il vano portabatteria. Che cosa accadeva qui? Accadeva che c'erano delle infiltrazioni di acqua, specialmente acqua piovana, che non avevano una facile via di uscita. Tutta quell'acqua che ristagnava all'interno di questa sorta di barchetta che si crea tra il vano portabatteria e la calandra anteriore non permetteva una facile fuoriuscita dell'acqua e quindi le lamiere col tempo e con il ristagno dell'acqua si arrugginivano. Quindi questo è uno dei punti fondamentali da controllare quando si vuole acquistare una Fiat 500.
2: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
3: Le frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il mito della Fiat 500. Un saluto a tutti e a presto.

RC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure la nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità come il latte della Lola.

CRC Media Radio Castellana la potrete ascoltare in onde medie, Alexa, FM World oppure nella nostra app Media Radio Castellana. La nostra è musica di alta qualità, come il latte della Loro.

0: Avete ascoltato Liscio sul Sillaro, un programma di MRC Media Radio Castellana.
1: Sono le 13:05 minuti.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, ben trovati. Permane intenso il traffico sulla rete viaria nazionale, tutto regolare comunque lungo la A21 Torino-Piacenza-Brescia, già penalizzata da un incidente avvenuto tra Voghera e Casteggio in direzione di Piacenza. Sulla A4 Milano-Venezia, incolonnamenti per traffico intenso e lavori tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione di Venezia. Le maggiori difficoltà nel nord-est lungo la A4 Venezia-Trieste, un incidente tra mezzi pesanti provoca incolonnamenti tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione di Venezia. Incolonnamenti anche verso Trieste, si tratta di alcuni utenti che rallentano la marcia per curiosare su quanto avvenuto lungo la carreggiata opposta. Passiamo sulla Bologna-Padova, incolonnamenti tra Villa Marzana e Occhiobello, verso Bologna la causa un veicolo in panne. Sulla A14 Adriatica per traffico molto intenso, incolonnamenti a tratti da Borgo Panigale a Castel San Pietro in direzione di Ancona. Tra Toscana ed Emilia, attenzione, chiuso per lavori il vecchio tracciato della 1 Firenze-Bologna, ci riferiamo alla cosiddetta 1 panoramica. Ebbene, l'autostrada è chiusa tra il bivio con la direttissima e il casello di Roncobilaccio in direzione quindi di Bologna. Chi da Firenze diretta a Bologna può deviare sulla A1 direttissima. La riapertura è prevista alle ore 13. Resta intenso il traffico nel nodo di Firenze anche a causa della chiusura della panoramica. Ci sono code tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima. Incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno con le code registrate tra Lavoria e Vicarello in direzione di Livorno, poi problemi in Umbria sul raccordo Perugia-Bettolle per lavori, incolonnamenti tra Madonna Alta e San Faustino nelle due direzioni. A Roma difficoltà lungo la carreggiata interna del raccordo anulare a causa di un incidente che provoca code tra le uscite Cassia e Salaria. Ancora disagi poi sulla Roma-Fiumicino, penalizzata anch'essa da un incidente che sta provocando incolonnamenti da Parco Leonardo al bivio per il raccordo. Sulla tangenziale di Catania, incolonnamenti per diversi chilometri tra Gravina e Catania, zona industriale, in direzione di Siracusa. Si tratta di lavori. Queste le notizie più importanti al momento. Grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: 15 e un minuto.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La Procura di Bologna ha aperto ufficialmente un fascicolo con 12 indagati per gli scontri tra alcuni manifestanti e forze dell'ordine la sera del 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra di loro c'è anche il ventenne che venne arrestato durante disordini e poi rimesso in libertà il giorno successivo con un divieto di dimora nella città metropolitana di Bologna su decisione della giudice Claudia Gualtieri all'esito dell'udienza della convalida. Per lui il processo comincerà il 9 settembre.
2: Incidente mortale sul lavoro a Mesagne nel Brindisino. Due operai, padre e figlio, sono caduti da una tettoia in un cantiere nella zona residenziale del comune salentino. A perdere la vita è stato il padre, 66 anni e prossimo alla pensione. L'uomo è morto nel tentativo di mettere in salvo il figlio 26enne dal crollo della struttura, provando a spostarlo da quell'area. Per il 66enne non c'è stato nulla da fare, rimasto sotto le macerie e morto sul colpo.
3: Beppe Grillo rompe il silenzio e torna a puntare il dito contro il Movimento 5 Stelle. La creatura politica di cui è stato cofondatore e garante fino alla traumatica rottura con Giuseppe Conte. Lo fa con un lungo post sul suo blog intitolato «Si sono montati la testa senza leggere le istruzioni», in cui accusa il Movimento di aver smarrito la propria natura originaria. Il Movimento 5 Stelle ha perso la sua identità e soprattutto quella diversità che lo aveva reso unico, scrive Grillo. Parole a cui lo stesso Conte ha risposto a stretto giro, rivendicando le battaglie portate avanti dal movimento.
2: Il garante per la sorveglianza dei prezzi del MIMIT sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise disposto dal governo, con l'indicazione delle anomalie più significative rilevate. Lo scrive in un comunicato il Ministero. Il Codacons nelle scorse ore aveva infatti presentato un esposto per truffa aggravata, in quanto lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato.
3: Dall'estero, il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito a 13. Lo ha annunciato la premier Sanae Takaichi. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo del centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
2: Il calcio, il 25 settembre

0: programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, bentrovati. Permane intenso il traffico sulla rete viaria nazionale, tutto regolare comunque lungo la A21 Torino-Piacenza-Brescia, già penalizzata da un incidente avvenuto tra Voghera e Casteggio in direzione di Piacenza. Sulla A4 Milano-Venezia in colonnamenti per traffico intenso e lavori tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione di Venezia. Le maggiori difficoltà nel nord-est lungo la A4 Venezia-Trieste, un incidente tra mezzi pesanti provoca incolonnamenti tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione di Venezia. Incolonnamenti anche verso Trieste, si tratta di alcuni utenti che rallentano la marcia per curiosare su quanto avvenuto lungo la carreggiata opposta. Passiamo sulla Bologna-Padova in colonnamenti tra Villa Marzana e Occhiobello, verso Bologna la causa un veicolo in panne. Sulla A14 Adriatica per traffico molto intenso in colonnamenti a tratti da Borgo Panigale a Castel San Pietro in direzione di Ancona. Tra Toscana ed Emilia, attenzione, chiuso per lavori il vecchio tracciato della 1 Firenze-Bologna, ci riferiamo alla cosiddetta 1 Panoramica. Ebbene, l'autostrada è chiusa tra il bivio con la direttissima, il casello di Roncobilaccio in direzione quindi di Bologna. Chi da Firenze è diretto a Bologna può deviare sulla A1 direttissima. La riapertura è prevista alle ore 13. Resta intenso il traffico nel nodo di Firenze anche a causa della chiusura della panoramica. Ci sono code tra Firenze Nord e il bivio per la 1 direttissima. Incidente sulla Firenze Pisa Livorno con le code registrate tra Lavoria e Vicarello in direzione di Livorno, poi problemi in Umbria sul raccordo Perugia Bettolle per lavori in colonnamenti tra Madonna Alta e San Faustino nelle due direzioni. A Roma difficoltà lungo la carreggiata interna del raccordo anulare a causa di un incidente che provoca code tra le uscite Cassia e Salaria. Ancora disagi poi sulla Roma Fiumicino, penalizzata anch'essa da un incidente che sta provocando incolonnamenti da Parco Leonardo al bivio per il raccordo. Sulla tangenziale di Catania in colonnamenti per diversi chilometri tra Gravina e Catania, zona industriale, in direzione di Siracusa. Si tratta di lavori. Queste le notizie più importanti.

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Ben trovati, scorrevole al momento la circolazione lungo la rete autostradale dell'Emilia Romagna. Lavori questa notte sulla 1 Milano-Bologna, chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra Parma e Terre di Canossa verso Bologna. Sempre sulla 1, tratto chiuso per lavori verso Milano dalle ore 21 alle 5 tra Parma e il bivio per la Parma-La Spezia. Lavori anche sulla 13 Bologna-Padova, chiusa dalle ore 21 alle 5 tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Jazz Train.
3: Ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train, io sono Francesco Sciarretta, come sempre settimanalmente con voi in radio con Jazz Train per circa 60 minuti. Vi ricordo, fra una mezz'oretta avremo ospite in studio un promettente chitarrista italiano, si chiama Luca Zennaro, presenta in radio il suo ultimo progetto, si tratta di Stua Scura. Partiamo con una cantante inglese giovanissima e molto promettente. Lei si chiama Sienna Spiro, dal vivo in una sessione registrata presso gli studi della radio.

Una voce assolutamente interessante, quella che sfiora il soul di Sienna Spiro, giovanissima cantante inglese. Questo era un suo live presso la radio inglese BBC Channel One con Great Expectation e la sua band, da un disco di recente uscita come Visitor per Sienna Spiro. Lui invece è un pianista sudafricano molto intenso e romantico. Si tratta di Dunduzo Makatini e il suo trio con Unembeza.

un personaggio assolutamente fuori dal comune. Lui è Nduduzo Makatini, pianista sudafricano, fra l'altro è anche filosofo e guaritore, e tutta la sua personalità si esprime attraverso il suo delicatissimo jazz in trio con questa Unembeza, tratto da un disco nuovissimo su etichetta Blue Note, si intitola The Myth We Choose, per Nduduzo Makatini in trio. Il Brasile adesso, con una formazione di ottimi elementi, sono microorchestra con un classico della musica brasiliana dal titolo Barquinho, microorchestra.

il virtuosismo pianistico e vocale di un artista brasiliano. Lui è João Ventura, dal vivo per un piccolo e selezionato pubblico rivisita a suo modo due classici insieme. Il primo, Trem das Onzes, scritto negli anni 60 da un celebre autore di samba come Adoniran Barbosa, e Take Five, autore il jazzista De Brabeck, altro classico in questa versione particolare dove João Ventura dimostra di possedere un grande talento. Trem das Onzes e Take Five insieme per questa versione live di João Ventura per voce pianoforte.

Il blues italiano di un grande artista quasi dimenticato si chiama Ivan Graziani. Siamo nel 1978, un disco storico come pigro l'estratto questa bellissima e avvolgente Mona Lisa per Ivan Graziani con la sua voce e la sua chitarra. Ancora un po' di musica italiana con questa volta un cantautore ironico e colto, si chiama Carlo Ciampi, da un suo recente lavoro come Out Out Amore o Guerra, un brano piuttosto originale e divertente come L'asino e il moscone, Carlo Ciampi.

What's that? What's that? What time?

0: Sono le 16 e 28 minuti.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde media.

Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera. Ma è solo un modo per convincerti a restare chiuso dentro casa quando viene la sera.

0: le 17 e 3 minuti.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Ben trovati, scorrevole al momento la circolazione lungo la rete autostradale dell'Emilia-Romagna. Lavori questa notte sulla 1 Milano-Bologna, chiusa dalle ore 22 alle ore 5 tra Parma e Terre di Canossa verso Bologna. Sempre sulla 1, tratto chiuso per lavori verso Milano dalle ore 21 alle 5 tra Parma e il bivio per la Parma-La Spezia. Lavori anche sulla 13 Bologna-Padova, chiusa dalle ore 21 alle 5 tra Occhiobello e Ferrara Nord verso Bologna. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
4: Media Radio Castellana, la tua radio del

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
2: This is a Lethal Media Production.

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistor, i dischi di Teltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell.
0: Nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salema?
0: No, il fatto è

prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.

testo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifisso.

bianco, io fascista, io ricchio, senza soldi, io radicale, io diverso ed io uguale, negro, ebreo, comunista, io frocio, io perché canto so imbarcare,

0: Luce Verde Italia.
1: Buongiorno, ben trovati. Permane intenso il traffico sulla rete viaria nazionale, tutto regolare comunque lungo la A21 Torino-Piacenza-Brescia, già penalizzata da un incidente avvenuto tra Voghera e Casteggio in direzione di Piacenza. Sulla A4 Milano-Venezia, incolonnamenti per traffico intenso e lavori tra Somma Campagna e Verona Sud in direzione di Venezia. Le maggiori difficoltà nel nord-est lungo la A4 Venezia-Trieste, un incidente tra mezzi pesanti provoca incolonnamenti tra Porto Gruaro e Cessalto in direzione di Venezia. Incolonnamenti anche verso Trieste, si tratta di alcuni utenti che rallentano la marcia per curiosare su quanto avvenuto lungo la carreggiata opposta. Passiamo sulla Bologna-Padova, incolonnamenti tra Villa Marzana e Occhiobello verso Bologna, la causa un veicolo in panne. Sulla A14 Adriatica, per traffico molto intenso, incolonnamenti a tratti da Borgo Panigale a Castel San Pietro in direzione di Ancona. Tra Toscana ed Emilia, attenzione, chiuso per lavori il vecchio tracciato della 1 Firenze-Bologna, ci riferiamo alla cosiddetta
0: MRC, the best of, il meglio di Rock in Borgo. Allora.

0: tutti al poker di gennaio, 7, 14, 21 e 28. Bentornati a tutti con Rock in Borgo Live, tutto il rock che vuoi dagli studios di MRC Media Radio Castellana nel borgo di Castel San Pietro Terme. Qui con me, come sempre, appena arrivato, appena sbarcato,
1: ancora
0: freschino da fuori, Mr. Pierori.
2: Ciao a tutti, volete scriverci questa sera?
0: Allora, questa sera abbiamo tante cose di cui parlare, ospiti in studio, ospiti in collegamento, e potete interagire con noi logicamente al numero
2: 348-7607-907.
0: Quindi potete mandarci i vostri messaggi, le vostre dediche, i vostri saluti alla nostra chat. Leggeremo, il mister Pieroni si incaricherà di leggere di volta in volta. Allora, stiamo aspettando come sempre il ritardatario, il nostro ospite in studio, Amos. Oggi, allora, lo dico io, parliamo di...
2: Lo dico io?
0: Lo dici te?
2: Rock italiano.
0: Rock italiano. Abbiamo già fatto una puntata sul Generis e quindi oggi vogliamo partire ovviamente con il più grande, come sempre, dei rockers italiani, per sapere come state tutti quanti voi. E quindi Vasco Rossi, come stai?

0: Vasco Rossi del 2004, dall'album Buoni e Cattivi. Questo è un pezzo che ho scelto personalmente perché mi ricorda proprio un periodo che mi chiedevo spesso come stavo facendo la mia stagione estiva a Formentera come barman al famosissimo Lucky, il Ciringhito Lucky dei ragazzi bolognesi, e proprio in quel periodo uscì questa canzone bellissima e mi ricordo che io la seguivo proprio perché seguiva un po' il mio periodo della vita, e quindi l'ho voluta proporre come brano di Vasco Rossi. Quindi noi stiamo ancora aspettando il nostro ospite, ma potremmo interagire con un ospite improvvisato. Abbiamo qui il grande Bruno Lavoce.
1: Facciamo un'integrazione di quelli che passano di qua.
0: Quelli che passano, esatto, passavi di qui anche te, Bruno.
2: Buonasera, non passavo di qua, ma sono rimasto qua tutto il giorno.
0: Perché ha dovuto darci un grande supporto tecnico, perché stiamo provando cose nuove e quindi anche le telefonate in diretta. Infatti dopo avremo un ospite a sorpresa, parleremo di cose molto interessanti. E abbiamo scelto quindi, ecco quindi che è arrivato invece l'altro ospite, già col telefono in mano, ha il microfono aperto, eccolo qua.
3: Siamo in diretta.
0: È arrivato Amos.
3: Saluta a tutti.
1: Lo sappiamo, Amos, che siamo in diretta.
0: Il solito.
1: Siamo
0: in
3: diretta. C'è anche Bruno, guarda.
0: C'è anche Bruno. Mi raccomando, fai distorcere un po' il microfono.
3: Bella lì, distorsione a manetta. Oggi mi hai salvato, ero
0: Adesso parliamo anche di queste cose, perché oggi abbiamo degli ospiti che parliamo anche un po' di off-road, di queste cose. Stamattina cosa è successo, Amos?
3: È stato un disastro assoluto, mi sono impantanato in via Stanzano, in via Fiagnano 37,
0: lì mentre a un certo punto...
3: E tu mi hai salvato,
0: emergenza. Hai messo il bat segnale, il signor Davide è arrivato a trainarti fuori.
3: Mi hai trainato, per fortuna, ero nella melma, stavo cadendo in uno stagno, in un macero.
0: Ha infilato le ruote fuori strada sulla sua macchina e non è più riuscito a ripartire, in retromarsa, in salita. Faceva un po' fatica, sono dovuto andare a tirarlo fuori con delle cinghie.
1: Meno male che c'era il signor Davide.
0: C'era il signor Davide che ha corso.
3: Per fortuna.
0: E ha corso, ce l'abbiamo fatta. Allora, stiamo parlando di rock italiano, Amos.
3: Stiamo parlando di rock italiano qua su MRC. Quindi tutti da casa seguiteci, sia sui social che i nostri numeri di telefono, eccetera. Quindi rock italiano. Oggi ne parleremo in maniera molto approfondita, anche perché sabato c'è un grande evento di rock italiano al Campus dei Campioni, ma dopo ne parleremo
0: perché abbiamo tantissime cose
3: e
0: di cui
3: regaleremo
0: due biglietti, logicamente,
3: per la serata al Campus dei Campioni.
0: Allora, abbiamo ascoltato Vasco Rossi e adesso andiamo con il Litfiba, giusto? Dex
3: Bruno,
0: chiamalo.

0: e basta le vostre bugie. Tex dall'album Pirata del 1989, uno storicissimo album dei Litfiba che non lo celebrano quest'anno nella tournée dei 17 re, però
1: ma prima o poi.
0: Questo è un pezzo fantastico. Io ho voluto mettere questo pezzo perché mi ricordo il video che Ghigo e Piero erano in moto su queste strade dell'Arizona, non so, della California, perché voglio introdurre
1: della Maremma.
0: Voglio introdurre l'argomento extra di questa serata. Oltre al rock italiano parliamo anche di enduro, di motorelli, e abbiamo in collegamento qui con noi un grandissimo amico, Nicola Fattibene. Vediamo se c'è Nicola. Proviamo Pieroni. Ci sei pronto? Nicola?
2: Hola, ci sono, buonasera.
0: Eccolo qua, proviamo a regolare un po' i volumi. Pieroni, vediamo com'è. 1, 2, 3, prova. Ok.
2: Io mi sento bene.
0: Ti senti bene, Nicola? Ok, parla un po' forte perché dobbiamo un po' starci dentro.
2: Bene, grido.
0: Allora, Nicola, si sono concluse da poco dei rally fantastici come ovviamente la Parigi-Dakar ed è partita adesso l'Africa Eco Race. Però volevo parlare con te ovviamente dei rally che fate voi qui in Italia con il gruppo 051. Parlaci un po' del vostro gruppo di enduristi.
2: Ma sì, guarda, fantastica la canzone dei Litfiba, fa esattamente da scenario alle origini della nostra storia, che nasce sui campi di motocross in Puglia, appunto 88, 89, 90.
0: Ah, bellissimo.
2: Esattamente quando io correvo i campionati regionali di motocross, io mi chiamo appunto Nicola Fattibene. E poi piano piano, intorno agli anni 2000, ci ritroviamo con un amico qui a Bologna, nessuno di noi è bolognese, però ci siamo integrati, e ricominciamo, fondiamo una comunità che nel 2022 diventa appunto Enduro 051, con la complicità di due bolognesi doc, questa volta Stefano Serra, detto Radicchio, e Vito Preti.
0: Ah, è bellissimo.
2: E 051 si evolve, e diventa praticamente, storia di questi giorni, una società sportiva dilettantistica che sviluppa il mototurismo in fuoristrada, dal più semplice fino a quelli appunto a dei rally più importanti, non così importanti come la Dakar e come l'Africa Eco Race, però insomma facciamo il campionato italiano motorelli. E novità di quest'anno, ci hanno chiesto di collaborare, di portare avanti un rally che parte da Castel San Pietro Terme, quindi...
0: Ecco perché ho voluto anche inserire Nicola, certamente, perché in terra nostra, casa nostra.
2: Sì. Il Calanchi Trophy, un po' un'eccellenza, il nostro fiore all'occhiello, il nostro main event, è un motorelli non competitivo WIFP, che parte dallo splendido scenario del Villaggio della Salute.
0: Villaggio della Salute più... Io parteciperò, ti posso garantire, adesso devo ancora fare l'iscrizione, Nicola, però dopo l'esperienza che ho fatto con voi l'anno scorso alla mototendata e anche al Malle Mutor, cioè, tra l'altro c'ho ancora il capellino, ce l'ho su adesso in questo momento, lo porto sempre qui in radio, e quindi devo dire che questo gruppo 051 organizza delle cose veramente bellissime, un ambiente che si sta veramente bene con tutti, e le tracce sono fighissime, interessanti a tutti i livelli, sia per diciamo quelli che iniziano come ho fatto io col mio vecchio tenere che mi sono esposto a questa cosa, ma poi posso dire che riesco a fare anche delle tracce più impegnative, devo dire.
2: Ma guarda, è proprio esattamente il nostro obiettivo, quello cioè di far nascere intorno alla passione per le moto dei concetti molto, molto basici di convivialità, di condivisione, insomma un po' questi valori che noi ragazzi degli anni 70, che adesso siamo tutti cinquantenni over, portiamo avanti, insomma, quindi Davide sei l'esempio della nostra riuscita, proprio facciamo innamorare della gente.
1: No, ma scusa, ma ti chiedo una cosa, ma c'è anche della figa o è tutta braga?
0: No, c'è tantissimo, lo posso dire perché ci sono stato, c'è tantissima figa.
1: Oh, diciamole,
0: sia,
1: allora, diciamo.
0: Sia come ospiti, ma anche che partecipano, delle donne che partecipano con delle moto veramente incazzate.
1: Che ti stanno davanti e tu mangi la loro polvere.
0: Ma sto dietro volentieri a vedere.
1: Ti piace guardarle dal di dietro?
0: Le tutine.
2: Posso spoilerare una news?
0: Certo, certo, spoiler.
2: È al campionato italiano motorelli quest'anno esordisce con noi una ragazza giovane, bravissima, che ci dà la paga a tutti, si chiama Eleonora Serafini e corre.
0: Salutiamo Eleonora.
2: E farà il campionato italiano motorelli ed è molto brava, quindi per rispondere all'amico, sì,
0: all'amico Amos chiamalo Amos. poi diventerà anche un gran amicone tuo, vedrai.
1: Allora, non vedo l'ora di conoscerti, non vedo l'ora.
0: Allora Nicola, noi continuiamo con un po' di musica, poi continuiamo a parlare dell'Enduro 051, del Calanchi Trophy e di tutte le avventure che faremo assieme. Vai Pieroni.
2: Fantastica.

0: vieni a fare schifo.
1: Vengo, sto allora, correndo.
0: Questi sono i Cara Calma, una band che sto seguendo ultimamente, e ho voluto dedicartela a te proprio perché parleremo anche di come è andato il fare schifo.
1: Gran bella vibe.
0: Ti piace.
1: Questo fare schifo mi è piaciuto molto, non me l'aspettavo.
0: Noi lasciamo Nicola in attesa. Ci sei ancora, Nicola? Oh, ok. No, volevo parlare del Calanchi Trophy. Allora raccontaci un po' quando sarà e da dove si parte, come è organizzata tutto l'evento, il motorelli che farete dal villaggio della salute più di Castel, sui colli di Castel San Pietro.
2: Esatto, sì. Ma il Calanchi Trophy è alla sua nona edizione. Sì, quest'anno sarà la nona edizione. Praticamente è un'attività di mototurismo in fuoristrada. Noi ci piace chiamarlo motorelli non competitivo perché i piloti, dai più esperti che lo usano come allenamento per il campionato a quelli che non hanno niente da fare
0: come me,
2: come me del resto, che vengono insomma a pestar bene per farsi una girata in moto. La caratteristica è che appunto si può navigare col roadbook. E come dicevo prima, il Calanchi Trophy è un po' un'eccellenza perché già soltanto lo scenario di partenza, che è il villaggio della salute più, che ci ospita per 3 giorni, ne determina appunto la bellezza. Poi, ecco, ovviamente il territorio, insomma, delle colline bolognesi, nella fattispecie la Valle del Sidaro.
0: Ma diciamo quali sono le date, perché non abbiamo ancora detto quali sono le date del Calanchi Trophy.
2: Il Calanchi Trophy a metà giugno, 12, 13 e 14.
0: Adesso io me lo sono già segnato sul mio calendario, 12, 13 e 14. Non butto via il telefono perché sarò su per i colli, su e giù con la mia Tenerei insieme ai ragazzi di 051. E quindi come si fa ad iscriversi al Calanchi Trophy?
2: Allora, il Calanchi Trophy, un po' per rispetto del territorio e anche per capacità ricettiva del villaggio della salute, è un evento che comunque ha un numero limitato a 100-120 piloti. Spoileriamo, perché è notizia che uscirà insomma sui social stasera, che le iscrizioni verranno aperte il 16 febbraio. Okay. Solitamente restano aperte una settimana, in una settimana scarsa.
0: Una sola settimana?
2: Sì, perché
0: sono... No, tu lo sai che io sono molto lento a iscrivermi, tieni un posto comunque, perché arrivo io. Partirò per il Messico fra poco, e quindi da là faccio, magari mi scordo un attimo, quindi devo farlo in questi giorni, te la mando già, guarda.
2: Sì, va bene, ci organizziamo.
0: Allora, beh, quindi bisogna... che livello, insomma, come bisogna prepararsi? Si può venire tutti? Che moto ci vogliono? Guarda, che abbigliamento ci vuole?
2: È un evento aperto a tutti, nel senso che abbiamo due tracce, diciamo così, un percorso specifico per moto più leggere, monocilindriche, dove magari insomma si adoperano i più esperti,
0: le specialistiche,
2: adesso non volevo usare questo termine,
0: l'ho usato io.
2: Esatto, e invece abbiamo poi un percorso per dual bicilindriche più semplice, semplificato, dove puoi venire tranquillamente con un Africa Twin, con un Tenere 700, insomma.
0: Io che per esempio ho un monocilindrico però anche un po' pesantello, dove mi collocheresti meglio secondo me?
2: Dipende a che ora vuoi arrivare in piscina a berti la birra, se vuoi citare o se vuoi soffrire.
0: L'ultima volta sono arrivato lì al Malle Motor, sono arrivato per ultimo perché mi ero anche perso, però perché in questo motorelli c'è anche tanta navigazione che bisogna guardare le tracce, certo, che ti vengono consegnate, e poi per chi vuole c'è appunto questo roadbook che spieghiamo, è una lista di indicazioni che tu trovi lungo il percorso che puoi seguire per non perderti appunto, e c'è anche questa componente del rally, proprio la navigazione, che è la cosa che ti tiene agganciato proprio.
2: Davide, tu devi fare il percorso quello tosto con la moto anni 80,
0: certo,
2: e alla fine avrai grandissime soddisfazioni.
0: Ma mi ricordo quando ci siamo conosciuti

0: Tutti a luglio su dal mitico bar di Bonetti su a San Clemente. Tra l'altro Bar Bonetti è un nostro grande barista qui del bar sport di Castel San Pietro dei tempi storici. E quando sono arrivato, ho parcheggiato il mio Tenere, mi ricordo che te, che avevi la stampella che ti ha rotto un piede, mi hai guardato e fa: te lo sai che sei il più figo con quella moto lì? E io già mi sono sentito benissimo, ben accolto. Sì, appena arrivato
1: mi ero rotto un piede al Calanchi Trophy dell'anno scorso
0: che infatti io ho cominciato a seguire il gruppo 051, perché essendo di qua volevo da tempo partecipare a uno di questi eventi e ho visto che c'era il Calanchi Trophy, ma in quelle date ero via e quindi non ho potuto partecipare. Ma come fanno a casa mia un evento così, così bello, così importante? Io me lo sono perso. E quindi dopo ho visto le pubblicazioni della moto tendata, che è un altro dei rally che organizzate, è molto bello anche quello, e poi magari ne parleremo anche la puntata prossima, perché ti vogliamo qui con noi. E quindi, vedendo questo, ho detto devo assolutamente conoscerli. Da lì in poi, insomma, tutto quello che fate io lo seguo. Anche è stata bellissima anche la cena che abbiamo fatto qui a Ozzano di presentazione, poi anche del team che è andato giù alla Parigi-Dakar.
1: Certo, ma finisco proprio una descrizione rapida del Calanchi Trophy, che appunto parte dal villaggio della Salute.

0: e questi sono i Casino Royale. Casino Royale è sempre più vicino verso rock ma anche rap, e questo gruppo che a me piaceva tantissimo negli anni 90, che sono tornati con appunto il trentennale, se non sbaglio, dell'uscita di questo gruppo, di questo disco sempre più vicino del 2000, nel 2025 festeggia 30 anni, perché uscì nel 2000 e non si ricorda, no, nel 1995. Ah. Infatti la canzone del 1995. Allora io voglio salutare ancora Nicola che è ancora in linea, sentiamo. Pronto, pronto?
1: Sì, sì, sono sempre qui.
0: Allora, spero che ti stia piacendo la nostra musica, perché con Rock in Borgo Live poi vorremmo venire anche al Caranchi Trophy a farvi un po' di dirette, un po' di interviste. Ci dobbiamo assolutamente confrontare per organizzare questa bellissima cosa. Allora Nicola, la prossima settimana se vuoi torniamo in diretta e parliamo ancora di più delle vostre iniziative. Noi ti salutiamo tantissimo, salutiamo tutti gli amici dello 051 e tutti gli enduristi, rallisti, crossisti, gli avventurieri in moto del mondo, e quindi grazie Nicola e ci sentiamo settimana prossima.
1: Grazie a voi, sì sì, grazie a voi, la settimana prossima possiamo raccontare la Via del Mare, la moto tentata e le altre cose.
0: Esatto, così anche tutti gli enduristi che stanno ascoltando la nostra trasmissione Rock in Borgo Live, ricordo, connettetevi, collegatevi al nostro player e mandateci ovviamente se volete dei messaggi, delle chat. Al nostro numero qual era, Pieroni?
2: Il 348-7607-907.
0: Perfetto, allora ciao Nicola, ci sentiamo
1: grazie
0: presto.
1: Grazie dell'opportunità, grazie. Buona musica.
0: Ciao, ciao. Allora Amos, ti ho messo prima una serie di pezzi per introdurre anche il discorso fare schifo. Ah. Quanto abbiamo fatto schifo venerdì scorso?
3: Abbiamo fatto molto schifo, tanto che sabato e domenica eravamo da buttare via.
0: Eravamo da buttare via.
3: Avevamo grandi progetti per il weekend che sono naufragati.
0: Sai quelle cose che
3: contro la serata.
0: Sai quelle cose nel backstage dopo il palco con l'adrenalina. Ora allora, domani andiamo qui, facciamo là.
3: Facciamo qui,
0: e poi ti chiamo poi tu non pervenuto.
3: Sì. Siamo rivisti forse lunedì mattina.
0: Lunedì mattina qui su in cantiere, diciamo.
3: Fare schifo molto bene, abbiamo già la prossima data che l'anticipo adesso, che sarà il 13 marzo, è sempre a Dumbo, quindi Dumbo. La promozione partirà breve, anche le prevendite. Secondo me faremo un pienone bestiale il 13 marzo, perché tutti gli indicatori danno l'evento in crescita, quindi appena escono le prevendite andate a prenderle, perché
0: e noi poi
3: via Uba.

0: Okay. No, infatti devo dire c'era tantissime ragazze, tantissimi veramente giovani, giovanissimi,
1: sì.
0: Però non c'era il bello di fare schifo, che la musica che proponete, anche tanta musica italiana, quindi tanta gente che cantava, ballava e pogava.
1: Pogavano.
0: Però senza differenza di età, tutti potevamo tutti interagire, si stava sotto al palco con una grande festa, una grande armonia di tutti.
1: E il bello del fare schifo tutti assieme. E
0: quindi fare schifissimo proprio.
1: Fare schifissimo, i pezzi sono tutti, dai, non, alla fine non c'è differenza tra un pezzo e l'altro, si va via,
0: si va via veramente lì,
1: un bicchiere di birra fresca.
0: Devo dire che ho visto tutta la band veramente carichi, come poi l'intermezzo di Amedeo, i suoi soli,
1: i suoi medley,
0: no, i suoi medley sono stati veramente veramente fantastici.
1: E niente, quindi il 13 marzo si torna a fare schifo sempre a Dumbo.
2: Dovremmo fare anche gli auguri a Amedeo.
0: Facciamo gli auguri ad Amedeo,
1: perché oggi è
0: il suo compleanno.
1: È proprio oggi,
0: grande Amedeo,
1: 28 gennaio. Amedeo oggi compie 37 anni.
0: Ancora solo 37 anni.
1: Compie 37 anni.
0: Devo dire
1: anni.
0: Che Amedeo l'ho visto molto bene, bello in forma, bello tonico e con i capelli tutti belli lisciati, sì, era sì. Proprio bellissimo.
1: Si è fatto la piastra nei camerini.
0: Si è fatta la piastrona.
1: Si è fatto una bella piastra nei camerini, capelli lunghi, lisci, molto dimagrito, molto in forma. Si è messo a lucido per i suoi 37 anni e sabato, se dopo ne parleremo, ci sarà un altro evento per conoscerlo ancora più da vicino.
0: Allora, ascoltiamo il prossimo grande pezzo Pierone e poi dopo parliamo di tutti gli eventi con Amos.

0: Allora, l'avevamo annunciato tante, tante puntate fa che avremmo ascoltato finalmente il remix della doccia dei Magenta 9.
1: Ed eccolo qua, lo avete eccolo appena ascoltato. Qua.
0: Stavamo aspettando l'occasione giusta, veramente amo.
1: Allora, questo remix del nostro del singolo dei Magenta 9, La Doccia, fortemente voluto dai nostri DJ Max Magnani e Steve. Praticamente, insomma, l'avete sentito, è dedicato un po' alla scorsa estate, è uscito in pompa magna, poi l'abbiamo tirato fuori avanti e indietro ed eccoci qua, insomma.
0: Eccoci qua.
1: Spero
0: sotto
1: che
0: la
1: questo
0: doccia
1: ti porti in Messico con un ricordo dell'estate italiana.
0: Assolutamente, sì.
1: Ancora che sarà sempre con te.
0: No, me la canterò, me la
1: così
0: canterò.
1: Così come il nostro pensiero sarà sempre a
0: me
1: te.
0: Me la canterò quando sarò lì a Chacawa, dopo ogni surfata vado a farmi la mia doccia fredda, logicamente, perché là è un caldo assolutamente.
1: Anche perché la doccia calda te la dimentico.
0: No, la doccia calda.
1: La doccia fredda te la ricordo.
0: Ma poi non, cioè, non è che sia fredda, proprio viene fuori l'acqua a temperatura ambiente, non te ne accorgi neanche, perché è proprio lì un caldo assoluto. E questa versione è veramente spettacolare. Allora,

0: diciamo,
1: ti fa ballare.
0: Ti fa ballare. Per chi non conoscesse La Doccia nella versione anche originale, in che album è contenuto?
1: È contenuto nel primo album Magenta 9, che si chiama Ceffi della Bolognina,
0: che siete voi,
1: uscito direi nel 2020, più o meno alla fine del 2020, e che lentamente ha avuto il suo giro promozionale, ha avuto vari singoli, Non si può, La Doccia, Il cielo in una stanza con Gino Paoli, l'eventuale remix, il remix della Doccia, Questo sono io un altro singolo, Ceffi della Bologna un altro singolo, ma sul canale YouTube
0: Notte Brava,
1: Notte Brava, e l'abbiamo suonata a fare schifo venerdì, ma Notte Brava non è contenuta nel primo album Ceffi della Bologna,
0: è un singolo postumo,
1: postumo
0: che magari diciamo, farà da gancio al nuovo album,
1: dovrebbe fare da gancio al nuovo album in lavorazione, stiamo lavorando all'album, vedrà la luce pian pianino entro quest'anno sicuramente.
0: Molto bene. Allora, prima abbiamo parlato di moto, motocross, eccetera eccetera. Devo dire che, anche se non lo sapete, però Amos e la sua famiglia sono sempre stati molto presenti nel motocross qui a Castel San Pietro, sì, perché proprio tuo zio, aveva aperto il motoclub di Castel San Pietro Terme, grande Dante Badiali, e hanno, grazie al loro impegno, hanno potuto fare quella che è la pista, una pista molto molto riconosciuta qui nel circondario, che è la pista che abbiamo su qui a Monte Calderaro, e dove sicuramente anche Nicola e tanti altri sicuramente sono passati a fare degli allenamenti, e che tra l'altro l'anno scorso hanno collaborato proprio con il motoclub di Castel San Pietro per organizzare il Calanchi Trophy insieme ad Andrea.
1: Diciamo che la comunità di Castel San Pietro è sempre stata molto propositiva e positiva verso il motocross,
0: soprattutto nei Calanchi.
1: Mio zio e gli altri come lui prima hanno fatto quella pista,
0: sì, giù là, per giù, la chiusa. Io andavo, chiusa. Penso, siccome era aperta quando non ci giravano, comunque rimaneva aperta. Io, sì, da ragazzo, quando con il mio primo moto da cross AIM 86 marci, motore Minarelli, partivo da casa mia via Riniera, guardavo anche d'inverno e mandavo a fare il pistino il sabato mattina, il sabato pomeriggio, quando non c'era mai nessuno. Era bellissimo perché era accessibile a tutti.
1: E le moto da cross le ho sempre viste molto da vicino, perché anche mio cugino Daniele,
0: sì, cugino, Badiali, faceva l'europeo,
1: ha

0: no?
1: Scusa.
0: Può succedere.
1: No, io mi ricordo...
0: Quindi ho preso la moto da strada, ma poi mi sono schiantato lo stesso.
1: No, dai. No, quindi... non diciamo queste cose. Cancella tutto. No, io mi ricordo di tuo cugino che era sempre un po' infasciato, clavicole rotte.
0: Credo che si sia rotto ogni osso del corpo che si poteva rompere.
1: Il motocross è così. L'enduro è un po' meno, devo dire, perché si va comunque più piano e si fanno cose un po' diverse. Motocross, ovviamente, i salti, quando sbagli qualcosa.
2: Abbiamo un audio.
1: Abbiamo un audio.
2: Lo mettiamo così a scatola chiusa.
1: Sì, a scatola chiusa, mettiamo un audio.
0: Chi l'ha mandato?
1: Ah, qui è la chat.
2: Massi.
1: Sentiamo. Ah, grande Massi.
3: Faccio la doccia.
1: Allora, Massi. Allora, Massi, che sta un grandissimo amico, che è venuto qui in radio un paio di volte a fare una nostra rubrica rock e motori. Infatti, ci tenevo che arrivasse stasera proprio perché stavamo parlando anche di queste cose.
0: Ma sta arrivando Massi?
1: Sta arrivando. Ha detto faccio la doccia e poi arrivo.
0: Non vedo l'ora.
1: Probabilmente lo incontreremo dopo al pub a mangiare qualcosa assieme.
2: Abbiamo anche un messaggio.
1: Vediamo.
2: Che dice: grande Nicola, da parte di Claudia.
1: Oh, grande Claudio. Allora, tutti i nostri turisti stanno già interagendo con noi. Rock in Borgo live. Spero che vi piaccia la nostra programmazione. Vediamo, Pieroni, cosa ci stai preparando.

0: Mamma Mia è Negrita dal 1999, questa grandissima hit dei Negrita che ha fatto anche colonna sonora al secondo film, penso, di Aldo Giovanni che Giacomo, Così è la vita.
1: Quello della gamba?
0: No, Tre uomini e una gamba no, quello dopo, quello che dopo, che sono in macchina.

0: Chi vorremmo chiamare?
1: Sì, sì, no, verrà. Ha detto che verrà.
0: Anche quindi, perché l'ospite che vogliamo chiamare qui, che ha il contatto di Massi, che abita, che tra il suo vicino di casa, diciamo, tra l'altro è anche un grande rockers e ha fatto dei dischi.
1: Esatto.
0: Chi è questo ospite?
1: Marco
0: Lucchinelli,
1: cavallo pazzo,
0: campione della 500 nel 1981 con la Suzuki, ed è stato per me, io da lì in poi ho cominciato a guardare le moto, perché Marco Lucchinelli era veramente un fuoriclasse, il grande, il più ribelle di tutti i piloti che io abbia mai, che abbia mai visto in pista,
1: e ha detto che parteciperà molto volentieri.
0: Oh, perfetto, poi magari lo prendiamo anche a Rockimborgo a suonare una delle, soprattutto Stella Fortuna, e la vogliamo assolutamente. Quindi stasera grande spolvero di moto e rock, devo dire. Grazie Massi per essere passato con noi.
1: A voi.
0: Allora, dopo ci andiamo a mangiare una bella pizzetta lì al McLeod. Tra l'altro, io l'altro giorno ho saputo che vi ha portato le birre Fabio del McLeod. Io l'ho visto l'altro giorno, l'altra mattina, anzi ieri mattina l'ho visto a prendere il caffè da Pilli, e gli ho detto: ma perché le birre noi non ce le porti mai? Io gli ho offerto il caffè e lui mi ha detto: grazie, no grazie, ci hai rimesso 3-4 birre, però si è scordato, no? Non è venuto. Allora Amos, continuiamo a parlare di rock italiano, quindi Negrita. Ti ricordi quando abbiamo visto Assieme Negrita nel 1999?
2: No.
0: Non si ricorda.
2: Assolutamente no.
0: Ti ricordi Heineken Jamming Festival?
2: Sì, sì.
0: Scavalcando come se...
2: abbiamo scavalcato? No, veramente, sì. No. Ma perché?
0: Come headliner c'erano Skunk Nancy.
2: Vero, vero.
0: E Negrita, penso che suonassero giusto prima di loro.
2: Ma pioveva alla fine.
0: Pioveva, forse ha piovuto un pochino, sì.
2: Piovuto un tot.
0: Di giorno era caldo, poi venne un po' a piovere. E mi ricordo che proprio abbiamo scavalcato in fondo alla rivasta, proprio come se non ci fosse un domani, senza preoccuparci se cosa avremmo trovato di là.
2: Adesso regaliamo i biglietti per i concerti, una volta scavalcavamo.
0: No, li andavamo a prendere direttamente dentro. Ma lui il biglietto, no, ce l'ha un mio amico dentro, aspetta un attimo.
2: Ce l'ha lui, arrivo, aspetta, no, l'ho lasciato fuori, arrivo.
0: Ma poi scavalcavamo così senza sì. Pensarci. Beh, poi dai, all'Heineken vuoi pagare?
2: Salute.
0: Siamo qui di Castel San Pietro, vuoi pagare proprio a Imola?
2: No, più che altro con quello che abbiamo bevuto, altro che il biglietto.
0: Infatti, io mi ricordo una cosa, all'Heineken Jamming Fest, faccio uno scherzo, vado al bar a prendere da bere, fa: allora mi dica, una Bex. Dai Pieroni, continuiamo a fare musica.
2: Ricordo.

0: una formalità, ma una questione di qualità, amore.
1: Sì, ma anche perché il prezzo te lo dimentichi, ma la qualità rimane.
0: Certo,
1: no?
0: CCCP, grandissimi. E quindi fedeli alla linea.
1: Adesso,
0: dall'album.
1: Dopo la reunion dei CCCP, ci sarà anche la reunion dei CSI.
0: CSI, ok.
1: Che
0: hanno fatto
1: ripartiranno quest'estate.
0: Quindi ci sono un sacco di reunion, di diciamo commemorazioni dei 30 anni, dei 40 anni. Quindi abbiamo ascoltato prima Casino Royale.
1: È una grande festa.
0: CCCP, e poi tornano Elite FIBA. Chissà se torneranno anche i Negrita che abbiamo ascoltato dopo. Non
1: ma
0: si sa niente.
1: Diciamo, loro diciamo che non si sono mai sciolti. Probabilmente è una delle pochissime band italiane degli anni 90 che in realtà ha perso qualche componente, però il nucleo storico formato da Pau e Drigo non si è mai sciolto, sono sempre andati avanti, mutato un po' il sound, magari un anno fanno il teatro, un anno fanno il show unplugged, poi tornano nei palazzetti, non sono mai fermati.
0: Secondo me sarebbe il momento, visto tanti ritorni, anche gli 883 che sono tornati, insomma, secondo me sarebbe proprio il momento di che per loro per tornare, perché c'è, secondo me c'è bisogno.
1: Sì, ma c'è bisogno di tutte quelle band lì che comunque negli anni 90 il rock italiano stava andando. Infatti quando Manuel Agnelli si permette di dire che quelli che hanno tra i 35 e i 50 anni oggi sono dei coglioni perché non hanno portato avanti il rock, no? Quindi da addosso a tutta una generazione, no? Senza neanche sapere cosa sta dicendo.
0: Guarda, se non mi esprimo su Manuel Agnelli.
1: Ci sono state tutta una serie di problematiche. Se il rock è sparito dal mainstream quando invece ci stava per arrivare, c'è un motivo, non è che la gente ha mollato.
0: No, ma è bello che lo dica lui, che è andato a finire a fare il giudice in una trasmissione inutile. Che vabbè, però ovviamente oggi funziona così. Però che dopo lui da lì, da quel pulpito.
1: Anche perché qui a Riolo, al Frogstock, a vedere gli After Hours,
0: sì,
1: c'erano 20 persone negli anni 90.
0: Non lo so,
1: io
0: ci sono andato a vedere i Simple Minds ed era pieno al
1: sì,
0: Frogstock.
1: Il problema è che quando Agnelli suonava qui negli anni 90 e Negrita, Lit Fib, eccetera, facevano i palazzetti, lui faceva dei festival di provincia davanti a 20 persone.
0: Vabbè, dai, non vogliamo sparare troppo
1: ma noi vogliamo bene a tutti.
0: Vogliamo sparare addosso a Manuel
1: vogliamo
0: Agnelli.
1: Vogliamo bene a tutti.
0: Ok, allora.
1: Dai un po' di deodorante, dai. Butta sul deodorante.
0: Vai. Allora.

0: fabbrica di plastica, Grignani.
1: Grande Gianluca.
0: Il suo secondo disco che ha voluto fare a modo suo e secondo me ha fatto bene, anche se il mercato della musica forse non ha premiato come doveva.
1: Ma diciamo che l'ha proprio boicottato, perché per il discorso che stavo facendo prima, questa è l'ennesima riprova che in quel momento il rock italiano stava dicendo la sua, stava per vincere, stava per entrare,
0: sarebbe
1: ma è stato
0: infatti negli anni 90 cancellato. Come abbiamo ascoltato Negrita, Casino Royale, Grignani e tante altre band che erano bellissime ascoltare, pensavo che questa cosa ci avrebbe veramente portato avanti
1: ed è stato, poi non è vero che è sparito, è semplicemente ritornato pesantemente nell'underground,
0: perché nicchia.
1: Non è stata data la possibilità a nessuno di fare diverso,
0: le major non hanno voluto continuare a investire e ovviamente
1: tutti noi siamo andati avanti lo stesso per le nostre strade. Rock and Roll è stato fatto
0: allora,
1: alla grande.
0: Siamo quasi in chiusura, vogliamo ricordare Amos, qual è l'evento che ci volevi ricordare?
1: L'evento di sabato, questo che viene 31 gennaio,
0: ultimo giorno di gennaio,
1: ci sarà un simposio, un aperitivo culturale filosofico dove al campus dei campioni di San Lazzaro di Savena,
0: provincia di Bologna.
1: Dico due paroline sul campus dei campioni, è una struttura nuova, appena costruita, voluta dall'ingegnere Di Menna, che l'ha costruita e realizzata a memoria dei suoi figli che purtroppo sono prematuramente scomparsi. Ma venite a vederlo sabato, perché ci saremo noi con la 39, ci sarà Robè, ci saranno altri artisti di Bologna Dischi, ci sarà la nostra trasmissione, ci sarà il nostro grande entusiasmo, quindi dalle ore 18
0: diciamo
1: pronti,
0: aperitivo
1: dalle 18, subito aperitivo, poi buffet e dopo la serata può solo andare in crescendo,
0: come questa puntata che è stato tutto un crescere con tanti ospiti al telefono qui in studio. È venuto Bruno, è venuto qui Massi, adesso andiamo tutti insieme al pub a farci una bella pizzona, una bella birrona. Noi vi salutiamo, Rock in Borgo Live,
1: tutto il rock che vuoi.
0: Continueremo, attenzione, continuiamo anche mercoledì prossimo,
1: ci saremo anche mercoledì
0: e avremo come ospiti mercoledì 11 gli Schiantos. Venite a fare schifo
1: con noi.

Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Sono le 20
1: e 4 minuti.
0: Sono le 20
1: e 4 minuti.
2: È arrivata l'estate. Lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: unless your name's Brewster, cause Brewster's a punky. Parents let go cause it's magic in the air. Criticizing rap shows you're out of order. Stop looking, listen to the phrasing Fred Astaire's, and don't get offended while Mace Do-Si-Do's your daughter. A dry camera roll system is now set. Fly around the store under Daisy Productions. It stands for the inner sound, y'all, in your Quebec, that the action's not a trick, but show me.
1: MRC Crime. Oltre ogni ragionevole dubbio. L'articolo 533 del Codice di Procedura Penale disciplina la sentenza di condanna. Stabilisce che il giudice può condannare l'imputato solo se la sua colpevolezza è provata al di là di ogni ragionevole dubbio, applicando contestualmente la pena e le eventuali misure di sicurezza.
2: MRC Crime. Tutti i mercoledì dalle 20.30 alle 22.
3: Conducono in studio Andrea Persico e Bruno Lavoce.
4: 20 e 31 in questo momento, puntualissimi come ogni mercoledì, questa volta live dal vivo dopo la replica della scorsa settimana, perché datemi una settimana di ferie anche a me. Buonasera Bruno Lavoce, eccolo qui.
5: Ciao, buonasera Bruno Lavoce, per servirvi. Buonasera,
4: che bello,
5: bentornato.
4: Grazie, che bello essere qui con te, perché comunque è bello rientrare dalle ferie, ma rientrarlo facendo la trasmissione che ci piace con gli amici.
5: Eh beh, certo.
4: E Bruno è un amico, e condividere il microfono con lui è bellissimo. AM 1098 711 kHz per ascoltarci con le vecchie onde medie. Bellissime.
5: Scaricatevi
4: romantiche.
5: Anche l'app se vi capita.
4: Esatto, insomma. Però c'è il DAB+, se siete in Abruzzo, FM World, il sito MRC, Facebook, quello che volete.
5: Se
4: voi.
5: Avete la mela, usate Garden Radio, anzi Radio Garden, ho invertito, vabbè, ma
4: è uguale,
5: si capisce.
4: Sempre quello è. Ci sono tante novità che sembra che tutto sia fermo, perché comunque ad agosto le procure chiudono, la gente va in ferie. Sembrerebbe che, visto che non è ancora agosto ma siamo ancora in luglio, le cose vadano avanti. E come vanno avanti?
5: Sì, io vado sempre più indietro, perché più ascolto, e questo ce la viviamo io e te, sì, in privato. Tu ogni tanto mi dici: guarda che si è aperta questa cosa. E io invece tutte le volte ti dico: guarda, vado sempre peggio, è sempre peggio per me, perché si aprono sempre degli scenari nuovi, ok?
4: Sì.
5: Io vorrei stare un po' sul pezzo,
4: questo
5: ti chiederò
4: qui,
5: poi.
4: Questo
5: dopo.
4: Qui però, Bruno, è molto importante, perché molto probabilmente è la mossa definitiva, quella di Luigi Grimaldi, bravissimo giornalista.
5: Quella del tè, il tè, sì, che insomma, dai.
4: Giornalista di uno spessore clamoroso.
5: Però si è detto in giro, scusa un attimo,
4: prego,
5: giusto
4: prego,
5: per introdurre, così dopo ti lascio andare. Si è detto anche in giro che comunque Napoleone sia un po' guidato da Grimaldi.
4: No,
5: questa è una cosa fuori, no, dal mondo. Cioè, proprio stiamo. Cioè, certe cose che sento veramente superano,
4: allora,
5: la fantasia.
4: Io ho sentito anche chiedere che esperienza avesse Napoleone.
5: Praticamente niente.
4: Ragazzi, cioè, è come se andiamo a chiedere. Io faccio programmi prettamente calcistici. Andiamo a chiedere: ma cosa ha vinto Messi?
5: Sì, no, vabbè, ma a parte
4: qualcosina,
5: quello,
4: insomma.
5: Ma a parte quello, ma anche istituzionalmente, io se fossi coinvolto nelle cose o anche marginalmente, ma non mi permetterei mai di andare a porre dei giudizi proprio sulla procura, no? Che oltretutto sta lavorando su una cosa, e oltretutto ancora le indagini sono aperte, perché ma ricordiamolo, il 28
4: noi
5: di
4: ci
5: settembre.
4: Dimentichiamo sempre di una cosa che è basilare nel comprendere poi quello che è un procedimento a carico di qualcuno o un'indagine o qualsiasi cosa ponga in essere una procura o la polizia giudiziaria. Siamo noi, è lo Stato, rappresenta me, rappresenta te, rappresenta anche chi li contesta.
5: Questa cosa, ti vorrei aggiungerci un altro tassellino, o un tassellone forse, poi mi dirai tu, E ho sentito che praticamente Napoleone ha buttato fuori come parte civile i genitori di Chiara, ok? Per cui non è
4: non sono ammissibili. Non è Napoleone,
5: cioè,
4: che ha deciso,
5: nel senso, non sono ammissibili.
4: La norma.
5: Perfetto. Non essendo ammissibili, io mi sento, ho sentito molti che dicono: ma siamo noi la vera parte civile, noi
4: è
5: che
4: vero,
5: ci stiamo interessando. Per cui, allora, siamo noi che dobbiamo controllare, oltre ogni ragionevole dubbio, insomma, che le sentenze siano di un certo livello. E poi, siamo noi in questo caso presi come la parte civile che, per ovvie ragioni anche di sistema, di meccanismo, non sarà presente. Per cui grossa responsabilità da parte di tutti i media.
4: Sì, anche perché io te la riassumo in due parole: difesa dello Stato. Noi dobbiamo difendere quello che siamo, cioè lo Stato e le sue varie rappresentanze a qualsiasi livello. E il fatto che ci siano dei grossissimi punti interrogativi sulle indagini, su chi ha condotto le indagini, non ultimo è quello che si è potuto verificare da degli audio che sono usciti, sono audio di 19 anni fa, e questa è la cosa incredibile. Manca quella responsabilizzazione di chi ha condotto queste indagini, tutto lì.
5: Molto bene, allora innanzitutto parliamo un po' di noi, perché stasera abbiamo fatto un po' di battage sui social annunciando un ospite eccezionale che in effetti insomma avremo, ma a settembre. Vuoi dire tu insomma chi dovevamo avere? Poi sono successi ovviamente, sì, per i suoi impegni, però a settembre lo avremo. Avremo anche delle domande specifiche da fare, sì, a lui. Vai pure.
4: Anche perché è forse, come posso dire, il più incompreso dei programmi di tutto il palinsesto del mainstream. Parliamo di Carmelo Abate,
5: che
4: ospite clamoroso, sì, perché comunque continuando sulla falsa riga di quello che sono state le puntate precedenti.
5: E nelle trincee di quarto grado.
4: Esattamente,
5: dove, insomma...
4: perché insomma abbiamo avuto ospiti comunque di un taglio veramente importante. Anche stasera avremo il direttore di Gente Online, Davide Burchiellaro, e quindi rimaniamo sempre sul...
5: Che ricordiamolo, è anche il nostro direttore di testata di MRC Radio.
4: Esattamente, quello che ci dà le testate è proprio lui.
5: Attenzione perché...
4: No, e poi detto questo, Carmelo Abate, ragazzi, è veramente uno di quei nomi che ti fanno capire che puoi anche in una radio piccola, locale, come può essere la nostra, però una radio che ti può dare e spiegare tante cose. Carmelo Abate sarà uno degli ospiti che avremo a settembre. Proveremo ad avere anche Gian Guido Zurli, che abbiamo provato a contattare e stiamo aspettando risposta. La stessa Francesca Bugamelli, che tu, Bruno, stai cercando di contattare in tutti i modi.
5: Sì, ma ci riuscirò. Ma ci riusciremo. Sono come un gatto rosso attaccato nelle parti intime.
4: E poi c'è Bruno, ci siamo io e te, che nel nostro piccolo...
5: Beh,
4: comunque
5: Zurli è un grande personaggio, lo seguo molto, anche è uno di quelli, io lo paragono un pochino anche a chi guiderebbe Napoleone.
4: Esatto.
5: Però no, la prima cosa che io sono rimasto sconvolto,
4: Bruno,
5: questa cosa.
4: Scusa un secondo, ragioniamo un secondo. Ma secondo te è possibile che dei personaggi che secondo me non si fanno neanche guidare la macchina, si mettono loro al posto dell'autista, perché sono talmente abituati a prendere decisioni, a comandare, a dirigere un'indagine, ad avere di fronte della gente che insomma non è facile da trattare, perché tu hai a che fare 8 volte su 10 con della gente che ha commesso dei fatti veramente...
5: Cose delicate comunque.
4: Sì. Secondo te può arrivare un Luigi Grimaldi, che, lo ripeto, è un professionista di uno spessore clamoroso, autore delle Iene, tantissima roba, secondo te può
5: no, ma vabbè,
4: indirizzare un'indagine?
5: Vorrei sgombrare il campo.
4: Ma anche un De Renzi stesso.
5: Ma come la vedo io? La vedo in questa. Si tende a mischiare un pochino la pappa. Nel senso che, allora, Grimaldi è un grosso palluto professionista nel suo ramo. Napoleone ovviamente è un procuratore con una carriera gigantesca e con delle cose
4: ma anche Civardi,
5: però ragazzi. Napoleone, sai, si occupa molto di mafie, si è occupato di cose molto molto molto pesanti, per cui non penso che insomma ho sentito qualcuno dire no, ma non hanno niente, stanno facendo, non
4: no.
5: Penso che un personaggio così e più personaggi così si muovano, e metterli assieme, dire Grimaldi fa delle scoperte, perché è quello, cioè Grimaldi c'ha un occhio, guarda,
4: ragazzi,
5: che
4: quello dell'estate
5: è un fenomeno,
4: è una roba incredibile,
5: cioè vedere le cose sotto gli occhi di tutti e vederle, cioè non è facile, è una cosa
4: clinico,
5: scontata,
4: andare dentro le repertazioni non è facile, devi essere bravo a fare quelle cose, a seguire soprattutto quello che è l'iter procedurale di un'indagine e di tutto quello che circonda l'indagine stessa. Certo, non è facile.
5: Certo, no, assolutamente.
4: Devi sapere le dinamiche, come succedono e perché succedono le cose.
5: E poi ovviamente a settembre, quando torneremo, avremo anche il nostro giro di avvocati, di legali,
4: certo.
5: Perché io comunque al nostro Sandro Bonetti, che salutiamo, sicuramente ci sta ascoltando, ma anche altri che arriveranno, e io subito vorrò non un'infarinatura, ma qualcosa di veramente specifico che riguardi la prescrizione, perché questo è un argomento che mi comincia a interessare.
4: Allora, molto. Con Bonetti ne avevamo iniziato a parlare, ma la prescrizione ha talmente tante sfaccettature,
5: esatto,
4: che non puoi riassumerla in 10 minuti.
5: Ci vuole un po' di...
4: Esatto, perché poi c'è un accavallarsi di situazioni, perché non è... Dici, ok, io per Garlasco vado in prescrizione perché non ho depositato la prova XY. Ok. Massimo della prescrizione è tot anni, che equivalgono al top attribuibile al reato stesso, al top di pena attribuibile al reato stesso, a meno che non mi accavallo con altre situazioni.
5: Ma
4: che
5: tu,
4: dopo cambia tutto.
5: Ma tu, Andy, non pensi che comunque questo...
4: Io non penso.
5: No, non pensi che comunque questo ragionamento sulla prescrizione sia uno specchio per le allodole, anche perché molti si concentrano su questo, ma secondo me quello che viene guidato da Grimaldi, cioè Napoleone, il procuratore, secondo me ha delle cose che non comportano, cioè la prescrizione non è più importante, cioè secondo me c'è della roba fresca, diciamo così. Ok, poi vedo anche che sai perché cado nello

0: non ci capisco niente. Però spero che anche a te faccia un pochino effetto.
1: È molto semplice. Garlasco, l'omicidio di Chiara Poggi non è altro che una ramificazione di Clean 1, 2 e 3, che sono in mano adesso alla procura di Brescia. E di conseguenza mi viene da dire che, essendo uno spin-off, mettiamolo sul punto di vista dei media, essendo uno spin-off dei tre filoni di indagine già aperti, credo che il fatto che non siano state prese decisioni finora di carattere coercitivo rispetto all'indagato o agli indagati, perché ce ne sono più di uno, non solo per omicidio ma anche per corruzione ad esempio, secondo me lì balla il discorso che tu possa essere inserito in un circo ancora più grande, e lì poi lo vedremo col tempo. Il 28 settembre incomincia a essere molto più vicino, oggi è il 29 di luglio, mancano meno di 2 mesi, e quindi insomma inizieremo dopo agosto, secondo me, a tirare le somme definitive di questo procedimento. Attenzione, aspetta, poi ti faccio parlare. Attenzione, perché rimane sempre il fatto che la gente che segue Garlasco invochi assolutamente una commissione parlamentare, articolo 82 della Costituzione, ma lo andremo poi ad approfondire con l'avvocato Bonetti magari. E la commissione parlamentare d'inchiesta sottostà a quelle che sono le verità che escono, e le pene che escono, e le condanne che escono dal tribunale ordinario. Però cosa succede? Che stabilisce una verità, quindi tu puoi anche andare in prescrizione, ma per il popolo italiano, attraverso quello che enuncia la commissione parlamentare, se tu sei colpevole, per il popolo italiano che la commissione parlamentare presenta, tu sei colpevole.
0: Certo.
1: Poi la pena è andata derubricata, è andata a farsi benedire per la prescrizione, c'è un senso anche quello, l'abbiamo a grandi linee spiegato con Bonetti. Però questo è il proseguio di questa situazione. Si arriverà ad avere per forza una commissione parlamentare, come si è avuta per i più grossi casi che ci sono stati in Italia. Non ribalta nulla la commissione parlamentare, però stabilisce per il popolo italiano che tu abbia delle colpe. Fine.
0: Eh beh, non è poco comunque, è un punto fermo almeno. Bene, io non so se tu hai un orologio sotto, dici sempre
1: sì,
0: di avere l'orologio.
1: Sì, ma c'ho l'orologio, ma è ancora presto, è ancora prestissimo, mancano ancora 5 minuti allo stacco pubblicità.
0: Allora, stasera dovevamo avere Carmelo Abate, però avremo ovviamente avremo Davide Burchellaro, certo. A cui faremo qualche domanda, non solo, ma chiederemo a lui anche degli endorsement con qualcun altro, anche perché c'è tanta carne al fuoco. Però io voglio, allora, questi rumori che sentite, perché stasera ci sono le prove della carrera qua a Castel San Pietro, per cui vi consiglio, insomma, se a settembre siete da queste parti, siete in Emilia Romagna, venite a vedere la carrera.
1: Settembre Castellano, tutte le iniziative, esatto. Oltre alla carrera, l'arte culinaria anche, perché comunque qui sono delle eccellenze assolute.
0: Se magna, se gareggia, esatto. Si fa di tutto, insomma. No, ma a parte questo piccolo frangente, il fatto che noi abbiamo degli ospiti, no, sta diventando, che abbiamo degli ospiti importanti, perché sì. Abbiamo fatto 4 puntate con questa, ok, e abbiamo veramente smazzato, certo. Nel senso che sicuramente abbiamo iniziato quello che sarà un settembre di fuoco, anche perché io non so proprio che cosa potrà succedere. Vedo che manca appunto agosto e tutto settembre, come dicevi giustamente, 2 mesi, ma già le cose cominciano a accelerare in un modo un po' strano per me, cioè io che non ho una posizione, perché ogni 2 minuti cambio idea, dico,
1: però aspetta, attenzione, poi ti interrompo un secondo solo per mettere una postilla.
0: Vai.
1: Ce ne accorgiamo noi che siamo come posso dire, non del mainstream, siamo, diciamo, non dico serie B, perché non è vero, perché ormai quello che non è mainstream ha raggiunto, se non superato, anche quello che è il mainstream. Però escono solamente queste cose sui media, la procura è ancora abbottonata, è ancora allacciata, di conseguenza noi non possiamo sapere se già 2 anni fa la procura aveva già messo le mani su quello che è uscito. Il fatto che venga detto che Grimaldi imbocca Napoleone, ma io ti faccio una domanda.

0: Domanda, Bruno, molto semplice. E se fosse il contrario?
1: Beh, anch'io ci ho pensato, ma cioè, ci vuole una mente un pochino offuscata a non pensare tutte le possibilità. Io ti ho sempre detto che comunque
0: mente offuscata? Sì. Ce ne sono di mente offuscata.
1: Qualcuna ce n'è in giro. No, anche la mia, non è che non sto dicendo niente, però io più volte ho rilevato in questa confusione che ho in testa, in questo offuscamento che ho anch'io nella mente, ho notato che secondo me, io non sono mai stato un procuratore, non ho nessun genere di esperienza, però rilevo,
0: neanche di calciatori,
1: rilevo che ci sia una certa strategia, ok? Poi dopo leggi il curriculum di Napoleone e capisci che ha avuto a che fare con servizi segreti deviati, clan mafiosi, cioè di ogni, in cose molto serie, per cui un minimo di strategia ti immagini che ce l'abbia, non è uno che passa di qui, non è Bruno, ti affidiamo questa...
0: No, vieni qui, no, poi il bello a me fa impazzire perché si cerca... Io da un lato dico anche poveretto, perché comunque si cerca di addossare in tutti i modi unicamente la colpa ad Andrea Sempio. Sinceramente, io finché non c'è un grado di giudizio definitivo, usiamo quello che usano per Alberto Stasi, però magari ecco definitivo, sorretto da un'indagine un po' più limpida di quella che è stata l'indagine del 2007, ripetuta poi nel 2015, non vorrei essere nei suoi panni, perché comunque io lo vedo come il capro espiatorio di una situazione che, se dovesse venire fuori, io non so perché lui non parli, non mi interessa neanche saperlo, perché alla fine, se vogliamo essere garantisti, Bruno, dobbiamo fare fino in fondo, fino alla fine, e credere nella sua innocenza finché non verrà provata definitivamente la cosa opposta, ma che sia provata realmente, non come è stato fatto per Stasi.
1: Ma io ci credo fortemente, addirittura penso nella mia testa, congiungendomi all'argomentazione di prima della strategia di Napoleone,
0: sì.
1: Ma io ho pensato anche, ho subdorato a questa possibilità, cioè che magari Napoleone l'ha tirata in mezzo proprio, non, magari non è neanche l'anello debole, ma è la distrazione, è lo specchio per le allodole, in modo che tutti si distraggono e intanto io sto facendo delle altre cose. Per cui quando si apre il processo, dopo posso tirare dentro chi voglio, anche Andy e Bruno.
0: Tipo intercettarli da 2 anni senza che nessuno sapesse niente.
1: Esatto, sentendo le reazioni, facendo delle cose e poi dopo ascoltando le reazioni delle intercettazioni. Cioè, queste sono cose veramente importanti a livello investigativo, no?
0: Bruno, a livello importante, sai cosa c'è adesso? C'è da dare la pubblicità, assolutamente, perché bisogna anche vivere.
1: Adesso che cominciavo a scaldarmi, mi mandi subito in pubblicità. Vabbè.
0: Andiamo in pubblicità, linea a te, Bruno.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
2: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper,

0: Mamma mia, ma quanto sprofondi in quel divano!
1: Mi sa che è ora di cambiarlo con un bel poltrone sofà.
2: Con i tripli saldi d'oro poltrone sofà, 50% di sconto più 20 più 10. L'elegante Brino a soli 399 euro. Novate in vera pelle con Relax a 999 euro. Pianazze a 899 euro.
3: Con i tripli saldi d'oro
1: fai affari d'oro.
4: E fino al 6 gennaio la consegna è gratis.
3: Poltrone sofà,
1: solo divani
4: di qualità.
5: Quando ho poco tempo, c'è Flora. È pronto in 10 minuti
6: e non scuoce mai.
5: Quando lascio troppo la pentola sul fuoco,
6: c'è Flora. Non scuoce mai.
5: Quando voglio una buona insalata di riso, c'è Flora. Non scuoce mai. Quando voglio un risotto perfetto, che piace sempre a tutti, c'è Flora. Riso Flora, non scuoce mai.
7: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme, in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 Settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
8: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
9: Eccoci qua, rientrati dalla pubblicità, dallo spot, dal blocco di reclam di questa MRC che ci sorprende sempre di più sul 1098 e 711 di questa M che è ancora romantica. Ma ecco che abbiamo già il nostro ospite, il nostro direttore, ma anche e soprattutto direttore di gentonline.it, Davide Burchielaro. Ciao Davide, ben trovato.
10: Ciao a tutti, grazie, bentrovati voi.
9: Ciao, grazie per essere nostro ospite questa sera in una serata che abbiamo aperto con le mille novità che ci sono sul caso Chiara Poggi. Ma insomma, dici un po' come nella vostra redazione avete preso queste ultime novità che sono uscite in questi giorni.
10: Certo, ormai è una sorta di dipendenza, no? Ce l'abbiamo un po' tutti noi che ci occupiamo di informazione. Abbiamo bisogno di sempre di qualcosa di nuovo, diventano novità anche cose che magari prima non erano state prese in considerazione, ecco. Quindi novità ce ne sono sempre, ce ne saranno sempre. Ovviamente quella cosa che non si riesce a governare è l'uscita di questi audio e di queste intercettazioni che sono ogni volta sorprendenti.
9: Sì, incredibile. È incredibile poi anche il fatto che vengano messi dei paletti anche a dei video, alle ricostruzioni di intercettazioni uscite da mesi, e non si riesce a capire a che pro ci siano queste levate di scudi da parte di una parte, scusa il gioco di parole, ben specifica, che oltretutto non rientra neanche nel processo che si sta aprendo, Davide.
10: È un'attenzione che è partita sicuramente un po' di tempo fa, e adesso stanno arrivando anche delle multe, no? Non so se avete visto, quindi ci sono, alla fine ci saranno anche dei prezzi da pagare, insomma, per questa libertà di informazione e anche libertà di gestione delle proprie fonti, ecco. Sì. Diciamo che è sempre piuttosto complicato, e non ci si è mai riusciti a trovare una forma di comprensibile e trasparente di fornitura di tutte queste documentazioni, e quindi alla fine si gioca un po' su chi è più bravo a ottenerle, ad avere insomma delle fonti privilegiate. Quindi adesso noi, come dire, in questo scenario chi fa parte di mezzi di comunicazione conosciuti con una grossa attenzione anche a quello che si dice,
9: sì,
10: ci troviamo spesso un po' spiazzati, perché ovviamente è diventato un fiume carsico quello delle informazioni che arrivano un po' da tutte le parti, e soprattutto spesso e volentieri vengono poi diffuse da canali che non sono in Italia e quindi possono essere in qualche modo gestiti in maniera più incidente,
9: dai, diciamo così, nel senso che lì, ad esempio, prendiamo il sito di Francesca Bugamelli, che trasmette dagli Stati Uniti, lì vige la libertà assoluta di...
11: Che peraltro, direttore, esatto, io sto provando in tutte, esatto, le maniere a contattare, non so più dove scriverle per farmi, ma non mi guarda neanche di striscio proprio, si vede che la radiofonia non le interessa.
9: Ma neanche la carta stampata, perché ho provato io come il resto del Carlino e non ci siamo riusciti.
10: No, ma guarda, è molto, molto complicato per una che fa questo tipo di lavoro, anche,
9: sì,
10: perché si troverà improvvisamente travolta da un successo che non si aspettavano. Quindi la cosa interessante di questa Bugalalla è proprio che in realtà lei ha una forte credibilità, perché i documenti che tira fuori sono tutti documenti chiaramente autentici, quindi
9: guarda che è la chiave di volta finora per quanto riguarda l'aspetto pubblico della questione Garlasco, della questione Chiara Poggi. Ha avuto uno sviluppo proprio grazie a queste pubblicazioni di...
11: Però lei è bravissima, ma io finirò per spacciarmi per o Milo Infante o Sottile, farò finta, la
9: più
11: fregherò
9: sottile,
11: in qualche...
9: Più sottile,
11: sottile, sottile.
10: ma guarda, in realtà i documenti sono tutti disponibili, sono tanti,
9: sì,
10: e poi vabbè, ci sono certamente anche le fonti privilegiate che riescono a farti avere alcune cose, proprio gli audio, no? Mm-hmm. Poi per esempio alla fine la carta stampata ha meno bisogno, anche se poi abbiamo tutti i siti internet eccetera, però è abbastanza vero che la

0: una testata che si identifica con una persona. È un fenomeno sì. molto diffuso, no? Riguarda la Lucarelli, riguarda Partiglia, riguarda tanti che fanno questi scoop e che peraltro riguarda Corona. Sono tutti scoop che hanno no, generato poi una monetizzazione importante, perché,
1: certo.
0: Perché chiaramente gli accessi e gli abbonamenti a questi Substack spesso sono anche abbastanza costosi. Se li moltiplichiamo per tutti i follower e se moltiplichiamo semplicemente anche una piccola percentuale dei follower che hanno queste persone come paganti, andiamo a vedere delle cifre che sono davvero impressionanti. Quindi diciamo che è un business editoriale che è più libero da un certo punto di vista, ma anche più rischioso, no? Perché non c'è, quando sei un personal, un creator, insomma, comunque una persona che lavora su se stesso come informazioni e tutto, ovviamente ha l'esigenza di buttarsi continuamente nella mischia, quindi manca magari a volte anche un po' l'equilibrio del ragionamento, no? E di dire mi confronto con altri professionisti, faccio cose di questo tipo. Ovviamente questo oggi è meno frequente, no? È meno frequente, però vediamo come a volte la scelta di uscire con alcune informazioni non riguarda Bugalalla in realtà,
1: sì, sì.
0: ma riguarda anche altri. In realtà è come una sorta di necessità, perché il traffico nasce e si sviluppa lì, e quindi siccome è il parametro principale il traffico, a volte hai anche poco tempo poi per metterti a fare delle verifiche. Per questo succede che poi è chiaro che ci saranno alcuni blogger che non hanno nessuna difficoltà poi a pagare multe o a gestire dei passaggi, diciamo, giudiziari, ma alcuni invece sì, quindi anche lì la libertà dipende anche un pochino dalle spalle coperte che hai.
1: No, più che altro anche nel gestire magari il blog o il canale YouTube, è lì la differenza, lo stile è molto differente tra un diciamo un personaggio e l'altro, e c'è chi sta pagando. Prego.
2: No, volevo dire, direttore, visto che ti ho qui, ne approfitto anche per svelare anche agli ascoltatori una certa linea che abbiamo approntato io e Andy, e di sicuro tu sarai d'accordo con noi. Allora, noi vorremmo avere tanti ospiti con cui parlare, ovviamente, del loro meccanismo con cui affrontano questa cosa complicatissima per me. Ma poi vorremmo averli dopo il 28, perché a me interessa vedere poi le reazioni di tutti questi professionisti che sono stati veramente sul pezzo, ognuno con la propria versione, la propria indagine. Per cui dopo voglio vedere, quando Napoleone svelerà tutto, insomma, vorrò vedere il posizionamento di ognuno di loro. E già il fatto di aver parlato con delle persone molto importanti, e che il fatto che a settembre avremo degli ospiti molto importanti, tra cui parlavamo di Carmelo Abate, esatto. A cui io chiederò subito come fai a stare a quarto grado, perché sarà la prima domanda, come fai a sopportare tutti questi attacchi incrociati, ok, no, ma a parte questo, è proprio averli dopo il 28 per sentire subito
1: 28 di settembre,
2: 28 di settembre, tipo, non so, sentire Greg di allora che cosa avevamo detto, com'è andata, ok,
1: così
2: esatto, per capire un pochino quanto compresa la Bugalalla avesse veramente capito grazie alle proprie indagini o comunque seguendo le proprie piste. Per cui questo, ti ho svelato, direttore, la nostra linea. Se la vuoi approvare, ci metti sotto una firma,
0: così.
2: Ok, benissimo.
0: Non posso certo disapprovarla davanti agli ascoltatori.
1: No, no, ma poi sai cos'è, anche certo, questo garantismo estremo che noi stiamo cercando di portare avanti, perché comunque.
0: Ma certo, ma siete bravissimi, infatti. Io sono molto orgoglioso di voi.
1: Grazie, grazie, grazie davvero.
0: E quindi no, io penso che sia importante quello che dite, è importante vedere un po' come evolvono poi le azioni giudiziarie, no? perché qui effettivamente siamo di fronte a un caso unico nella storia italiana, dove ci sono stati tantissimi casi irrisolti oppure comunque difficili oppure complessi da un punto di vista degli indizi e delle prove, eccetera. Però qui ormai siamo oltre un anno e mezzo di attenzione che è oltre la cronaca, siamo a una forma che di attenzione proprio, come dire, dispiace anche un po' dirlo, ma di entertainment, no?
1: Sì. Sì.
0: E questo è comprensibile, non è, ecco, cioè a volte sento io che con i giornalisti c'è sempre un'attenzione, una forma di non dico di giudizio negativo, però anche sì, giudizio negativo talvolta, perché si dice che ce ne approfittiamo. La verità è, secondo il mio parere e anche secondo la vostra linea, sì, è che in realtà le persone hanno il diritto di capire con tutto quello che è successo.
1: Bravissimo.
0: No?
1: Bravissimo.
0: Perché non è soltanto, cioè è vero che bisogna rispettare assolutamente le vittime, bisogna rispettare il dolore di queste persone, ma è anche vero che un cittadino non si può sentire in balia di persone che non hanno una competenza adeguata, no?
1: Per su cui, questo sei perfetto.
0: Quindi questo è proprio essenziale, secondo me. E spiace vedere magari delle strumentalizzazioni anche di vario genere, però il punto vero è che se non ci fossero stati gli 81 errori delle indagini che ci sono state, in realtà
1: sono più di 100,
0: ecco, e quindi diciamo che da lì noi continuiamo a contarne sempre qualcuno di più e ogni volta ci stupiamo, però ci si può stupire quanto si vuole, il problema è che le persone non si stupiscono.

0: può essere rischioso, no? Quindi questo è un po' il punto chiave, che volendo in realtà si può estendere anche a tanti altri casi italiani. Infatti noi stiamo facendo un lavoro sul quale poi dopo vi parlerò, e magari faremo anche una puntata.
1: Volentieri.
0: Perché stiamo lavorando su tanti casi risolti. Il problema vero è che fino a poco tempo fa nessuno si preoccupava degli errori giudiziari, no? I nostri in Italia sono quasi tutti processi indiziari, gli indizi non sono prove, però abbiamo visto, come ci sta insegnando questa triste vicenda, gli indizi sono anche forzati verso una teoria, quindi sono un po' delle tesi. Allora questo è molto rischioso. Io sono stato recentemente a colloquio, ho parlato con Stefano Vitelli, che è stato il primo giudice che ha
1: assolto.
0: L'ho intervistato e lui proprio mi ribadiva questo concetto, cioè il problema vero è che moltissimi hanno bisogno di avere un colpevole, di avere qualcuno che in qualche modo riporti la tranquillità nella società, nella cittadinanza, ma questo è un grosso rischio, no? Perché è chiaro che si cerca, no, di forzare, di andare a tesi, poi magari, per carità, queste sono tesi che possono avere una loro dignità, ma c'è un problema, il problema è che non sono provate, e quindi questo è davvero una cosa molto, molto brutta. Lui mi citava addirittura degli esempi, un esempio degli anni 50, per esempio, in cui ci fu un caso di presunto violenza sessuale con omicidio di un bambino in Toscana, in una pineta. Furono proprio quasi costruite quasi le prove perché c'erano una serie di suggestioni che portavano a questa persona, dopodiché questa persona si suicidò. In realtà poi venne fuori che non c'entrava niente, nel senso che la radice di quell'azione violenta non aveva a che fare con lui, ma neanche con la teoria che portava lui. Era proprio una cosa di vendetta a sfondo mafioso politico, ecco, per dirci. Quindi quello che queste cose ci devono insegnare è che in Italia abbiamo delle difficoltà a ottenere le confessioni, no? A volte le ottengono gli investigatori, ma le ottengono in maniera un po' complessa, o comunque sempre comunque sindacabile, e questo è un problema grosso, no?
1: Ti fermo un secondo, Davide, perché abbiamo la pubblicità da mandare, che ormai siamo fuori tempo. Se puoi rimanere con noi, approfondiamo ancora in un altro blocco quello che stai dicendo, e ho anche delle domande da farti proprio a proposito.
0: Certo,
1: quindi per noi pubblicità, rimani in linea per favore, Davide, grazie.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta gente in vacanza con te.
5: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura? Vicini vicini.
6: Camminare per chilometri in mezzo al nulla. Guarda, facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io,
7: Viaggio? Ma vai da Conad.
8: Su Econotop trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
7: Io ho assicurato anche la casa.
9: Dopo più di 20 anni, ad agosto torna l'eclissi totale di sole.
10: E la meraviglia sarà vederla da qui, dal mare delle Baleari.
9: Prenota la tua prossima estate con Costa. Ma quando ti ricapita?
11: No!
12: Che ti è successo?
11: Ho rotto la chiave!
12: Allora vai all'angolo della chiave. Eseguono duplicazione di tutti i tipi di chiavi. Devi duplicare il telecomando della tua auto o della moto. L'angolo della chiave esegue la duplicazione elettronica di chiavi codificate e telecomandi. Serrature e cilindri europei di sicurezza con detrazione fiscale del 50%. Casseforti e armadi blindati. L'angolo della chiave. A Castel San Pietro Terme, in Viale Roma 25. L'angolo della chiave. I professionisti di chiavi e serrature.
13: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A. Telefono 051 94 0305. Choose not the life of imitation.
14: Eccoci di nuovo, questa è MRC e questa è MRC Crime. Bene, vai pure avanti, caro Andy, perché ve la stavate cavando bene tu e il direttore. Io intanto stavo facendo
1: c'è il direttore,
14: cose.
1: Ancora con noi, certo. Sei Davide?
14: Qua. Certo che c'è.
0: Ci sono, sì.
1: Eccolo qua. No Davide, io ti volevo chiedere, tu hai fatto una bellissima fotografia di quello che è il momento esatto in cui stiamo vivendo tutte queste informazioni che ci vengono rimbalzate dal mainstream, dai social, da tutti i media possibili e immaginabili. Tu come direttore di testata ti ha portato il caso Garlasco, ma non solo, tutto quello che insomma sta succedendo adesso, a rivedere un po' il tuo modo di gestire la notizia, o eri già in quel settore lì, diciamo, di promozione e di notizia stessa?
0: Ma guarda, io più che il caso Garlasco ho sentito la valanga che è arrivata con il digitale, nel senso, tenete conto che io mi sono occupato anche della Uno Bianca, no? Quando sì. Ho iniziato, quindi ho fatto sì. Facevo cose piuttosto complesse che andavo
1: caso che si sta anche quello rianimando, anche quello non riaprendo ma rianimando,
0: esatto. Quello che è cambiato sono tante cose. Naturalmente io cominciai a lavorare su quel caso nel 94, proprio appena successo gli arresti,
1: esatto.
0: ottobre-novembre del 94,
1: e esattamente.
0: Cominciò un periodo senza dormire, quindi con corse sull'Appennino, nella collina lì a confine con le Marche, Santa Catafeltria, tutte quelle zone dove vivevano queste persone, con tanti dubbi se ti venivano, e te ne venivano tanti. Poi avevi questi momenti di confronto in questura, dove parlavi con gli altri giornalisti, alcuni di loro avevano un rapporto privilegiato. In quel caso ci fu Daniele Paci,
1: esatto.
0: che indagava, che è poi quello che attualmente sta lavorando sul caso di Pierina Paganelli. Quindi era molto complicato, ma era molto entusiasmante, nel senso che tutte le cose che tu raccontavi le avevi proprio vissute, no?
1: Esatto.
0: Quindi quando io ho raccontato del padre dei Savi, che ho incontrato e che ci ha mandato via in malo modo, e
1: vero.
0: Fuori nel cancello c'era scritto attenti al cane e al padrone, con la pistola, c'era proprio una cultura delle armi dentro quella famiglia, che poi
1: non muore sicuramente,
0: ecco, l'ha detto anche adesso, eccetera. Ecco, quando tu racconti queste cose racconti una esperienza personale, quindi sei estremamente autentico,
1: sì.
0: non puoi dire cose che non sai o fraintendere, ecco. Mentre invece oggi quindi andavi a cercarti le fonti, facevi ore in questura aspettando che ti cagasse qualcuno, scusate.
1: No, è reale, è così.
0: Ecco, quindi stavi lì in questura, parlavi con gli altri colleghi, cercavi di capire se loro sapevano di più, talvolta ci si mette spesso d'accordo con i giornalisti che sono lì, qualcuno si hanno le stesse notizie, magari uno ne dà una e l'altro ne dà un'altra, si costruiscono pezzi praticamente speculari, c'è qualcosina in più da una parte più dall'altra, sono tutti meccanismi che riguardano appunto una fatica. Allora c'era un giornalista del Carlino che io, di cui ho perso le tracce purtroppo, ma che era veramente bravo, che si chiama Biagio Marsiglia.
1: Sì, bravissimo. Sì, è in pensione, non so che terra pesta, ma veramente una penna clamorosa del Carlino, lo dico da appartenente.
0: Certo, un grande giornalista che meritava probabilmente anche come dire un palco più nazionale per certi aspetti. In tutti i casi, lasciando stare che sono discorsi da boomer quasi pensionati come me, in realtà ecco la cosa che cambia è che tu hai oggi una molteplicità di fonti che sono in parte credibili, in parte no, e però c'è un aspetto che è un po' che a me non piace, anche se lo comprendo, che è sentirsi in qualche modo obbligati a scegliere una linea perché questo comporta ovviamente un impatto su, nel mio caso sul traffico web, ma comunque in generale sulla audience eccetera. Questo non mi piace tantissimo, però è evidente che nel momento in cui tu hai le prove che ci sono stati degli errori così clamorosi, la prima cosa che persegui non è tanto innocentismo o colpevolismo, è basta con questa storia che di una condanna che non è stata supportata da nessun elemento. Quindi
1: è questo, bravissimo.
0: La prima cosa che pensi non è che vuoi sempre in galera e stasi libero, no, è che quel processo lì bisogna avere il coraggio di dire non va bene, non è una sentenza corretta, giusta e oltre ogni ragionevole dubbio. Questa è la cosa, no? Questa alla fine è la missione vera, no? Per cui vai avanti a fare questo mestiere cercando di portare avanti questo discorso, non spingere da una parte piuttosto che dall'altra. Infatti a me dà piuttosto fastidio appunto vedere le trasmissioni come Quarto Grado, ma anche altre eccetera,
1: sì, certo,
0: sempre meno, devo dire, che invece spartizione, no? Degli elementi espongono cose per poi contraddirle, farle contraddire da altri eccetera, con una logica che a me sfugge, perché è quella dell'insistenza assoluta, che è una cosa che non si capisce per quale motivo uno deve insistere quando stiamo parlando di errori che sono peraltro ammessi, no? E però quando...
1: No, ma poi due orecchie e due occhi li abbiamo tutti, Davide, cioè. Esatto. È impossibile.
14: Quindi, no, tipo i pedali, andiamo avanti per anni con questi pedali, o tipo la pedopornografia, andiamo per anni avanti.

0: ad avere delle visualizzazioni, comincia a monetizzare e diciamo che l'interesse non diventa più solo un interesse per la verità, eccetera eccetera, ma anche un altro interesse tuo personale della tasca. Per cui, oppure io delle volte ho pensato, anche vedendo questa polarizzazione totale anche di fronte proprio a cose che non sono contraddicibili, e vedere andare avanti a oltranza come se ci fosse dietro un qualche altro disegno.
1: Non vengono riportate, fine.
0: Non so come mai, cioè questa cosa mi sconvolge.
2: Sì, allora questo è un tema che andrebbe indagato ovviamente, e sul quale sicuramente Marco Negoretti è uno, sì, che ha delle fonti dirette. Io ho scelto una carriera diversa, che è quella più, come dire, di direttore, quindi di manager, no? Più cronista.
1: Più dirigenziale. Attiva.
2: Esatto, quindi a quel punto è chiaro che nel caso di Marco lui ha tante fonti. Quando tira fuori le cose, tira fuori delle cose di un certo peso, naturalmente, che ovviamente poi paga per certe cose, perché poi sono tutte fonti che, insomma, sono sempre un po' a rischio, no? Perché quando parli con i servizi segreti o parli con i vertici delle varie branche dei servizi e delle forze dell'ordine, tu hai sempre comunque il rischio di essere strumentalizzato. Però lui no, nel senso che comunque dopo, cioè, lui, tra l'altro gli faccio gli auguri, oggi ha compiuto 70 anni.
1: È vero, oggi è il compleanno, 70.
2: Che dopo questa cosa che tutti questi anni di lavoro, sicuramente uno che ha tante cose da dire, tante in archivio, eccetera eccetera, ma essendo da solo, e qui veniamo al discorso che facevo prima, è ovviamente a volte rischia di dover magari pagare lui dei processi per diffamazione, perché poi dopo è un attimo che chi ti dà queste notizie si tira indietro. Però nel caso di tuo è diventato molto preciso, molto affidabile proprio nel tirare fuori le cose al momento giusto. Lui poi ha una capacità di connessione con tra un elemento e l'altro, che a volte spiazza, perché tiene dentro veramente tanti fatti un po' segreti dell'Italia negli ultimi 30-40 anni.
1: Lui ha parlato spesso con Licio Gelli, e già questo, insomma, porta una determinata. Ne abbiamo parlato anche nella sua ospitata qua.
0: Sì, no, poi noi Davide, abituati che gli unici servizi sono quelli che abbiamo qua in fondo a destra.
1: Esatto.
0: Capirai che, insomma, per noi è una cosa molto importante avere dei feedback come Greg, insomma, è una cosa gigantesca.
2: Sì, no, ma certo. Una volta faremo magari una puntata magari anche con lui sul rapporto tra il potere, i media, sì, i diritti segreti, perché io ne ho conosciuti tanti di colleghi, soprattutto quelli che si sono occupati di esteri, che hanno per forza bisogno di avere questo tipo di rapporti, perché sono rapporti essenziali.
1: Beh, lui ci ha fatto un esempio clamoroso, che è il fatto di ADN Cronos. Lui l'ha proprio... noi l'abbiamo citata come fonte sulle intercettazioni, cioè sulle intercettazioni, sulla pubblicazione delle SIT di Marco Poggi, che escono come ADN Cronos. Lui fa: io quando esce qualcosa di ADN Cronos, insomma, tendo a usare le pinze, neanche le molle, le pinze, perché poi ci ha fatto un escurso sui precorsi di ADN Cronos, e insomma qualcosa di contiguo ai servizi è venuto fuori, ecco.
2: Ma sì, ma questo io ripeto, questo è all'ordine del giorno, era all'ordine del giorno, anche perché se tu volevi fare un mestiere spesso volentieri come quello, soprattutto come quello del cronista di guerra, dovevi, perché non è che ti accompagnano lì, poi però ti fanno sapere quello che vogliono loro.
1: Beh, certo.
2: È evidente che devi avere l'esperienza per trattare, per metterti anche a capire fino a che punto ti stanno usando loro e non tu, non sei tu che stai usando invece queste persone. Lì

0: bravo perché mette insieme tante cose che a voler vedere e ribadisco voler vedere perché a volte non si riesce a convincere le persone a voler vedere e questo è un problema completamente diverso, eccetera.
1: Beh, comunque, però, scusa, vai pure Davide, scusa, ti faccio finire.
0: No,
1: dicevo, comunque mi hai molto affascinato con questa cosa di fare una puntata sui servizi, il rapporto con l'informazione, anche perché poi vorrò sviluppare anch'io delle argomentazioni, anch'io ho avuto delle conoscenze, nel senso ho delle persone che conosco e che mi hanno sempre detto una cosa che io non ho mai capito, per cui la sfagioleremo, la sviscereremo, no? Cioè, che mi hanno sempre detto i servizi segreti deviati c'entrano con la regina d'Inghilterra. Io questa cosa qua mi sono sempre fermato lì, perché va oltre le mie capacità di interpretazione, per cui ne parleremo. Andy, stavi dicendo qualcosa a Davide di importante per il nostro futuro?
2: Sì, volevo chiedere a Davide se ci poteva dare qualche anticipazione, se aveva qualche idea per la nostra trasmissione a settembre, qualche nome. Noi abbiamo fatto quello di Carmelo Abate, è stato il primo, ma se hai qualche idea di nuovo, magari Alessandra Gavazzi, bravissima firma della tua testata, ma anche altro, dacci qualche news, qualche idea.
0: Ma guarda, io adesso,
1: cioè, noi siamo del fan club Brindani, te lo volevo
2: lo
1: solo
2: sai.
1: Dire questo, lo sai.
0: Sì, ma infatti anche Brindani se vi saluta,
2: grande.
0: Scusa, ma in realtà ha fatto un anno che tra fare il giornale, andare in televisione, sì. Poi appunto con tutte le episodi travolto anche lui da diverse shitstorm e altre forme, no, di ostilità, e quindi più o meno adesso che la stagione televisiva, per quanto portata avanti all'infinito, è in chiusura, sì. Chiaramente le persone vanno via, non ne vogliono sapere. Carmelo è un mio caro amico, nel senso che siamo entrati insieme a Panorama, siamo stati compagni di banco proprio nei primi anni di carriera, ed è un ragazzo molto, molto in gamba, che è un ragazzo, io lo vedo ancora come un ragazzo, ma siamo coetanei.
2: No, ragazzo, ma poi con un blog meraviglioso, perché le storie degli altri, non so chi le segue, i nostri ascoltatori, questa pagina Facebook, non un blog ma una pagina Facebook, racconta le storie molto interessanti ed è lui che la cura.
0: No, lui è proprio bravo, anche perché lui ha iniziato da ragazzino a Palermo, sì. E quindi credo che gli sia mai stato regalato niente, anzi lui è di Castelbuono, il famoso paese. Lui mi diceva ai tempi che prendeva, stiamo parlando della metà degli anni 90, prendeva 10 euro ad articolo e rischiava anche un po' la vita, perché
2: certo.
0: Comunque era
2: non un po', la rischiava proprio.
0: Pestavi qualche cacca, diciamo.
2: Sì,
0: quindi no, è un bravissimo giornalista, è una persona molto autentica e molto così com'è, cioè come lo vedi in TV è, a differenza di altri che si vedono in giro. Quindi con Carmelo sono molto confident e penso che ci sarà sicuramente modo di averlo.
1: No, ma poi anche con gli altri ti puoi utilizzare la carta che noi ovviamente spendiamo, è una nostra, non è una carta, è qualcosa di molto più importante, cioè che noi siamo in onde medie, non abbiamo a che fare niente col mainstream, non abbiamo a che fare niente con YouTube, e in più il 28 c'è stato insomma questa ricorrenza, 50 anni l'anniversario di questa sentenza storica della Corte Costituzionale, e insomma è dedicata a noi, per cui potresti dire, compreso Brindani e tutti questi colossi, dire questi due ragazzi qua, oltre a essere giovani, promettenti, trasmettono anche da una cosa che è veramente non solo una nicchia, ma secondo noi il futuro, e ancora nessuno l'ha capito, ancora
0: ormai,
1: nessuno.
0: Ormai il marketing è delle nicchie, quindi se volessimo dire voi siete già troppo grandi.
1: Ah, giusto, è vero, in effetti questo è un ottimo ragionamento.
2: È vero, quindi, è vero. Davide, noi ci scusiamo intanto per tutti i rumori di sottofondo che ti sei beccato, ma qui ci sono le prove della carriera e, essendo una radio sul campo, li abbiamo veramente a qualche metro da noi. Quindi
1: più che sul campo, in mezzo alla strada.
2: In mezzo alla strada, esatto. Quindi ci scusiamo per questo.
0: No, ma io non lo Non ho sentito niente, devo dire.
2: Ah, allora, meglio così.
1: Beato te.
2: Beato te. Noi sembra di essere in piazza Maggiore stasera, però insomma diciamo che sta andando bene. Davide, noi ti ringraziamo, leggiamo la tua testata che è gentonline.it e soprattutto grazie per sopportarci e darci la possibilità di andare in onda, che questa è la cosa molto importante.
1: Ah, poi Davide, volevo dire, tu sei orgoglioso di noi, ma anche noi siamo molto orgogliosi di te, per cui questo insomma può essere poco importante, ma tienlo presente, non è una svelinata, esatto. Ma ci stava bene.
0: È sempre piacere, vi ringrazio, okay. Ringrazio, ma voi fate anche dei sacrifici più grossi insomma dei miei, quindi mi fa piacere.
2: No, per noi è un piacere essere qui ai microfoni. Grazie Davide Bulchiellaro, appuntamento a settembre. Buone ferie.
1: Ciao.
0: Buone ferie, buone vacanze, buone estate.
1: Ciao.
2: Grazie Davide Bulchiellaro, direttore di questa radio, ma soprattutto direttore di gentonline.it. Noi andiamo in pubblicità perché siamo in ritardo e rientriamo, ancora due blocchi da passare parlando con me e Bruno.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero. Dal telomare alla shopper, dalla custodia impermeabile per il cellulare alla maca gonfiabile. Non perdere le prossime uscite e porta gente in vacanza con te.
6: Creare un sito può essere stressante. Rilassati e prova Aruba Hosting WordPress gestito, perché ha prestazioni elevate grazie ad High Speed Cache. È sicuro perché ha controlli giornalieri, aggiornamenti verificati e backup automatici. Con l'intelligenza artificiale generi siti completi dal design unico e totalmente personalizzabile. Dedicati alla tua attività. Al sito ci pensa Aruba Hosting WordPress gestito da soli €14,90. Il dominio è sempre incluso. Crea un sito con tutto ciò che serve. Su aruba.it.

0: Libera.
1: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: E rientriamo dopo forse la più bella pubblicità che abbiamo su MRC.
2: Castellani!
3: È bellissima, Tabaccheria GM, la più bella pubblicità. Infatti, con un ritmo
2: gli è costata milioni di euro questa pubblicità.
3: Sì, il caffè che ci ha offerto già GP prima.
2: Esatto. No, bella, bella. Ok, siamo qui. Bellissimo.
3: Siamo tornati dopo un'infarinata di mainstream con il nostro Davide Burchielaro, con il nostro direttore, che insomma condivide questa direzione di MRC con gentonline.it, uguale
2: la
3: proprio.
2: La testata, perché noi siamo una testata, cioè sì. Non una, sì. Siamo una testata giornalistica. Okay. No, cerchiamo di poi
3: si vede
2: dalla no, Sardegna, se, no. Testate,
3: aio.
2: Capito, no,
3: vi vabbè. Ricordate mai dire gol con i sardi, con Aldo, Giovanni e Giacomo, che oltretutto sono stati sul
2: e
3: nostro
2: Franco.
3: E Franco, perché un Franco c'è sempre. Cioè. No, sono stati sul nostro territorio a girare degli spot, credo, ed erano all'albergo da mio figlio, qua all'Hotel Castello. Quindi.
2: Vabbè, davvero? Qui? Tutti e tre?
3: Sì, tutti e tre.
2: No, bene.
3: Erano prenotati qua, poi non so, perché mio figlio giustamente non mi dice niente.
2: Ma se te lo dicevo li portavamo in radio, porca miseria.
3: Lo so, però...
2: La prossima volta.
3: Salutiamo intanto l'Hotel Castello, sai mai che...
2: Esatto, non sai mai. Se avete qualcuno di importante mandatecelo, che comunque non tutti hanno una radio nel loro territorio.
3: Esattamente.
2: Cosa importante,
3: esattamente.
2: Vabbè, comunque.
3: Torniamo a bomba al nostro caso Garrasco, ma non solo, perché... È notizia di questi giorni qua, doppio. Diciamo che ha risvegliato un po' le coscienze, forse sui cold case, perché nell'ultimo mese è stato risolto finalmente, dopo veramente un sacco di anni, l'omicidio di Nadia Cella a Chiavari, con l'arresto poi della colpevole, dopo tanti anni, con una reprimenda feroce da parte dell'odierna magistratura, rivolta che ha seguito le indagini ormai una trentina di anni fa, perché si parla di una trentina di anni fa, il caso di Nadia Cella a Chiavari. Si è concluso dopo 14 anni, invece, roba di questa mattina, ieri sera, questa mattina, l'omicidio di un tabaccaio a Pinerolo, nel torinese, dopo 14 anni.

0: secondo me, se non ci fosse stato questa attenzione accesa, questi riflettori accesi dal caso di Chiara Poggi, non so come sarebbe finita per l'imputato, ecco.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Però quando torneremo a settembre, adesso sì. A parte, ovviamente Davide non si è sbottonato, ma so che sicuramente ci passerà degli ospitoni che noi dovremo ovviamente maneggiare con cura. Però la questione mi interessa molto, il fatto che la questione di avere dei tecnici,
0: okay? Bravo.
1: Per cui ci stiamo muovendo, come dicevamo anche nelle puntate precedenti, a settembre per avere qualche parere, non solo dal nostro ovviamente fedelissimo avvocato del Foro di Roma, Alessandro Bonetti, che salutiamo, ma altri pareri, ex magistrati, anche magari alti graduati dei carabinieri, della polizia.
0: Esatto, ma soprattutto Bruno, anche il fatto di poter avere dei medici di un determinato segmento, dei medici legali,
1: certo,
0: che possano spiegarci quello che avviene in una sala autoptica, se è vero quello che ci hanno raccontato e in che maniera possiamo credere, perché a questo punto qui, visto quello che è venuto fuori, ragazzi, bisogna capire se credere o no a quello che ci viene raccontato. E secondo me, Bruno, e poi voglio sentire qua anche la tua opinione, è proprio quello che è venuto meno al racconto solito che ci hanno propinato, ma non solo su Carlasco, su tutto, da 20, 30, 40, 50 anni a questa parte, ovvero la certezza che il popolo bue non sapesse nulla.
1: Allora, ti dico un'altra cosa, ti rispondo, sai che io ho la testa un po' strana, no? E notavo una cosa, stavo guardando l'altra sera, facevo un po' di zapping, io non uso molto la televisione, perché le poche volte che la uso, bababam, vado in giro per vedere. E mi è capitato sott'occhio una puntata di CSI Miami, direi, ok?
0: Orazio Kane,
1: sai, sulle sue pose. Ma
0: no,
1: a parte
0: Orazio
1: quello,
0: è bellissimo perché appare negli angoli più disparati togliendosi gli occhiali,
1: esatto,
0: e per te,
1: esatto,
0: è finita.
1: Ha già risolto il caso e non
0: esatto.
1: Solo. No, ma a parte gli scherzi, c'era una certa tecnologia, no? Io penso che il popolo bue, come tu insomma l'hai chiamato poc'anzi, come insomma penso che in alcuni livelli ci ritengano, ok,
0: certo,
1: si era un po' tarato su queste cose, cioè pensava che Fonzi avesse le stesse capacità di Orazio Kane, o comunque le stesse strutture, la stessa tecnologia,
0: poi,
1: la stessa preparazione, perché qui io sono convinto, per dire, so che, e tu poi mi confermerai, c'è una grossa tradizione nella polizia, ok, della scientifica, ok, però
0: la prima polizia scientifica al mondo,
1: esatto, però i carabinieri un po' meno, ok, e il popolo, vedendo queste serie, no, ok, si era un po' fatta l'idea, sai, tu vedi una serie ben fatta con ovviamente magari delle tecnologie esistenti o comunque che si sono sentite, lette, eccetera eccetera, e diventa automatico, almeno quello è un po' il gioco dei media, che poi insomma il popolo, Bruno Bue, non la voce, ma Bruno Bue dice, beh vabbè, ma se è così, cioè in una serie televisiva americana, noi siamo alle degli americani, chiamiamoci così.
0: No, il discorso Bruno, secondo me può essere letto,
1: non è così.
0: Può essere secondo me letto in un'altra maniera. Quando ci propinano il fatto, noi nel 2007 non potevamo repertare tutto, non potevamo scegliere.
1: Per me non è vero.
0: Cioè. E te lo dimostra il fatto, perché comunque tutto quello che voi vedete in CSI, che sia CSI Miami, che sia Las Vegas, che sia quello originale girato a Los Angeles, se non ricordo male,
1: certo, a parte le pose di Orazio, è tutta roba vera.
0: Sono gli stessi anni in cui è successo Carlasco. Gli stessi anni, lo stesso segmento di...
1: Se avevi visto solo due o tre puntate di CSI, qualsiasi città fosse, sicuramente non avresti girato un corpo con delle impronte o comunque...
0: Poi ragazzi, soprattutto il telefilm RIS, girato qui in Italia da parte di Endemol, credo che sia,
1: sì.
0: RIS, insomma quello ha dato una spinta notevole proprio al corpo RIS dei carabinieri, e quindi la polizia di Stato con la sua scientifica, con quella che è stata una lombrosiana scoperta degli anni 20, se non ricordo male,
1: sì,
0: del secolo scorso, ormai 100 anni, è stata la prima polizia scientifica del mondo, quella che ha tracciato le linee guida sulla quale poi sono cresciute

0: CSI, RIS e tanti altri telefilm che anche adesso stanno facendo comunque dei buoni ascolti per TV.
1: Però io vorrei, non so se sarà possibile in radio, ma magari anche privatamente.
0: Lombroso, no? È qualche anno che non c'è più Lombroso.
1: No, ma vorrei capire proprio dai personaggi, dalle persone che direttamente hanno fatto parte di un corpo, vorrei capire se nel loro ideale o per quello che loro conoscono, se sia possibile una cosa del genere. Cioè, o se solo a me risulta aberrante, fuori dal mondo. Cioè, io ho sentito delle cose, ho visto delle cose che, adesso, a parte gli scherzi, i 100 errori, che poi non sono scherzi, a parte Fonzi, eccetera, eccetera, ma se andiamo nel sodo, mamma mia,
0: Bruno,
1: c'è qualcosa sotto.
0: Sono rimasto basito, non dico scioccato, ma basito da quello che ho sentito oggi. Cioè, il parlato di questo video sulla repertazione di quello che erano i materiali dentro alla scena del crimine,
1: che si sente sussurrare
0: al minuto e 40 famoso. Ragazzi, a me si è gelato il sangue, perché signori, ricordiamocelo che qui si stanno svelando delle situazioni che,
1: perché scusa, entra nel merito del tempo, fammi finire
0: perché io voglio difendere quello che è l'Italia, lo Stato italiano, perché ha bisogno di essere difeso questo Stato in questo momento, perché è sotto attacco da tante situazioni, non contingenti, non contigue, ma sono tante le situazioni che stanno coinvolgendo lo Stato italiano. Ed essendo italiano, ed essendo parte di questo paese, io credo che questo Stato abbia bisogno di essere difeso. Se qui ci sono stati degli errori cercati, voluti, marchiani, come purtroppo si inizia a evincere da quelle che sono le varie intercettazioni o i vari audio che risalgono, perché non è un'intercettazione, ricordiamocelo, è un audio reale di una cosa accaduta, di un
1: ufficiale
0: di una cosa accaduta, soprattutto con almeno 7 mesi di ritardo. Questo deve essere fatto subito, istantaneamente, subito.
1: Puoi dire ai nostri ascoltatori, sì, esattamente qual è la scoperta di Grimaldi? Perché questa cosa qua a me ha fatto cadere dalla sedia.
0: Allora, il discorso è questo. È stato fatto un gran battage, veramente tanto su questa questione dell'estate. Ma sin dai primi giorni, sulla presenza del DNA di Alberto Stasi su questa cannuccia dell'estate, viene repertato il tutto, il fatto che comunque non venga rinvenuta la custodia della cannuccia, ma solo la cannuccia stessa. Custodia, ricordiamo, cannuccia era dentro a delle confezioni di plastica, prenderle comunque sterili, monouso, in modo che non venissero contaminate nel trasporto, perché poi vengono portate alla bocca. Però, pur venendo portate alla bocca, in questo DNA non c'è presenza di saliva. Poi, dal momento che il buon Luigi Grimaldi va a vedere il video, va a vedere le fotografie, va a vedere tutto quello che riguarda la repertazione di questo materiale rinvenuto nella pattumiera di Casa Poggi, riferita al giorno 13 agosto, ci si accorge che purtroppo la lattina dell'estate non corrisponde ad essere simile, quantomeno, non dico uguale che facesse, ma simile, non è nemmeno simile a quelle contenute nel frigo di Casa Poggi.
1: Cioè, tecnicamente, io vado a comprare un pacco di estate, ok, e dovrebbero essere tutti uguali come grafica, come codice a barre.
0: Sì,
1: eccetera,
0: sì,
1: eccetera.
0: Esatto, come grafica, ma vediamo, si vede bene che uno ha l'effigie del Giro d'Italia di quell'anno lì, l'altro no. E insomma, succede che, come facilmente intuibile, non facciano parte della stessa fornitura. È stato fatto un esempio, però anche la birra Stasi se l'è portata da casa. È diverso, cioè, io mi aspetto che una ragazza compri dell'estate, non mi aspetto che compri una birra, soprattutto tornando indietro di 20 anni quasi, che compri una birra o che abbia della birra in casa, e quindi il fidanzato si vuole bere la birra con la pizza, se la porta da casa e lì ci può stare. Faccio ancora più fatica a credere che con la pizza io mi possa bere un'estate, visto che abbiamo appurato che a colazione lui lì non ci sia mai stato. Guarda, aggiungo anche il fatto che, essendo intollerante fortemente al lattosio e ai derivati del latte, e parliamo di Chiarapoggi, fosse possibile la presenza di fruttolo nella casa di un intollerante. Mi viene difficile.
1: Allora, non ci giriamo capire. Attorno. Io che cosa ho pensato? Ho pensato che comunque fossero stati fatti dei manini, soprattutto perché si rileva il DNA, ma non la
0: salmonella. Aspetta, cioè, attenzione,
1: che
0: aspetta
1: questa, però, mamma mia.
0: Questo è un pensiero che puoi aver avuto, ma non abbiamo la certezza.
1: Certo.
0: Cambia tutto oggi, perché con quella frase da parte di uno degli inquirenti, sottovoce, ma l'estate c'è.
1: Cioè, a che cosa si riferisce? Per
0: insomma,
1: te? Cosa sta dicendo?
0: Insomma, se tu stai aprendo una busta della quale sicuramente non sai il contenuto e chiedi se quella cosa lì c'è.
1: O ce l'hai messa prima, o ce la vuoi mettere, o che cosa è successo? Qualcosa non va.
0: Qualcosa non torna e dovranno essere bravi veramente in procura a capire quali sono
1: dovranno essere bravi, ma magari chissà da quanto l'hanno già capito. Questa è la cosa che mi sconforta.
0: L'abbiamo detto prima questo, chissà da quanti mesi o anni forse hanno capito già questa cosa.
1: Certo.
0: Però diamo credito a Luigi Grimaldi per la scoperta, perché la scoperta è che all'interno dell'impianto di informazione del caso di Garlasco
1: Napoleone gli avrà detto: datti una mossa, mi serve qualcosa.
0: Dai, come faceva Mughini. Pubblicità, Bruno. Okay. Andiamo adesso in reclam, ti passo linea, poi andiamo con i saluti per l'ultimo blocco della nostra trasmissione. Prego.
2: Media Radio Castellana.
3: Pubblicità.
4: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero.

0: una superficie rustica e una frolla ancora più irresistibile da inzuppare, affondare o fare splash. Campagnole Mulino Bianco, perfette per ogni inzuppo. Mulino Bianco, c'è un mondo più buono.
1: Una polizza auto conveniente e senza sorprese. È Allianz.
2: Se ho un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
3: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
4: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
5: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
6: Chiudi gli occhi, immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti, sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante, a mollo in una piscina termale, seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui, Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
7: Ehi castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccheria e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
8: Patata Ruggero piccolina?
9: Presente! Veloce e sfiziosa in cucina!
8: Patata Ruggero per gnocchi e purè?
9: Presente! Per gnocchi squisiti e purè cremosi!
8: Patata Ruggero per ricette gourmet?
9: Presente! Raffinata e naturalmente viola!
8: Che classe! Una patata per ogni gusto!
10: Antonio Ruggero. Dal 1889. La famiglia delle patate.
11: E rientriamo, ultimo blocco per quanto riguarda MRC Crime qui su MRC. Io sono Andrea Persico, buonasera a tutti, con me sempre il mio socio Bruno La Voce. Buonasera Bruno.
12: Benvenuto, benvenuti. Devo dire una cosa, siamo fuori uso col telefono, però potete mandare al 348-7607-907 i vostri messaggi. Appena ritorniamo online li leggiamo.
11: Vi mandiamo anche gli IBAN se volete.
12: Esatto, esatto, no, soprattutto anche, esatto. Ma vanno bene anche vettovaglie,
11: anche se stasera siamo già stati pagati,
12: cioè, assolutamente
11: caffè da parte di GP,
12: esatto. Per cui no, c'è qualcuno che ci dice: vi sto ascoltando con attenzione, poi insomma complimenti, stiamo andando bene. Io però non riesco a leggere i messaggi, leggo solo le anteprime, per cui rimandiamo a settembre.
11: Io faccio la stessa cosa, ma perché ho gli occhiali che faccio fatica e quindi okay, vabbè, dai. Quello è quello il problema, okay. No, però Bruno è sempre molto attento, infatti il fatto che non funzionasse il telefono, visto Bruno veramente con vabbè dai, per stasera è l'ultima. Andiamo tranquilli, andiamo a brazione, così non ci preoccupiamo. Però
12: no, anche
11: Davide,
12: perché nel futuro useremo anche un po' di interazione, certo. Se c'è qualcuno che vuole fare delle domande, potremo,
11: esattamente,
12: insomma,
11: poi vedremo di sistemare anche la questione WhatsApp, perché diventa poi importante per il proseguo della nostra trasmissione. Bruno, torniamo su quello che è successo. Abbiamo parlato dell'estate. Secondo me questo è un episodio importante, chiave, che cambia la lettura completamente, secondo me, da parte degli inquirenti e da parte anche del pubblico, che non è più il pubblico bue che si registrava fino a qualche anno fa, ma un pubblico consapevole che capisce quello che è successo. E questo secondo me è proprio il cambio di marcia che Garlasco ha portato nel costume della società italiana, di quello che è la nostra società odierna. Prego.
12: No, poi volevo anche farti notare, sicuramente l'avrai notato, ma anche ai nostri ascoltatori, che gli youtubers si concentrano anche su altri ragionamenti che ci interessano molto, cioè i fattori mediatici. Sì. Io comincio già a sentire che ci saranno degli avvicendamenti, cambieranno molto le cose nel mainstream, tipo qualcuno che alla Rai passerà altrove, qualcuno che conduce Quarto Grado magari non lo conducerà più e tornerà, andrà in altri lidi. Insomma, sono molto attenti. Il popolo bue, tra virgolette, non si vedono le virgolette perché le faccio, non siamo in televisione, chiaramente, però comincia a esserci una sensibilità molto
11: un po'
12: estesa,
11: consapevole adesso.
12: Molto estesa.
11: Adesso chi tiene certe posizioni, come diceva Davide prima, è inevitabile definirli in malafede, perché comunque non puoi andare contro a delle lappalissiane verità che sono uscite. Cioè non puoi negare. È molto facile per uno del mainstream o per una trasmissione del mainstream cavarsi fuori, perché non ne parla. Fine.
12: Sì, no, ma a parte quello, io hai provato un attimo a guardarle le trasmissioni, cioè che tenuta hai sulle trasmissioni? Cioè quando ti mettono davanti delle cose che
11: Bruno,
12: tu sai perfettamente
11: Bruno,
12: che non lo sono.
11: Sinceramente, ti fuori dai
12: per
11: denti.
12: Il culo proprio, capito?
11: Esatto. Cioè, 10 secondi. 10 secondi, perché a me basta vedere la mimica di una persona.
12: È offensivo qua.
11: È offensivo, cioè tu mi vuoi far passare per un decerebrato, cosa che non ritengo di esserlo, di essere comunque una persona mediamente intelligente, con un QI nella media, e non voglio essere preso in giro.
12: No, ma poi tu fai notizia, sei quello che si occupa di trasferire notizie alla gente.
11: Certo.
12: Per cui come che principio è quello per cui tu consideri questa gente a cui tu devi passare le notizie dei minus abens? Qual è la ragione?
11: Allora, posso farti il mio esempio. Io come gestisco una notizia? Il carriere mi dice: guarda Andy, c'è da fare questo, vai in centro a Imola, fermi 10 persone e gli chiedi come passeranno l'estate. Ti faccio proprio un esempio di questi giorni: come passeranno l'estate, dove andranno, cosa faranno, eccetera eccetera. Io riporto quello che dicono le persone di mio dentro, oltre che la firma, e cercare di scrivere in un italiano corretto e capibile, ma non da chi mi scrive, come lavoro mio di essere capibile. Il mio lavoro è finito.
12: Sì, no, non
11: ti devo
12: non
11: convincere,
12: devi manipolare nessuno.
11: Io non ti devo convincere ad andare in ferie in Montenegro piuttosto che in Grecia.
12: Sì, guarda, io su questo dovremmo fare una trasmissione.
11: Tu hai letto qualche mio articolo?
12: 10-14 ore, certo, ma assolutamente.
11: Sono asettici. Perché non deve fregare niente del mio del
12: tratti
11: mio pensiero.
12: Una notizia, curi una notizia. Bravissimo. Trasferisci una notizia, potrai metterci una parte di un ragionamento personale, ma non è richiesto, non è dovuto. E io vedo invece, quando guardo certi programmi che parlano, trasmissioni che parlano di cose serie, tipo un omicidio così efferato come quello di Chiara Poggi, mi sembra proprio che siano lì a prendermi in giro, per cui io dopo un attimo cambio. E io penso che siano molti ad aver fatto questo. Io penso che ci sono degli avvicendamenti, perché comunque gli ascolti da noi stanno facendo in su, no? E
11: colano a picco.
12: Stanno facendo. Sono guai, quelli.
11: Colano a picco in tutti i sensi.
12: Anche perché finché c'hai gli ascolti, puoi fare quello che vuoi. Guarda Cruciani, non so, Mazzoli, no?
11: Sì, certo.
12: Possono fare l'editore, può essere chiunque, ma finché c'hai 1 milione sul quarto d'ora, puoi fare quello che vuoi. Ma quando comincia a calare lì, in più tu stai tenendo una parte che nessuno comprende, perché va al di là della logica. Cioè, tu proprio, io delle volte penso, ma guarda che questi pensano che noi siamo dei cretini, che tutti quelli che guardano la televisione abbiano il telecomando e l'anello al naso. Cioè,
11: addirittura si è arrivati a chiedere il DASPO per chi.
12: Sì, no, questo proprio. Siamo arrivati proprio al limite delle cose. Quando non hai più presa, no, cominci a tirare fuori delle cose anacronistiche o comunque ridicole a volte. Non voglio esagerare con altri.
11: Non mi ricordo che abbia, che abbia chiesto il DASPO, però so che è uscito.
12: L'ho rimosso perché ho sentito molte
11: anche
12: cose.
11: Anche perché ti dico, io ho fatto una settimanina, Bruno. Di riposo assoluto, e stasera sono rientrato carico, perché comunque sono carico, ma direi che, anzi, sai cosa ti dico Bruno? Che è passata un'ora e mezza che non ci siamo neanche accorti.
12: E infatti è finita, mancano 30 secondi alla fine, per cui che cosa facciamo?
11: Auguriamo intanto il buone ferie a tutti.
12: Esatto, perché anche noi, sai, agosto, radio mia non ti conosco.
11: E rientriamo la prima settimana di settembre con il primo mercoledì, pronti ad accompagnarvi fino al 28 di settembre, che sarà la data X per l'inchiesta di Garlasso.
12: E poi dopo il 28 di settembre vedremo come questo format si trasformerà ancora, per cui insomma ne sentirete delle belle. Io Andy ti ringrazio tantissimo.
11: Grazie a te Bruno.
12: Ovviamente rimango in contatto con te perché ci mandiamo sempre tutti i video, io non riesco a vederli tutti, tu anche, però in due magari.
11: Sì, esatto, ci integriamo esatto. Con i video, con le visualizzazioni.
12: Cari ascoltatori, vi auguro una buona estate, mi raccomando rimanete con i nostri programmi perché comunque c'è una programmazione di replica molto importante, sì. Ci sono tanti programmi da ascoltare se ve li siete persi durante l'inverno e comunque torneremo a settembre come una bomba. Grazie Andy.
11: Grazie Bruno e viva MRC.
12: E viva MRC e questa è la sigla. Ciao a tutti, buona serata.
13: MRC Crime, oltre ogni ragionevole dubbio. L'articolo 533 del codice di procedura penale disciplina la sentenza di condanna. Stabilisce che il giudice può condannare l'imputato solo se la sua colpevolezza è provata al di là di ogni ragionevole dubbio, applicando contestualmente la pena e le eventuali misure di sicurezza.
14: MRC Crime. Tutti i mercoledì dalle 20.30 alle 22.
15: Conducono in studio Andrea Persico e Bruno Lavoce.
16: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

0: veramente straordinaria questa parte rappata che io adoro.
1: Ah, guarda, io sapevo che avresti detto una roba del genere.
0: Già, questo è uno dei pezzi più belli del repertorio di Michael Jackson in assoluto, è uno dei miei preferiti, lo sai.
1: Sì, ma ce lo siamo detti prima.
0: Penso che mi sono spettinato con i bassi di questa jam, ho tenuto così alto l'ascolto in studio, ragazzo mio. Dangerous 1991, album che segna la fine di una collaborazione storica, quella con Quincy Jones, quindi cambiano molto i parametri musicali, ma lui rimane sempre il grande MJ, che qui vogliamo celebrare perché purtroppo il 25 giugno del 2009, a soli 50 anni, ci lasciava il grande Michael Jackson. Il pezzo Jam è stato scelto per un motivo particolare, perché coautore, coproduttore e arrangiatore di questo brano è un certo Rene Moore. Memorizzate questo nome. Tornerà nel corso della serata.
1: E qualcuno dice che comunque Michael Jackson non è morto, comunque, vabbè, lasciamo perdere.
0: No, qualcuno sei solo tu comunque.
1: No, che io non sono nessuno per dire una roba.
0: Diego, secondo te è morto Michael Jackson?
2: Secondo me no.
1: Hai visto?
0: Vabbè, possiamo anche andarcene, Lui invece è vivo e vegeto.
1: È alla grande anche.
0: Anche se nella carriera ci sono state alcune macchie, devo dire.
1: Quella non se la
0: quella
1: toglie
0: macchia
1: più.
0: Lì non se la toglie più, manco con l'omino bianco, guarda. Ray Parker Jr. e i suoi Radio.

0: Beh, quando si realizza un sogno d'infanzia, succede magari che tu ti metti a fare un duetto con Aretha Franklin, che era un tuo mito di gioventù. Questo è quello che è successo al grande George Michael, grande, che oggi celebriamo perché è nato il 25 giugno del 1963. Avete sentito una voce un po' fastidiosa anche sottofondo dire grande con un modo quasi ironico, perché purtroppo è una delle tante che a lui non piace.
1: E cagliamo un velo pietoso su cosa ha detto prima.
0: No, quello non si può dire. La battuta sul bagno in spiaggia non si può dire.
1: No, cioè,
0: quello assolutamente no. Cos'è che era?
2: Solo grandi verità.
0: Potrebbe essere il nostro nuovo claim,
2: esatto.

0: cos'hai? Cos'hai da gesticolare?
1: Le patatine fritte.
2: Sì, patatine fritte, e poi sinceramente non il miglior pezzo di Roger, questo.
0: Ma non è vero, ascolta, a me piace particolarmente invece questa In the Midnight Hour.
2: A me no.
0: Perché noi in the Midnight Hour salutiamo tutti.
2: Sì, e questo è vero.
0: Va bene, qui privo dei fratelli e quindi della formazione che li vedeva insieme, gli Zep, appunto, e invece parliamo di Roger Troutman come solista. Un pezzo questo che non è una Luca Marini Selection, ma è una Claudia Marini Selection. E questa purtroppo invece, torniamo indietro proprio come i gamberi.
2: E qui veramente si eleva il programma. Elevati.
0: Ma levati proprio.
1: Vicino, speriamo. Tutto bene vicino.
0: Speriamo che Giovanni non sia all'ascolto.
1: È all'ascolto e vi saluto.
0: Mi aspetto un messaggio.
1: È all'ascolto e vi saluto.
0: Giovanni, guarda che se per caso esprimi un giudizio positivo su questo pezzo qua.
2: Sto pezzo non c'è neanche in archivio.
0: Vabbè.
1: Ma te lo dico, ti bando.
0: Fatti una domanda e datti una risposta.

0: Anche loro usano il vocoder, mi sembra, eh?
1: Mi sembra che è azzeccata, perché dopo Roger ci sono stati questi qua che insomma...
0: Vi dobbiamo un disannuncio, perché se anche il buon Giovanni non conosce questo pezzo qua, allora il disannuncio è d'obbligo. Sono i Pure Energy con questo pezzo che si intitola Too Hot.
1: Bravo.
0: Sei andato a pescarla sta qua. Diego, ci sarà nella nostra playlist?
2: Certamente, anzi, a proposito di playlist, rifacendomi al discorso del canale Telegram di prima, poco fa annunciato, allora quando domani pubblicheremo il solito video che...
0: Ah, perché lo facciamo questo video?
2: Stasera sì, perché ci sono io.
0: È qualche settimana che non...
2: Ma fatti delle domande e datti delle risposte.
0: Quindi
2: nel video insieme alla playlist metteremo il link del canale Telegram, così accorrete tutti ad iscrivervi.
0: Ma
2: canale...
0: accorrete.
2: Il canale è aperto.
0: Dove lo mettiamo questo link? Ah, quando pubblichi la playlist, giusto?
2: Diego? Esattamente.
0: No, non fare cose strane, cosa sta succedendo?
2: Perché ho detto una cosa, siccome lo conosco ero pronto.
0: Vi vedo too hot
2: ero
0: stasera.
2: Ero pronto.
3: 927 Reload, frammenti da
4: Nighttime Lover, dove inizia la notte.

0: il primo momento Made in Italy della serata è dedicato a una nostra quasi coetanea, nata il 12 giugno del 1963. Cristina Barbieri, ma da tutti conosciuta come Diana Hest.
1: Agevoliamo il filmato.
0: No, non possiamo. Ah, lo no, sai, è vero, benissimo, non si può. Iniziò la sua carriera a soli 17 anni come corista di Ivan Cattaneo e da lì prese l'ascesa verso i suoi due successi mostruosi, cioè i successi mondiali. Oltre a questa Tenax c'era anche Le Louvre, penso. Ma chi non si ricorda di Le Louvre?
1: Io, ad esempio, io.
0: Vabbè, c'è un piccolo dettaglio, magari qualcuno non sa, e lei era nipote di Mario Lavezzi.
1: Vabbè,
0: che l'abbia forse sì, leggermente agevolata, non vogliamo essere assolutamente.
1: No.
0: Solo
1: no.
0: Capacità artistiche.
1: sì.
0: Va bene. Abbiamo Cool and the Gang che continuano con bo bo bo bo bo.
1: Adesso arriva e cantano.
0: If you feel like dancing, arriva.
1: Vai.

0: tradiscono mai Kool & The Gang, vero?
1: No, e poi siamo andati tutti e due su sto pezzo qua di questo album, eh.
0: Sì, quando andiamo d'accordo vuol dire che scegliamo qualcosa di proprio bello, penso. If you feel like dancing,

0: Baby, bello potente come piace a noi il momento 101 like questa sera. L'abbiamo scandito con Howard Johnson e la sua So Fine, pezzo che è piaciuto moltissimo qua giù, ma che sarà sicuramente piaciuto moltissimo anche a qualcuno lassù.
1: Sì.
0: Allora, devi sapere che questo brano insieme ad Howard Johnson è interpretato da un vocalist d'eccezione che si chiama Fonzie Thornton, ma forse non tutti sapranno che lui era il lead vocalist degli Chic.
1: Certo.
0: Ci sono collaborazioni veramente straordinarie nella sua carriera, ma soprattutto è conosciuto per essere stato scoperto direttamente da Bernard Edwards in persona.
1: Scusa se è poco.
0: Esatto. Il prossimo momento 101 like è per settimana prossima intorno alle 22:45, ma attenzione perché i prossimi minuti li passiamo con un pezzo disco afro meraviglioso. Luca Marini questa volta ha dovuto arrendersi. La scelta è mia, personale. Loro sono i Mantus. Chissà quanti di voi li ricorderanno. Pochi, pochissimi.

0: hai notato gli effetti speciali?
1: Stavo dicendo la stessa cosa, delle volte siamo sincronizzati in una maniera che fa quasi paura. Volevo darti l'elenco dei componenti di questa formazione perché secondo me vale la pena ricordarli. Il primo era Billy Amendola alla batteria, al synth drum. Però... ma soprattutto c'era John Katzmarek.
0: Ah, e io non avevo sentito che era un po' Katzmarek da questa parte.
1: Poi c'era Jimmy Bradford, Jimmy Meyer e soprattutto Frank De Crescenzo.
0: Ah, guarda,
1: parente di Luciano probabilmente.
0: Con Frank De Crescenzo abbiamo proprio.
1: Va bene amici, abbiamo un amico, scusate il gioco di parole, ma è di solito è una delle prime dei primi messaggi che leggiamo quando arriviamo in radio.
0: Diciamo, no? Che manca un Diego, ne arriva un altro.
1: Ne arriva un altro, esatto. I nostri saluti al caro amico Diego Cherry.
2: Ciao a tutti.
1: Per tutti Wild Cherry.
0: Esatto, lui Wild è il nostro Cherry, Wild Cherry.
2: Assolutamente.
1: Non siamo neanche preparati la canzone, potevamo. Mi fai fare delle figure,
0: ma
1: però.
0: Dai. Male, malissimo.
3: Te l'ho detto prima, te l'ho detto.
1: Fai dire due parole a Diego che intanto che la cerco. Dai, su, fai il bravo.
2: Allora, per questa sera, invece di mandare messaggio come al solito a Power 927, ho pensato bene di venire di persona.
0: Hai fatto bene.
1: Hai fatto benissimo. Poi soprattutto sai che a noi piace moltissimo quando vengono a trovarci e non sono a mani vuote.
0: Questa è un'abitudine che devo dire.
1: È una bella abitudine questa.
2: Ma diciamo che è stato un piccolo presentino.
0: Diciamo
2: che a mani vuote a bicchieri pieni. Ecco.
0: Ma adesso che cos'è che stai registrando a casa la puntata?
2: No, per questa sera non sto registrando più niente.
0: Allora te la daremo noi.
2: Ma siccome ci sono le repliche, approfitterò delle repliche.
1: Bravo, soprattutto. Perché dovete sapere
2: replica
1: che lui,
2: del sabato pomeriggio.
1: Che buon Diego, la nostra memoria storica, ci registra sin da tempi immemorabili, quando praticamente la radio non c'era ancora.
0: Ha più registrazioni lui di noi.
1: Assolutamente.
2: Qualcuna forse sì.
0: No, garantito.
1: Soprattutto di quella vecchia emittente, sai, ti ricordi?
2: Quell'altra emittente che non diciamo, però.
1: Non diciamolo, però noi abbiamo poca roba. Secondo me ne hai più tu davvero. Cioè, lui adesso ha fatto la battuta, però in realtà.
2: Può anche essere.
1: Sì, è molto, molto probabile. Intanto, però, io amabilmente, voi parlavate così tranquillamente fra di voi, ho trovato il pezzo di Wild Cherry.
0: Quindi
1: era questa.
0: Lui.
1: Hai capito qual era quella che volevo passare, te l'avevo detto prima della diretta. Wild Cherry. Resti con
2: presente.
1: Noi ancora, giusto? Qualche
2: assolutamente
1: minuto.
2: Assolutamente sì.
1: Try a piece of my love.

0: Io spero che voi due non abbiate niente a che ridire sulla seconda scelta italiana della serata.
1: Assolutamente.
2: Quando è Battisti niente. Mai.
0: Bene,
2: quando
0: bene.
2: Battisti mai.
0: Questo era l'album You, Tu, Noi, Tutti del 1977. Da questo album furono estratti due singoli, Amarsi un po' e Sì, Viaggiare. Ma noi abbiamo scelto Neanche un minuto di non amore. Perché? Perché la chitarra che avete sentito, soprattutto nella solo iniziale, era di Ray Parker Jr.
1: E io ammetto la mia...
0: E lì pure.
1: Dicevo, ammetto la mia ignoranza che non sapevo questa cosa.
0: Ma quando tu vieni qui da noi hai sempre qualcosa da imparare.
1: Grazie.
0: Peccato che porti della roba improbabile, però
1: non
0: va bene.
1: È vero.
0: Va bene, questa non è una Luca Marini Selection, non lo può essere questa sera, ma è una Giovanni Selection forse?
1: Potrebbe, sì, ci sta tutta.
0: Pezzo questo richiesto dal capo, non potevamo certo esimerci dal passare quando questa mai. Canzone. Ashford and Simpson. Real Love mi pare che fosse l'album, il 1986 l'anno di pubblicazione, e questa è ovviamente Count Your Blessings.

0: con questo pezzo mi si è aperto un cassetto della memoria. Tra l'altro ricordo che i dischi della Capitol si sentivano proprio bene.
1: Sì, è vero.
0: Era una loro caratteristica.
1: È registrato molto bene, sì.
0: Count your blessing, never forget. Valerie Simpson e Nicholas Ashford su Power 97. Ed ora continuiamo con questo livello che è altissimo, io ve lo devo dire.
1: Il Diego è impegnato.
0: Io sono lo vedo, sta assimilando.
2: No, io sto assimilando. Intanto dobbiamo salutare Ascolti della Florida.
0: Ascolta, sei diventato quasi come SpongeBob, eh? Stai assorbendo.
2: Assorbo, assorbo. We want to say hello to Kenneth from Florida.
0: Eccolo là.
2: He's a friend of Giovanni.
0: È il mio gancio. È cousin, no?
2: No.

0: avrei voluto fare lo sborone e tentare un mixaggio in diretta, però non posso arrivare mai alle vette del nostro amico.
1: Non c'è Luca, cui... e quindi.
2: Alle vette, cioè, è impigrito da mesi ormai.
0: Questo è vero. Quali non, produce, non produce, non produce. Non
2: produce. Cioè, produce pernacchie.
0: One Way, Who's Fooling Who? E adesso faccio partire una canzone in una maniera che non facevo dal 1982, penso. Ascolta, che bello.

0: Cosa c'è, Diego? Fatto uno scherzo? Successo.
1: Non ti sentivo più.
0: Vabbè, ma quello è il cerume, non è che. Molto bene, molto bene. Questa era la prima meteora.
1: Sì, come no.
0: Eh no, è certo che era la prima meteora.
2: Allora, stasera meteore fate bene, per favore.
0: Sì, mi raccomando, mi raccomando.
1: Non c'è Marini, possiamo anche farla.
0: Eh beh, certo. No?
1: Tranquillamente.
0: Professionale proprio.
1: Ok, è tornata la mia cuffia.
0: Beh, capisci? Allora, cioè che non c'entravo nulla io.
1: No, e lo so, però siccome veniva, andava. Hai capito?
0: La sapevo. Ma ragazzi, quanto ne ha bevuto di caffè?
2: Aspetta che guardiamo la bottiglia.
0: Parecchio.
1: Due dita. Per me è una roba.
2: Sono rimaste due dita nella bottiglia.
1: È una roba da dilettante. Un po' come la sambuca di stasera. Mi dà un dito? Sì, in verticale. Vabbè.
0: Comunque, complimenti per la scelta della meteora. Io apprezzo molto esteticamente, moltissimo.
1: Esteticamente bellissima. Possiamo dire che era una gran gnocca?
0: Certo che possiamo.
2: Lo è.
1: C'è già il nome del gruppo. Lei era l'ottava meraviglia.
0: Eravamo
1: nel 1980 quando vengono costituiti gli Eight Wonder, anche se fanno qualche pezzettino, hanno del debutto vero 1983.
0: Yes.
1: Penso che proprio la prima fosse quella che abbiamo ascoltato.
0: Credo proprio di sì.
1: Fosse stata la prima, poi comincia il successo.
0: Stay with me, esattamente.
1: Comincia il successo, cominciano ad andare in giro, a farsi vedere, pop britannico. E sfondano anche, perché parliamoci chiaro, l'abbiamo già detto che lei era gnocca.
0: Certo, è il motivo del successo del gruppo alla fine.
1: È il motivo del successo di Wonder, perché non è che avesse sta gran voce,
0: no.
1: Però la musica era piacevole, carina,
0: allegra,
1: non pretenziosa, magari fuori degli schemi. Lei comunque grande,
0: sì, l'abbiamo già detto, però grande
1: gnocca.
0: Grande
1: istrionica, perché lei comincia addirittura a Hollywood da 4 anni.
0: Pensa un po'.
1: A 4 anni comincia a recitare con il grande Gatsby, non quello di DiCaprio, quello con Robert Redford.
0: Certo.
1: Andiamo un bel pochino indietro. Un dettaglio che mi è venuto in mente, che non avevo scritto magari nel post, non è la prima

0: Canta invece, canta mentre c'è un altro che è al piano, che adesso in questo momento non mi ricordo.
1: Perché... No, l'Alzheimer si cura, adesso.
0: Senti, non è che posso ricordarmi le colonne sonore di 800 anni fa che abbiamo fatto per anni. Comunque diciamo che il loro successo si concentra in quel periodo, 82, 83, 85, certo. Andiamo da quelle parti. Piccolo aneddoto, ve la ricordate a Sanremo?
1: Cavolo, se ce la ricordiamo.
0: Sì, scesa la spallina perché mi sembra di ricordare che fosse...
2: Cosa?
0: Bella gnocca.
1: Non me ne ero accorto. La cosa che mi ha sempre incuriosito e mi sono sempre chiesto, vabbè, ma poi alla fine, cioè, no, si alla confonde fine. Un po' gli Eight Wonder e Patsy Kensett si confondono, nel senso che uno non sarebbe esistito senza l'altra.
0: Assolutamente. La formazione alla fine era lei, no? Non mi ricordo nulla di fatto oltre da lei, cioè da quelli
1: che sono
0: del gruppo, ma i produttori.
1: Ma non fu il fratello alla fine a scegliere? Mi pare di sì, che ci fosse il fratello all'inizio che disse: senti, vieni qua che facciamo un gruppetto, come abbiamo fatto in molti da adolescenti, no?
0: Il successo lo fa con il prossimo pezzo,
1: sì.
0: Poi anche fanno partire, così lo ascoltiamo subito, dove non mi ricordo se fosse stato prodotto o scritto dai Pet Shop Boys, e infatti le sonorità
1: sono quelle.
0: Sono quelle, decisamente. Quindi ricordo un po' Western Girl.
1: Si potrebbe mixare tranquillamente.
0: Quindi oggi vogliamo la seconda, gli Eight Wonder, Patsy Kensett, I'm Not Scared.

0: con la sua vocina da adolescente, poi quando buttava dentro anche qualche parola in francese, mi risultava particolarmente sexy, posso dirlo. Era lei, pezzi che siete insieme agli Hate Wonder con I'm Not Scared.
1: L'avevamo detto che era una bella gnocca?
0: Sì.

0: Nighttime Lover, dove inizia la notte.
1: Ma ora trombino le squillino le trombe, perché abbiamo l'onore di avere con noi il grande boss. Mamma mia, abbassiamo un po' la base. Silenzio. Occhio a quello che dite, perché siamo ascoltati. Siamo attenzionati.
2: Il nemico ci ascolta.
3: Cosa volete?
1: Il nemico ci ascolta. Allora, questo è il World Radio Day. Sei uno dei più grandi editori radiofonici della storia della Repubblica?
3: Assolutamente sì.
1: Bene. Allora, avrai qualche aneddoto da raccontarci? Qualcosa?
3: Volete che vi racconto quando io e Marconi andavamo insieme al mare e giocavamo a biglie?
1: No. Facevate la pista di ciclisti?
3: Prendevamo Diego, lo tiravamo col culo, facevamo la pista e giocavamo a biglie.
2: No, ma parliamo di quando hai affondato la nave, quella a largo delle Isole Britanniche.
3: No, non possiamo, no, no. Dobbiamo parlare della radio?
1: Allora, dobbiamo parlare della radio. Questa è la giornata che alla fine utilizziamo per celebrare il mezzo che così tanto amiamo, del quale ci siamo innamorati sin da ragazzi, almeno io e te di sicuro. Esatto. Perché qui abbiamo parlato dei 30 anni del ragazzo, ma io e te ci conosciamo dal 1979.
3: 79.
1: Per dire. Sì, non solo lui, certo, anche tu. Non guardare così. Allora, cioè, stavo dicendo lui, ma vale anche per te, Diego. Assolutamente. 1979, quindi quanti anni sono?
3: Non sono tanti.
1: Una quantità.
2: Sono 47.
3: 47 anni.
1: Vabbè, niente.
2: Le mani sul tavolo.
3: Allora, attenzione.
1: Allora, che cosa ci vuoi raccontare?
3: No, niente, ragazzi. Vogliamo parlare della radio?
1: Vogliamo parlare della radio.
3: Come ci siamo innamorati tutti della radio?
1: Esatto, quello era un po' il mio senso.
3: Ci siamo innamorati tutti della radio perché noi vivevamo in un paese, e viviamo ancora in questo paese al momento, che aveva una grossa lacuna, aveva una grossa mancanza.
1: Sì.
3: Noi avevamo tanti mercati discografici che stavano emergendo con
1: stavano
3: la musica,
1: esplodendo,
3: esplodendo, c'era un sacco di musica in giro e anche noi, come fu in precedenza per gli inglesi, avevamo bisogno di avere i nostri

0: sfoghi musicali che da giovincelli dovevamo spizzicare un po' tra quella che era la Rai.
1: Che la paludata emittente nazionale non dava molto spazio.
0: Poi aveva dei tempi abbastanza poco fisiologici per noi che eravamo giovani. Giusto. Era troppo lenta, era prolissa proprio.
1: Assolutamente. Era impostata,
0: era tutto troppo scelto, non c'era pluralità di scelta nella musica, eccetera, eccetera. E allora ci si rifugiava ad ascoltare quelle che erano le radio che arrivavano un po' da fuori confine.
2: Radio Luxembourg, ci siamo passati tutti.
0: Radio Monte Carlo, eccetera, eccetera. Poi ascoltavamo durante la Guerra Fredda, magari la musica balcanica.
1: Vabbè, allora quella eccetera. Onestamente, questo lo facevi tu. Io la musica balcanica non l'ho mai sentita.
0: Ascoltavamo la musica balcanica mentre
1: tu, Luca, ascoltavi la musica balcanica.
0: Scherzi,
3: non me lo ricordo.
1: Secondo me, Luca non l'ascoltava.
2: No, andavamo a Lignano Sabbiadoro per essere lì sotto Capodistria.
1: Esatto. Ah, certo.
0: Oltretutto Marconi, un amico nostro che era con noi a giocare a biglie, lui siccome ha avuto anche stava molto in Inghilterra, stava un po' di là della manica, noi mangiavamo il ghiacciolo alla menta e lui invece si succava un kilt, hai capito?
1: Cosa siamo passati da un discorso serio al kilt di Marconi?
2: Adesso ci torniamo, perché queste sono divagazioni.
0: Cosa è successo? Noi eravamo un po' così legati al palo con un sacco di musica che volevamo sentire, che nessuno però ci faceva sentire in radio. La disponibilità nei negozi non era ancora
1: tanta.
0: E quindi noi avevamo voglia di fare questa radio. Siamo partiti un po' per ultimi tra i grossi mercati radiofonici.
1: Però siamo stati poi alla fine quelli che hanno avuto l'esplosione maggiore.
0: Abbiamo avuto
1: perché
0: l'esplosione
1: il fenomeno
0: maggiore.
1: Privato in Italia, secondo me, non ha uguali in tutto il mondo.
0: Sì,
1: siamo arrivati dopo, ma poi per
0: vari motivi, cioè nel senso che noi abbiamo avuto questa esplosione di radio che è stata forse eccessiva nei primi
1: senza
0: anni.
1: Regole,
0: però,
1: senza regole,
0: certo. Però è stata proprio figlia della passione.
1: Esatto.
0: Passione.
1: Bravissimo.
0: Quando alcuni personaggi che erano un pochino più grandi di noi, ma noi eravamo vecchi dentro comunque già in qualsiasi caso, quindi già abbiamo subito cominciato dall'inizio, hanno rotto quello che era il monopolio apparente della RAI, nell'utilizzo delle frequenze radio. A quel punto
1: era dal punto di vista legale, legislativo.
0: Praticamente è stata un'esplosione di libertà soprattutto nella musica, nell'intrattenimento, nella comunicazione, ed è stata la rivoluzione. Siamo partiti un po' prima. Fa un po' ridere perché in questi giorni ci sono parecchi gruppi su Facebook che pubblicano fotografie dei primi momenti della radio. Fan tenerezza.
1: È a Marcord.
0: E noi pure. Perché
1: assolutamente.
0: A scuola, hai capito?
1: Come no?
0: Ci scambiavamo i trasmettitorini, gli schemi.
1: Cosa non ha visto quell'ultimo banco?
0: Dietro l'ultimo banco abbiamo messo una radio in classe.
1: Mi ricordo benissimo.
0: Portavo i trasmettitori, ci parlavo in classe.
1: Perché
0: lui un po' più avanti.
1: Lui è un po' secchione. Lui davanti. Sì.
0: Vorrei fare questa precisazione. Io, Luca Conti e Diego Chateau eravamo in classe insieme al radiotecnico.
1: Eravamo compagni
0: di classe.
1: Fine anni 70, inizio 80.
0: Esatto, fine anni 70. Io che ero già abbastanza appassionato di questa cosa, quando mi presento, mi siedo al mio solito ultimo banco perché ho voluto subito scegliere le posizioni migliori.
1: Certo che sì.
0: Mi ricordo che accanto a me...
1: Io so già il cretino dove vuole arrivare.
0: Io lo so anche lui. Di fianco a me, che arrivavo un po' spaventato, che palle, io voglio saldatore, i kit,
1: non romanzare troppo, eccetera.
0: Si siede un damerino.
2: Io ero un palinaro convinto.
1: Non ero neanche io comunque. Nella sua memoria.
0: Questo damerino, tutto vestito preciso.
1: Col farfallino,
0: ma 24 ore, noi con gli zainetti dell'invista,
1: di vitello.
0: Con
3: Sono 24 ore.
4: Io che non c'ero, mi sembra di vederlo.
2: Ascolta, no, guarda, tu ti vedi la mossa. Tu ti vedi la mossa. Che tu ti vedi, clac, che, clac, vedi che arriva uno e fa
3: clac, clac, clac, clac, apriva la 24 ore.
1: Milioni di fogli protocollo.
3: E tirava fuori. Lui scriveva sui fogli protocollo. Scriveva.
4: Cioè, lui usava i fogli protocollo come il post-it.
2: Per come arrivava, cioè, ti aspettavi una roba. Cioè, sì, clacca sì. La James Bond, no?
1: Certo, certo.
2: Adesso
1: certo.
2: Mi tira fuori una spinta US.
3: Esatto, certo, sì, certo. No, tira fuori gli sfoglia protocollo e la carioca.
1: Sì, sì, sì.
3: La carioca 12
2: invece, invece successivamente, se l'avessimo visto 20 anni dopo, secondo me se gli mettevamo una musichetta sotto la Mr. Bean faceva la sua.
3: Esatto, a proposito, a proposito. Lo dico qui perché ci ricordiamo tutti.
1: Sentiamo,
3: ci sono altri due ex compagni del Radiotecnico, uno l'ho visto oggi che chiedono notizie, probabilmente li porteremo qui.
1: E vabbè, portiamoli qui.
3: Esatto.
1: Portiamo anche Colombo.
3: Un noto progettista di una grande azienda che fa
1: broadcasting. Sì, me l'avevi accennato una volta.
3: Esatto,
1: sì,
3: l'ho visto proprio stamattina.
1: Vabbè, comunque vabbè, diciamo che questa prima impressione è durata pochissimo, perché poi alla fine abbiamo subito capito che eravamo due rincoglioni, cioè che allora, e quindi c'è stato un feeling immediato.
3: Esatto, lì stavamo facendo le nostre cose con i kit, eccetera, eccetera, ma volevamo fare il passo.
1: Ah, voglia.
3: Il passo più grande. Allora, leggendo su delle riviste, però anche perché dobbiamo raccontare questa storia? Raccontiamo la storia della radio.
1: E beh, questa è la radio.
3: La storia della radio. Più o meno hanno iniziato tutti così. Certo. Un gruppo di amici che si trovano, condividono una passione per la musica. Noi condividevamo anche la passione per la stessa musica.
1: Assolutamente,
3: cioè,
1: certo.
3: Non era poco.
1: È fondamentale.
3: Cioè,
1: è fondamentale.
3: Cioè, praticamente noi.
1: Disco soul funky.
3: Noi quando vedevamo un metallaro brandivamo la ferramenta. Cioè,
1: ci spaventavamo,
3: capito?
1: Molto.
3: Diciamo,
1: sì.
3: Questo qui ci spaventava.
1: Andavamo da Meazza lì.
3: Andavamo da Meazza subito a prendere un cioè, hai capito? Venivamo a scuola col battipanne, noi, capisci? Per difenderci.
2: E ai tempi capitato, io mi ricordo, andavi a comprare i dischi o da Merak.
1: Da Merak, come no?
2: Vicino anche a scuola, e capitava di trovarsi anche lì dentro.
1: Ah, assolutamente, certo che sì.
3: E quindi niente. Cioè,
1: beh, da lì è partita l'avventura radiofonica.
3: Questa grande passione, noi abbiamo raccontato la nostra storia, perché certo. È una storia che possiamo raccontare in tre, cioè, quindi sì. Bellissima. È stata un po' il fuoco che si è acceso dentro a tutti. Quindi si sono attrezzati con tutto quello che era disponibile per trasmettere, si sono costruiti i trasmettitori, si sono comprati i trasmettitori, sono
2: esploso.
3: Nati esatto decine, anzi forse centinaia di laboratori che
1: come
3: costruivano
1: no.
3: Questi trasmettitori
1: come
3: e hanno reso disponibile un sacco di materiale che ha reso possibile la nascita di queste radio. Tante di queste sono durate parecchi anni, alcune sono durate pochi anni perché si sono scontrate subito con vari problemi legati al mantenimento di questa radio. Litigi interni perché poi
1: ci sono della spinta della passione iniziale, poi dopo sono cominciati i problemi reali,
3: si
1: è scontrati contro una realtà che era anche complicata.
3: Esattamente, quindi così è nata la radiofonia in Italia in una maniera molto amatoriale.
1: Esatto.
3: Amatoriale.
1: Però se posso farti una domanda? Tu prima hai parlato tu hai parlato prima dell'inizio della radiofonia, del fatto che comunque c'era la RAI paludata che trasmetteva certe cose, quindi c'era proprio il bisogno fisico di qualcosa di diverso.
3: Assolutamente.
1: No, di allinearsi agli altri paesi. Ma quello che ti voglio chiedere è, ma prima ancora di questo, tu non avevi già avuto da ragazzino proprio la sensazione che la radio, insomma, avesse un fascino particolare ancora prima di sentire questa esigenza?
3: Sì, Marconi quando lanciava.
1: Ma allora
3: parlava sempre di questo suo fattore.
1: Cioè, io parlo per me, ma io ascoltavo il notturno, quello che c'era la sera con il parroco, il prete, come si chiamava?
3: No,
1: cioè,
3: era
1: sulla Rai.
4: Notturno italiano.
1: No, prima era ascolta si fa sera. Cioè, io ascoltavo quella roba lì.
3: Sì,
1: eppure era affascinante vedere, sentire una voce che usciva da questo altoparlante, era magia.
3: Esatto, era affascinante.
1: Anche se non mi interessava il contenuto.
3: Questa voce, ed era anche che affascinante scoprire che dentro alla questa scatoletta che era la radio, noi avevamo due mondi a disposizione.
1: Bravo.
3: Uno estremamente asciutto, che era quello dove c'era solo la Rai, ma la sera, quando noi non avevamo molto da vedere perché la televisione nemmeno quella era come adesso e non esistevano gli intrattenimenti,
1: eccetera,
3: noi prendevamo la radio e ascoltavamo
1: e si volava con la fantasia, come no?
3: E si scopriva
0: tanta musica, perché certo, io ho scoperto un sacco di musica non dalle radio private italiane in ovviamente, FM, ma

0: della prima volta che abbiamo sentito il nostro segnale generato, che magari era un pochi milliwatt, al di là della piazza. Cioè, è stata un'emozione che io non me ne dimenticherò
1: mai.
0: Fuori dal cancello. Fuori dal cancello, capito? Erano sciocchezze raccontate ora.
1: I primi esperimenti io li feci.
0: Era passione, era libertà, era voglia di evadere, era voglia di creare qualcosa di tuo, insomma. Non era cosa da poco, ecco, diciamo. Non lo vedo io tutta questa passione nei giovani attuali.
1: Perché
0: non c'è niente che sostituisce quel momento lì.
1: Non hanno avuto la scintilla, cioè loro gli è mancata la scintilla. All'epoca la radio era un mezzo importantissimo, cioè il poter trasmettere era importantissimo, tant'è che prima delle radio private la radio in realtà esisteva, ma si chiamava CB.
0: Quindi
1: c'erano tutte queste persone che si parlavano con la radio in un certo senso, in un altro modo, cioè non attraverso la radio in FM, ma c'era già la necessità di parlare senza i fili, cioè in un certo, di comunicare con gli altri.
2: Mi sento di dire
1: e diccelo, ce lo sta dicendo,
2: social media,
1: assolutamente sì,
0: in un certo senso sì,
2: attraverso cioè quello che adesso facciamo di mandare un messaggio, che sia attraverso WhatsApp, che sia incrociare una persona. Ma vi ricordate quando si chiamava le radio per dedicare un
0: bravo. Quella era la grande differenza rispetto alla radio nazionale. Cioè la radio privata ha consentito l'avvicinamento della persona comune con un mezzo, di poter interagire con lui, ma non c'è dubbio.
1: Oltretutto la radio privata ha dato dava un riscontro tangibile e immediato, perché quante volte è successo più di una volta di accendere, mettere proprio fuori una antenna dal lucernario, accendere, dare il numero di telefono di casa e dopo un quarto d'ora che uno stava, stava trasmettendo, qualcuno aveva già chiamato.
0: All'epoca
1: oggi provate ad accendere un bel impianto da 30 kW in Valcava e aspettare senza che nessuno vi conosca che qualcuno vi chiama.
0: No, qualcuno ti chiama, i carabinieri.
1: Ma neanche, guarda, anche quelli ti chiamano. Cioè,
0: sì,
1: il problema
0: è
1: questo qua, cioè era una cosa pazzesca. Poi c'è stato anche il grosso problema, e qui vorrei raccontare un aneddoto.
0: Sentiamo.
1: Un aneddoto che non riguarda noi direttamente, ma riguarda proprio la radio italiana.
0: Sì.
1: La tecnologia, il device, come viene chiamato adesso, cioè lo strumento con cui si ascolta questa radio, è cambiato molto e ha sempre, sempre nella sua evoluzione sacrificato la radio, la pluralità della radio, fin dagli anni 70. E vi spiego perché.
0: Perché dice addirittura dagli anni 70?
1: Ve lo spiego, perché è una cosa molto semplice, molto semplice. Allora, giusto per parlare sempre delle solite radio, a Milano la prima radio che nacque era Radio Milano International, ce la ricordiamo tutti. Io mi ricordo i primi vagiti proprio perché se ne parlava attraverso i CB, e mio padre, che era un CB,
0: era un radioamatore,
1: era ancora radioamatore. Si parlava che sarebbe nata questa radio, eccetera eccetera, e mio padre con la radio ascoltava. A un certo punto sentimo questa portante muta una sera, e c'era uno con l'R-Motion, diceva prova, e poi
0: ma chi era, Rino?
1: No, secondo me è Arancio.
0: È Arancio addirittura.
1: prova, e poi ha spento. E da lì, il giorno dopo, due giorni dopo, adesso non mi ricordo, nacque quella che fu Radio Milano International, cioè nacquero le prime trasmissioni sperimentali di cui noi abbiamo oltretutto qui da noi dei nastri. Ma ancora prima.
0: Ancora prima.
1: Cioè dei nastri che sono veramente teneri. Considerato che poi all'estero le radio erano già fatte bene, le radio private o pirata erano fatte bene. Allora cosa succedeva? Questa radio accese sui 100-880, comunque diciamo sui 101 megacicli. I ricevitori radio dell'epoca, tipo Blaupunkt, Grundig, eccetera eccetera,
0: si fermavano a 100.
1: No, ma a parte quello, a parte quello, perché qui lo dico a te,
0: l'estensione della gamma FM
1: è stata da 88 a 100 fino al 75, da 88 a 104 fino all'85, dopo l'85 è diventato 87.5 108. Ok, però a prescindere da questo, tu ti ricordi come erano le autoradio dell'epoca?
0: Ma certo che sì,
1: con la sua manovella. Sotto c'erano due tasti con scritto U, uno con scritto M, con L, uno con K o due con M, eccetera eccetera.
0: Certo.
1: Erano i tasti che tu estraevi, sintonizzavi la radio, estraevi, schiacciavi il tasto e ti memorizzavi la radio.
0: radio. Certo, era un modo per memorizzare la stazione. Manualmente.
1: Nacque Radio Milano International, la prima radio d'Italia. Forse sì, non la prima ad aver acceso, questa è una,
0: una vecchia polenta. È
1: proprio,
0: stata quella che ha rotto il monopolio.
1: È stata quella che ha rotto il monopolio ed è stata la prima che ha interessato i giovani, che ha interessato un po' tutti, perché insomma gli altri facevano un po' il verso alla RAI e quindi fare il verso.
0: Ma certo.
1: Era un po' così, cioè non avevano fatto.
0: E poi insomma hanno avuto anche il coraggio insomma di rompere il monopolio nel vero senso della parola.
1: Quindi cosa succedeva? La gente veniva a Milano, ascoltava Radio Milano International, che sentiva solo nell'area milanese o poco più intorno. Arrivava a Piacenza e non sentiva più Radio Milano International. Allora il ragionamento era questo: ma se io accendo una radio a Piacenza sui 101, chi schiaccia quel tasto lì di Milano arriva a Piacenza e sente radio, e sente la mia radio.
0: Sente la mia,
1: e così nacquero intorno alla città di Milano un sacco di radio,
0: tutte sulla stessa frequenza.
1: Tutte sulla stessa frequenza perché occupavi la memoria.
0: Sì,
1: perché
0: era
1: le
0: una
1: memorie
0: furbata,
1: erano
0: no?
1: due
0: certo,
1: o tre quelle certo, possibili, non erano 50.000. E quello fu il primo dei problemi delle interferenze. Quindi capisci? Ma questa è una bella foto, ma questa è più vecchia, non ha le memorie. Quindi quello fu il
0: che Diego ci ha mandato una foto.
1: Esatto, abbiamo avuto un contributo.
0: Senza vedere me lo immagino.
1: Per fortuna non abbiamo le veline, guarda.
2: Non abbiamo le veline,
1: se no pare.
0: Luca, vai a cambiarti.
1: Quindi questa cosa fu, questo fu il primo momento in cui la gente, alla gente veniva data un'abitudine d'ascolto senza dargli magari meno la possibilità di smanettare. Poi comunque c'era la sintonia manuale, quindi tu se volevi passare da una radio all'altra eri costretto in un certo senso a passare su tutte le altre radio,
0: certo,
1: e scoprivi le radio nuove, ti fermavi dove c'era la canzone
0: che ti piaceva,
1: ti piaceva. Quando hanno fatto le memorie
0: e
1: la gente ha cominciato
0: tutto
1: ad andare con le memorie, quindi in un certo senso
0: a ridurre la pluralità, ridurre,
1: cioè, chi continua a benedire i device che non ti permettono di navigare in mezzo alle radio.
0: Però forse questo è interesse dei grandi gruppi, però
1: è diventato l'interesse dei grandi gruppi. In realtà è iniziato perché volevano dare una comodità, e in realtà questa comodità si è ribaltata contro la pluralità delle radio. Quindi tante persone hanno cominciato a prendere l'abitudine poi con i sintonizzatori digitali ad avere tutte le loro memorie, navigando tra le memorie, e chi te catta più, capisci? Quindi in realtà la radio in Italia è nata ancora quando c'era un pochino di possibilità di essere,
0: che con il tempo è un po' diminuita,
1: con il tempo è diminuita tantissimo, quindi la radio in un certo senso questo discorso finisce qui. Possiamo fare altre puntate raccontando cosa scriveva su quei fogli protocolli.
2: esattamente.
0: Grazie Adriano, grazie, è stato bellissimo.
1: A voi altri, poi parleremo delle onde medie un giorno, se mai.
0: Lo faremo, e come,
1: perché
0: certo,
1: noi
0: dobbiamo parlare
1: anche con le onde medie.
0: Siamo stati pionieri anche lì.
1: Siamo stati quasi,
0: non proprio pionieri, però.
1: Trasmettere in onde medie è una cosa molto molto molto molto più complicata.
0: Molto
1: più complicata.
2: I ragazzi di adesso direbbero un po' gringe.
1: Un po' gringe, quello che vuoi, dicano quello che vogliono.
0: Un po' boomer, sei un po' boomer, diciamo.
1: Sì, esatto. Siamo un po'
0: bim boom boomer, sì.
1: Esatto.
0: Va bene, insomma, io direi che un nostro omaggio personale al Radio Day l'abbiamo dato, anche perché il suo contributo è stato notevole.
1: Vi saluto qui prima che finisca la base.
0: Sì, la base l'ho già portata indietro 6 o 7 volte, non ti preoccupare.
1: Ciao.
0: Ciao carissimo, ciao. Ragazzi, lo sapete che siamo quasi alle 23.55? Va bene.
2: Io direi che questa sera meritava di essere trasformata in un talk show, diciamo.
0: Va benissimo, cioè, benissimo
2: siamo
0: così.
2: Siamo usciti un po' dai nostri schemi musicali.
0: Non importa.
2: Ma abbiamo raccontato qualcosa.
0: Sì, dai. Ci ascoltiamo una canzone giusto per riprenderci un attimo da tutte queste informazioni che abbiamo ricevuto, che ci hanno anche un po' fatto riflettere su quelle che sono state così. Sono stati gli albori delle nostre esperienze radiofoniche, quantomeno. E ascoltiamo un Billy Ocean, che dici, Luca?
1: Dai.
0: Ti ho visto rapito, eh?

0: Sì, la volevo ascoltare proprio tutta. La volevo ascoltare tutta. Cosa vuoi? Così, stasera è così. Stay the Night era Billy Ocean e con le note di questo bel pezzo disco, ne abbiamo ascoltati parecchi questa sera. Siamo giunti anche al momento dei saluti. Prima, ovviamente, c'è il dovuto ringraziamento a tutti gli amici che ci hanno ascoltato e ci hanno seguito. Che dobbiamo ringraziare, giusto, salutare.
1: C'è una frangia straniera anche stasera.
0: Allora, bene.
1: Abbiamo un Hans, un Chris, un Max e un Thomas, che però sono abbastanza degli aficionados. Che...
0: E li salutiamo volentieri.
1: Spesso. Poi c'è Davio, Livio, Freddy, Ferdinando, Aldo, Carlo, Ambrogio, Corrado, Giovan Battista, Riccardo.
0: Riccardo lui, Ricky?
1: Ricky.
0: Ciao Ricky.
1: Paolo, Michele, Luca, Carlo, Luigi e ovviamente Diego e Giovanni che ci hanno fatto anche partecipi via WhatsApp stasera di un aiuto.
0: Sì, un aiuto da casa.
1: Abbiamo usato un aiuto da casa. E anche di Diego che mentre facevamo il nostro talk show sulle radio ogni tanto ci mandava
0: dei contributi filmati,
1: mettiamolo in questo modo.
0: Va bene.
1: Quindi puntata un pochino nobile, però ci sta.
0: L'avevamo detto. Prima di salutare le radio, vogliamo proprio ricordarvi che visto che è una puntata particolare dedicata anche al World Radio Day che cade venerdì 13 febbraio, per questa settimana eccezionalmente la nostra puntata Night and Lover sarà replicata anche venerdì, per cui ci potrete sentire venerdì alle 22, quindi come il mercoledì, come facciamo nella nostra diretta, ma continueremo a mantenere anche le repliche del weekend, quindi sabato alle 16 e domenica alle 20, ok? Addirittura tre occasioni per sentire questa puntata speciale.
2: Esagerati.
0: Sarà un po' più talk, ma alla fine è interessante, secondo me, moltissimo. Sentire Adriano è sempre affascinante, secondo me, perché ha delle esperienze non indifferente.
1: Biglie, Marconi e fogli protocollo a parte.
0: Biglie sono stati
2: Bitossi.
0: Sono state fondamentali.
1: Avevamo Bitossi e Battaglini Baronchelli.
2: Insomma, era bella roba.
0: Gente che ha passato le estati con le chiappe sulla sabbia.
2: Esatto, a far la pista.
0: Salutiamo la radio, vai.
2: Radio Sava Sound con il DAB tutto il Lazio e tutto l'Abruzzo.
1: Centrale Milano in AM sui 1575 kHz.
2: Radio Futura FM in DAB per la Lombardia, in FM nelle valli bergamasche.
1: Media Radio Castellana in AM sui 1098-711 kHz e in DAB in tutto l'Abruzzo.
2: Radio Diffusione Europea da Trieste.
1: E Radio Bobs in streaming radiobobs.net.
0: Bene amici, World Radio Day o non World Radio Day, noi la radio continueremo a farla, per cui l'appuntamento in diretta è sempre per mercoledì prossimo, sempre alle 22, le repliche ve le ho già ricordate, a questo punto non resta davvero che salutarvi, augurarvi una buona notte, un buon proseguimento con le nostre trasmissioni che non si interrompono mai, 24 ore su 24, giusto. Sul pezzo di Donna Summer, On The Radio, non poteva che essere questa la nostra ultima canzone. Ciao da Luca Conti, alla prossima!
2: Ciao da Luca Marini!
1: Ciao da Diego Chateau!
0: Mercoledì, ore 22, bye bye!

0: È mezzanotte.
1: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
2: Ed ora ci colleghiamo con Radio Power 92741 of the best time in the day, Nighttime Lover.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

I owe my soul.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 94 0347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.

0: dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!

0: Grazie, grazie a tutti.
1: Anchito baby, Michele.

0: È arrivata l'estate, lasciateci pensare cosa potremmo fare di nuovo il prossimo anno. Intanto, godetevi il meglio dei nostri programmi. MRC, The Best Of. Se non li avete ancora ascoltati, vi piaceranno.
1: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.